0: classifica Anna White Girl Wasted qui su RDS. Si è chiusa la prima ora nella notte dei guerrieri, ma adesso sentiamo l'appuntamento con la redazione Lifestyle e quindi la nostra Roberta Lupi.
1: Confidarsi con un chatbot può essere utile, ma richiede attenzione alla privacy. Ogni conversazione genera dati, dalle domande alle emozioni espresse fino al dispositivo utilizzato e alla posizione da cui ci si collega. È uno strumento prezioso, da usare però con consapevolezza. I consigli di Giuseppe Mocerino, esperto di AI e cyber security.
2: Quando inviamo a un sistema di intelligenza artificiale un documento di identità, un referto medico, una busta paga, una foto personale, quel dato è dal nostro perimetro. Un documento di identità può essere usato per furti d'identità, truffe, profili falsi. Una foto può essere manipolata. Poi c'è un rischio ancora più sottile. I dati personali possono rendere le truffe molto più credibili. Non caricare mai documenti d'identità, dati bancari, password, immagini intime, dati sanitari su strumenti non autorizzati.
1: E infine?
2: Usare app note e soprattutto verificabili. Non affidare a queste app fragilità profonde che richiedono persone vere o veri professionisti. Nel digitale come nella vita reale, le chiavi di casa non si consegnano a chi non conosciamo.
1: Questa è RDS.
3: E questi siamo noi, i guerrieri della notte di RDS. Le 2-4 minuti, bentornati amici, Corrado Trisoglio.
0: Alessandro Corsi, lo sai, caro Alessandro, che ci chiedono: hanno già scelto il nuovo James Bond? Chi è? Io so chi è.
3: E io no.
0: Il candidato numero uno è Callum Turner.
3: Ah, sì, avevo letto. Sì,
0: poi
3: sì.
0: Anche una donna, ho sentito.
3: Sì?
0: Può essere?
3: Ma non lo so.
0: Si fa anche il nome di una donna. Così ho sentito da qualche parte. Quindi spero di aver accontentato l'ascoltatore o l'ascoltatrice.
3: Che ce l'aveva chiesto
0: questa domanda.
3: Vabbè. Va bene, invece tra poco continuiamo sull'argomento anche con i vostri audio, ma prima sentite qui che pezzo.
4: All'inizio di ogni ora,
5: i tuoi ricordi e le tue emozioni
4: con un successo senza tempo
5: della tua estate.

0: Ale, pensa ad avere una fidanzata che vuole sapere tutte queste cose, cioè a un certo punto ti sfinisce.
1: Ghosting a un certo punto.
0: Allora, parliamo del no show, che è una piaga mondiale.
1: Sì.
0: In Italia tocca punte del 20%, però stavo leggendo questo dato che è interessante. Pensa che in Australia, insomma, pensate che in Australia il no show equivale a circa 75 milioni di dollari all'anno, capito? Di gente che prenota e poi
1: fa perdere,
0: sparisce,
1: delle grosse cifre. Guarda, è una cosa che non riguarda soltanto i ristoranti. Senti qua.
2: Buonanotte a tutti. Io ho un pub e figuriamoci, banno dal locale direttamente le persone che si comportano male, figuriamoci quelle che non disdicono dopo aver prenotato. Ricadiamo sempre nella solita parola che in questo periodo, in legno ci stiamo dimenticando, ed è quella parola che inizia con la lettera R, rispetto.
0: Esatto.
2: Non abbiamo più il rispetto. E quindi è giusto bannare chi non si comporta bene.
1: Giusto, e io credo che le nuove generazioni spesso perdano proprio di vista quello che è il senso del rispetto.
0: Non conoscono il tema,
1: perché
0: secondo me.
1: Perché non gli viene insegnato.
0: Esattamente.
1: Io sono contento di far parte della mia generazione, di essere nato a fine anni 80, e soprattutto invidio quelli che sono nati ancora prima, perché avrei voluto, per esempio, vivere la radio quando ancora c'erano i vinili, quando ancora non c'era tutta questa tecnologia. Però ti dico, sono contento di essere nato in quel periodo, perché ho vissuto e respirato un ambiente, un periodo storico che in qualche modo mi ha trasmesso questo senso del rispetto. Oggi
0: figurati
1: è
0: io.
1: Molto più complicato, lo so, ma io ti invidio molto, caro Corrado, sappilo.
0: Allora, ecco, però c'è anche il tema di quelli che non pagano, perché un conto è il no show, ma quante volte si sente, insomma, motivi, cioè giorni, quotidianamente, magari leggendo le cronache quotidiane, di gente che non paga, insomma, anche questo.
1: Mamma
0: è un tema.
1: Mia, anche quello è veramente delirante.
0: Esatto.
1: Cioè, siamo proprio fuori di testa.
3: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
3: Io ho un'idea, ho un modo.
1: Sì.
3: La prenotazione, quando mi fanno la prenotazione, do un orario e poi al cliente avverto. Se ricevo telefonata per disdire
1: il tavolo,
3: va bene, altrimenti dopo un quarto d'ora non ricevo telefonate, il tavolo è saltato.
0: Forse questo è
3: così,
0: il metodo migliore.
3: E io posso riaffittare il tavolo.
1: Sì, però dipende, perché se io ho prenotato alle 9 e alle 9 e un quarto tu non arrivi senza avvertire, io ti tolgo il tavolo. Comunque dipende che tavolo è, cioè se è un tavolo da, sai, due persone, faccio presto a toglierlo,
0: sì,
1: e a rimetterlo.
0: Però se tu, come
1: se
0: limite,
1: da 20,
0: gli metti le 7, per esempio, le 19, cioè tu prenoti per le 21. E al tipo gli dici: guarda, se entro le 19 non me lo confermi il tavolo, quindi
1: sì,
0: tu poi ti pari e riesci ancora comunque in qualche modo.
1: Sì, è ovvio che se poi alle 19 mi chiami per confermarlo e poi non ti presenti, ti venga a cercare, perché cioè, mi stai prendendo in giro lì è pesante. Cioè, mi confermi e poi non vieni, fermati, cioè, c'è qualcosa che non va.
0: Mi sa che le pene corporali sono quelle che
1: vedi,
0: torniamo
1: sempre all'origine, è così. No, scherzo, mai praticare la
0: Stiamo
1: violenza.
0: Stiamo scherzando, naturalmente. Harry Styles su RDS, sono le 2:15.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Peggy Goo e Ira Star. Woman. Alex Warren, Passenger. Giselle, Dimanche Midi Pill.
2: Alors on fuit le vide rempli le vide, mais c'est toujours dimanche dans ma tête.
3: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100% grandi successi. Grandi.

0: Ciao ragazzi, sono Giovanotti, anche io ascolto RDS.
1: Grande Giova, io grande. L'avevo riconosciuto subito tra l'altro.
2: Ciao, sono Alfa e mentre arrotolo il filo rosso ascolto i guerrieri della notte.
3: Ma pure Alfa, come tutti e due rosso. È perché lui aveva fatto una canzone che si chiamava Il filo rosso.
1: Ah sì, è vero, scusami.
3: Questo amore ci fa dormire male 5 ore così.
1: Hai capito l'Ale cantante? Questa è una piccola dimostrazione di quello che sentirete nelle sue serate.
3: E non vado avanti. Non vado avanti, se no cambiate
1: il
3: radio,
1: nostro
3: crooner. Non vorrei mai, ecco, che accadesse. Invece tra poco torna anche una sequenza mixata, ma poi torneremo a coinvolgervi come sempre al 388-22-388-22 perché abbiamo individuato diverse notizie.
1: Questo invece di Alex Warren, Ordinary. This

0: svegliati col sorriso.
1: Good morning.
0: Con tutti pazzi per RDS.
2: Arisa, voto 5. La cantante ha dichiarato di avere un modo particolare per curare la cervicale. Infila due pennette crude nelle narici e inizia a respirare davanti a una bacinella piena d'acqua. Non vogliamo sapere dove le mette quando ha mal di pancia.
0: No, questo non è una cosa. Dalle 10
3: every morning.
0: L'energia per la tua giornata è tutti pazzi per RDS.
4: Se hai perso qualcosa, riascoltala nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
5: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
10: Ragazzi, anche stasera della bellissima musica qui con noi. Come fate a dormire con questa musica? Adesso per voi una sequenza mixata.
11: Togli il play dalle piattaforme streaming. Metti il cuore.
0: L'estate è viva solo con RDS.

0: chi era questa?
1: Questa è la nostra amica, la canzone era Everybody Needs Somebody to Love.
0: Pensavo fosse Rita Franklin. No.
1: Stavo leggendo un sacco di curiosità sul film, insomma, cult, di cui parlavamo anche fuori onda. Si racconta che Belushi perdesse continuamente i suoi occhiali da sole durante le riprese, quindi la produzione dovette acquistarne a centinaia solo per finire il film. E poi leggevo che una notte John Belushi sparì misteriosamente dal set e fu ritrovato poco dopo in una casa privata del vicinato. Era entrato, aveva svuotato il frigo e si era addormentato sul divano dei proprietari. Pare sia successo davvero.
0: Peccato che ci abbia lasciati solamente a 33 anni. Tu pensa quante cose divertenti avrebbe fatto ancora.
1: Sì, ce n'è una che forse non la posso dire, ma vabbè, la leggo.
0: Vai, leggila.
1: Pare
0: che
1: nel budget ufficiale del film venne inclusa in modo non ufficiale una quota di denaro destinata all'acquisto di cocaina per mantenere sveglio il cast durante le massacranti riprese notturne. Porca miseria.
0: Purtroppo questa è stata anche la ragione.
1: Per cui se n'è andato forse troppo presto.
0: Troppo presto. Va bene, era l'ultima canzone della sequenza mixata, il nostro bel poker di successi che comunque ci dà appuntamento nella prossima ora.
2: Mario Montagna, attivo, sdraiato.
3: Noi siamo sempre con te, con la nostra app.
4: Mi manchi ma domani torno.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
6: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
7: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
7: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
0: Nella notte dei guerrieri vi raccontiamo anche la storia di questa arzilla nonnettina del Minnesota.

0: Buongiorno RDS, sì? Sono Marrakesh.
1: Ah, infatti.
0: E anche io ascolto Marra. La notte dei guerrieri.
1: Grande Marra.
2: Sì, ma non c'entra niente, erano Merck e Cremont, Serena Brancale, The Colors, scusa,
1: Tutta ma non ce li abbiamo loro?
2: Non lo so, no, non credo. Non Pino, credo. Che dici?
1: Pino.
2: Ce l'abbiamo? Ah, sì, dice sì, sentiamo.
3: Io sono Nino D'Angelo, anch'io ascolto RDS tutte le notti.
1: Grande Nino.
2: Vabbè, vabbè. Niente, no, non ce l'abbiamo, evidentemente.
1: È un ottambulo Nino D'Angelo.
2: Sì,
1: lo
2: sì,
1: pensavo meno un ottambulo.
2: Abbiamo tanti artisti.
4: Bella, raga, sono Gigi Marzullo. Sono sveglio sì, già da quest'ora perché devo lavorare. Certo. Mica sono come voi.
2: Grazie, grazie. Ciao. Invece ci aveva incuriosito questa storia di una nonnina che in Menasola.
1: Esatto.
2: Menasola. Ha fatto cambiare le regole nelle case di riposo.
1: Sì, si chiama l'alcol. Anita Lebrun, 82 anni. Grazie a lei sono cambiate appunto le leggi in Minnesota, perché è stata approvata la norma sull'happy hour dei nonni, che permette, attenzione, pensa come sono avanti, sì, permette il consumo di alcolici nelle case di riposo. E questa cosa fa molto ridere, no?
2: Sì.
1: Cioè, voglio dire, tu provi a immaginare in una casa di riposo italiana questi nonnetti arzilli che si ubriacano.
2: Beh, sarebbe meraviglioso.
1: Sarebbe meraviglioso.
2: No, c'era una mia vecchia zia che se n'è andata alla soglia dei 100 anni e gli ultimi anni, gli ultimissimi anni della sua vita li ha vissuti in una casa di riposo con mia madre e mia zia, che andavano spesso a vedere come stesse,
1: però
2: erano molto presenti.
1: Era sobria, però.
2: Era sobria, ma le rompevano le balle perché lei andava alle macchinette, che amava i cioccolatini, sai?
1: Okay.
2: E le rompevano le scatole, che dicevano no, si chiamava Romana, e dicevano no, non puoi, perché poi dopo stai male, perché poi c'è una certa età, perché ma io dico, ma quella è arrivata quasi a 100 anni, ma fatele
1: e lasciale mangiare,
2: vuole, no?
1: Allora,
2: fateli ubriacare questi signori.
1: No, ma ascolta, la donna, questa nonnina di cui stiamo parlando, era abituata a godersi un bicchiere di vino in famiglia tutte le sere, tutti i giorni. Ha scoperto che nella struttura era legalmente vietato servire qualsiasi tipo di alcolici, e ha fatto e ha fatto e ha fatto finché ha cambiato la legge in Minnesota, capite? Adesso si può bere tranquillamente.
2: Sì, no, deve essere per lei una bella soddisfazione aver fatto raggiungere questa cosa per tutti, cioè ne saranno tutti orgogliosi. Tra l'altro siamo collegati in questo momento con una casa di riposo del Minnesota, ci colleghiamo.
1: Sentiamo.
2: Vai Pino. Ah, eccoci qua, Com'è?
1: Anita è in prima fila, è lei che conduce il trenino. Anita Lebrun, fatti un giro qui in Italia, vai in qualche casa di riposo, cambia le leggi anche qui da noi, cara Anita.
2: Poi il vantaggio sai qual è? Che loro non devono guidare quando devono tornare a casa, quindi è perfetto. Basta fare le scale accompagnati, è tutto alla grande, no? Ci sono i Muse.

0: Serial Lover qui su RDS nella notte dei guerrieri. Sai che questa canzone, non lo so, suppongo, ma mi dà l'impressione che sia stata incisa non in sequenza, ma live con un take.
1: Ah sì? Cioè, ma qui sai, andiamo un po' troppo sul tecnicismo, eh?
0: No, è una cosa che non si fa più oggi, no? Okay. Oggi non è che per incidere un disco c'è tutta la band che suona e se non va la rifanno da capo. Oggi ormai con la tecnologia e con l'intelligenza artificiale, gli strumenti spesso sono suonati anche digitalmente. A volte, no? Incidere una canzone comporta una serie di take.
1: Quindi secondo, mi stai dicendo che lei si rifà quello che accadeva negli anni, tipo gli Sci, che
0: buona perché la ho prima, sentito, non lo so, è una supposizione che faccio senza aver letto nulla dall'ascolto, dal suono soprattutto della percussione e degli strumenti. Mi sembra come se l'avessero suonata dal vivo e incisa, registrata in sala dal vivo.
1: Buona la prima.
0: Non dico buona la prima, ma magari l'hanno suonata tutti insieme, capito? E poi l'hanno un po' sprodotta.
1: Ma che orecchio che hai, mamma mia.
0: Ma magari non è così, magari invece non è assolutamente
1: adesso,
0: vero.
1: Adesso approfondiamo l'argomento, vado a fare, faccio un po' di ricerche.
0: Ritroviamo nella notte dei guerrieri anche i Coma Cose, Fiamme negli occhi.
2: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro.

quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro. Galleggio in una vasca piena di risentimento.

0: Fiamme negli occhi, coma cose qui su RDS. Alle 3 un minuto torniamo in redazione. A quest'ora ritroviamo come sempre RDS Green e la nostra Roberta Lupi. Sentiamo.
1: CNR Università dell'Aquila in campo per studiare i mutamenti decennali del clima. Francesca Romano di ADN Cronos Prometeo.
2: Il riscaldamento globale accelera la svolta dal 2013-2014, anni a partire dai quali si registra un cambiamento significativo nel tasso di aumento delle temperature. La ricerca, che ha applicato un metodo statistico robusto all'analisi delle serie di temperature medie globali dei maggiori centri internazionali di ricerca climatica, evidenzia un punto di cambiamento significativo nel tasso di aumento delle temperature a partire dal 2013-2014, passando da 0,16-0,18 gradi per decennio a 0,34-0,42 gradi. L'obiettivo è agire negli ambiti che possiamo controllare e ridurre al minimo per quanto possibile l'impatto umano sull'aumento delle temperature.
1: Questa è RDS.
3: Le 3:02, la notte dei guerrieri, e guerrieri sono Ale Corsi. Ciao Ale, come va? Tutto bene?
0: Bene, bene, e Corrado Trisoglio insieme fino alle 5 del mattino.
4: Come preme i tasti Pino, non li preme nessuno! Vai Pino,
3: grande,
4: vai!
3: Pino.
0: Confermo, perché lo vedo ancora premere, lo vedo,
3: sì,
0: quindi.
3: È premuto, sì, Pino è premuto. Premuto.
0: Molto spremuto.
3: spremuto.
0: Andando avanti a Ceres è spremuto per forza. Viene
3: potrebbe
0: in
3: andare
0: ubriaco
3: a trovare le vecchiette del Minnesota.
0: Sì, sì. Tanto lui d'età più o meno
3: quella,
0: ci si avvicina,
3: no?
0: Va bene. Sequenza mixata, poi parliamo anche di sport, che ci sono notizie legate alla nostra nazionale molto interessanti, eh?
5: All'inizio di ogni ora
6: i tuoi ricordi e le tue emozioni
5: con un successo senza tempo
6: della tua estate.

0: nessuna attesa, solo grandi successi. Mentre un uomo
1: sfiderà gli dei. L'estate passa su RDS. Achille Lauro. Comuni immortali.

0: parla latino, il calcio finale tutta spagnola, insomma, che parla sì. La musica è tutta spagnola, anche per chiudere la sequenza. Quindi Spagna Capodmundi,
1: e tra l'altro Manu Chao, che sono 3 anni che con lo stesso campionamento della sua canzone fa sì. grandi successi. Un genio, ragazzi, sì. un genio.
0: Oh, allora, dobbiamo parlare di sport.
1: Sì, tra poco c'è la pagina sportiva che facciamo sempre intorno a quest'ora, perché diciamo, è finito il mondiale, il campionato di Serie A deve ricominciare, le coppe pure, però ci sono notizie legate alla nostra nazionale che ci entusiasmano.
0: Sì, la panchina della nazionale.
1: Sì.
0: Ma secondo te è possibile?
1: Beh, parlano di contatti avviati, sicuramente.
0: Sì, weekend a Barcellona, sì, ho letto, però da qui.
1: Non lo so, è
0: realizzare poi questo sogno.
1: Parliamo di un personaggio che chiaramente richiederà uno sforzo economico da parte della FIGC, perché stiamo parlando di Pep Guardiola, ma tra poco vi diciamo nel dettaglio le notizie uscite nelle ultime ore, quindi state con noi.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei Peggio più Peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
3: Parliamo di droni che danno la caccia alle zanzare, attenzione.
4: Ne compro.
3: Guarda che ce la fa, pesa 40 grammi, è piccolissimo. Hanno promesso che riesce a eliminare solo le zanzare.
4: Le zanzare femmina.
3: Sì, le zanzare sono femmina che, in particolare.
4: Sono quelle proprio che dicono non ho niente prima di attaccare.
2: Ti ascolta il meglio di Giovanni e Petra
5: nella sezione podcast di rds.it
2: o sulla nostra app.
6: Excellence nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari, in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAIG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
0: E chissà se questo blitz durante il weekend a Barcellona porterà dei frutti, lo scopriremo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane.

Come We Are Not Beautiful, ma come We Are Not Beautiful, Ed Sheeran, Beautiful People alle 3:25. Allora, devo dire che insomma Maldini ha un certo ascendente su Guardiola.

0: Ricorderai che gli ha dedicato la Champions del 2009 a Roma, no?
1: Sì, tutto vero, prima c'è la sigla.
0: Vai.
2: Andiamo.
3: Eccezionale, proprio lei non va.
1: Sì, parliamo di calcio in realtà e di notizie legate alla nostra nazionale, certo. Perché pare che il progetto Pep Guardiola come commissario tecnico azzurro sia sempre più concreto, o almeno così ha detto Malagò nelle scorse ore, definendo il dialogo con Guardiola aperto, con l'ingaggio che sappiamo già che è alto, ma che per lui potrebbero fare delle eccezioni. È anche vero che sì, tra Maldini e Guardiola c'è un bel rapporto, Guardiola gli dedicò la vittoria della Champions.
0: Perché Maldini si era ritirato qualche giorno prima, no? Criticato, ti ricordi,
1: da alcuni tifosi del Milan, e quindi Guardiola, dopo quella finale che si giocò all'Olimpico di Roma tra il Barcellona e il Manchester, che il Barcellona vinse, dedicò quella vittoria della Champions a Maldini, che si era appunto ritirato da poco. Quindi c'è stima.
0: Esatto, anche se sto leggendo che proprio in questi giorni Guardiola ha dichiarato che dopo aver lasciato la panchina del Manchester non ha tutta questa voglia e desiderio di continuare ad allenare, perché vuole dedicarsi alla famiglia, al padre 95enne, però magari questo blitz a Barcellona di Maldini e Leonardo qualcosa è servito.
1: Ci hanno colpito le sue parole, perché dice: non ho più 40 anni, 35, 37, ne ho 56 e quindi vorrei godermi le cose che non ho mai fatto prima. Ora, non è che gli manchi chissà cosa, nel senso che uno che ha guadagnato così tanti soldi ci può stare, no? Che però ti dica, da un certo punto di vista, poi tutti i soldi del mondo, ma quello che ti dà l'affetto della famiglia, il viverti quotidianamente, gli affetti, non te lo dà nessuno, anche se sei la persona più ricca del mondo.
0: Esattamente, da quanti anni ormai?
1: Al City ha fatto 10 anni. Dove non si è mai fermato. Prima ancora era stato al Barcellona.
0: Bayern.
1: Insomma, non si ferma da diversi anni, ha ottenuto grandissimi successi, diventando e coniando anche un nuovo modo di fare e pensare calcio. Ci può stare che si voglia fermare. Dicevamo prima, fuori onda, che ok, però il ruolo da commissario tecnico non è che ti invade di impegni come magari allenare un club.
0: Certo, non c'è la quotidianità, però comunque devi seguire le squadre, i giocatori, insomma, devi capire anche,
1: però
0: scoprire, perché magari lui non conosce molti giocatori del campionato italiano, quindi insomma
1: mettiamo sul tavolo i prossimi impegni, no, per capire quanto potrebbe essere impegnato. Allora, la nazionale giocherà a settembre, ci sarà la prima sosta della nostra Serie A e ci sarà la Nations League, che comincerà appunto a settembre, poi ci sarà una nuova sosta a ottobre di 2 partite e un'altra sosta a novembre di 2 partite.
0: E quindi, puoi ripetere, diciamo, le squadre con cui dovremo giocare?
1: E siamo nel girone con Belgio, Turchia e Francia.
0: Ecco, fuori onda abbiamo fatto una stima.
1: Zero punti. Guardiola o non Guardiola, perché un altro aspetto che insomma è abbastanza allarmante, la sensazione che ci puoi mettere chi ti pare.
0: Esatto.
1: Ma l'Italia è talmente scarsa tecnicamente che sarà molto complicato per Guardiola.
0: Ma l'abbiamo visto anche mondiale, adesso con tutto rispetto Ancelotti, grandissimo allenatore, però se hai poco materiale alla fine fai poca strada.
1: Ci sono degli allenatori che si sono guadagnati il titolo di grandi allenatori, come Ancelotti, come Mourinho, perché con le grandi squadre hanno saputo vincere, che non è che allenare una grande squadra equivalga a vincere, devi saper gestire uno spogliatoio pieno di campioni e devi soprattutto farli girare. Guardate, l'esempio più palese è quello del Paris Saint-Germain, che negli anni c'è stato chiunque, grandi campioni, Messi, hanno avuto Mbappé, hanno avuto Verratti, hanno preso chiunque, hanno preso i migliori giocatori, Neymar, ma non hanno mai vinto in Europa. Crea calcio e poi l'investimento anche che è stato fatto su tanti giovani forti e non più sui campioni affermati, no? E questo ha pagato, tanto che il Paris Saint-Germain ha vinto 2 Champions di fila.
0: Sai che è un altro bravo, secondo me, è Klopp, che con poco materiale riesce sempre a far giocare molto bene le sue squadre.
1: Quindi, mentre magari Ancelotti o Mourinho, per dire, facevi anche l'esempio di Mourinho prima, sono allenatori che quando hanno allenato non grandi squadre non è che abbiano ottenuto grandissimi risultati. Penso ad Ancelotti quando ha allenato il Napoli e l'Everton, Mourinho magari quando ha allenato squadre come la recente esperienza in Turchia, ma anche quando è stato alla Roma è vero che poteva vincere anche un'Europa League che gli è stata ingiustamente rubata dall'arbitro Taylor, che tra l'altro nelle scorse ore si è ritirato.
0: Esatto.
1: E quindi saranno contenti i tifosi della Roma, però si è portato a casa soltanto una Conference senza mai incidere troppo anche in Italia nel campionato, in classifica. Quindi grandi allenatori, perché hanno vinto con le grandi squadre, ma quelli, forse quello che serve all'Italia è qualcuno che riesca a creare un collante.
0: Dai, fai un nome, dai.
1: Ma
0: nome.
1: Io avrei tenuto Baldini.
0: Ah, ok. Sì.
1: Io avrei tenuto Baldini.
0: In molti hanno perorato la causa Baldini questi giorni.
1: Io sono uno di quelli, un grande fan di quel tipo, di quel modo di pensare calcio, e avrei provato a tenerlo.

0: aprendo anche ai tanti giovani.
1: Anche perché lui allena l'Under 21, sì, da parecchio tempo, no?
0: Sì, sì, no, in realtà non da tantissimo, però è un allenatore che avrei tenuto. Non avrei mai provato a ripercorrere le strade di Mancini, di Conte.

0: prossimo CT della nazionale, probabile. Sì. Dai, fai un nome, dai, a parte Guardiola. Se tu chi vuoi sulla panchina della nazionale? Io vorrei Klopp, però ha già un accordo. È già allenatore della Germania, Klopp?
1: Sì, okay. è già andante. Okay. Si aspetta soltanto l'ufficialità. Sai che non mi viene in mente nessuno in questo momento?
0: Non è facile.
1: No. Non è per niente facile, però ripeto, forse mi affiderei a qualcuno che ha un modo di pensare e fare calcio un po' meno moderno per la nazionale, però chissà, magari può essere anche questo.
0: Se avete qualche nome, 388-22-38822, perché è interessante sapere anche cosa dicono i 57 milioni di italiani che sono allenatori della nazionale.
1: Dai, vi aspettiamo con curiosità. Intanto c'è il nuovo di Madonna.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New Music. Novità.
3: New Music. Novità RDS. Madonna, Dance Eteria.

0: cambierà, magari, magari.
1: Magari, ecco, secondo me, ne parlavamo io e Ale fuori onda, è un problema di mentalità indipendentemente dall'allenatore che arriverà, dai giocatori. Capito?
0: Sì, cioè, dicevamo,
1: siamo un po' indietro.
0: Dicevamo questo:
1: che il calcio è lo specchio del paese, no?
0: Sì, è un po' il termometro di quello che stiamo vivendo. Ci basti guardare anche gli stadi e l'affluenza agli stadi italiani. E quando si va a vedere, non so, una partita di seconda divisione in Spagna.
1: Ma poi vogliamo parlare degli stadi e paragonarli a quelli del resto d'Europa?
0: Sì, cioè, come cioè, sono anche cioè, all'avanguardia da quel punto di vista. Noi non riusciamo a candidare l'Italia come paese ospitante per un evento come un mondiale o un europeo perché non abbiamo gli stadi. Non siamo all'avanguardia. Guardate per esempio la Coppa d'Africa che si è giocata qualche mese fa in Marocco, come sono all'avanguardia gli impianti, certo, in certo, Marocco, certo. Cioè, in Marocco non dico in, non so,
1: in California,
0: cioè, capisci? E purtroppo il discorso anche di mettere su un progetto per fare degli stadi in Italia, in città come Roma,
1: cosa
0: per esempio
1: succede a Milano,
0: cioè una roba che stadi deve durare 30 anni, se no non lo vedi lo stadio. Il Barcellona e il Real Madrid hanno
1: in
0: aggiornato 3, i loro stadi,
1: esatto,
0: in un paio d'anni.
1: Ma non li hanno abbattuti, cioè sì, a Madrid sì, però li hanno rifatti gli stadi. A Barcellona praticamente hanno rifatto solamente il terzo anello, no?
0: Sì, oppure
1: tenendo gli altri due
0: originali. Lo storico Highbury, il stadio dell'Arsenal.

0: Che hanno ristrutturato e l'hanno fatto diventare l'Emirates che oggi conosciamo perfettamente, ci hanno messo pochissimo. La Fiorentina sono 3 anni che gioca con metà stadio chiuso perché lo stanno ammodernando e ci stanno mettendo una vita.
1: Hai visto cosa hanno fatto vecchio Highbury?
0: Sì.
1: Hanno fatto delle case, una residenza, cioè mantenendo il terreno originale.
0: Sì, sì.
1: Cioè hanno fatto il giardino della casa mantenendo il terreno originale. Io l'ho visto, è una cosa strepitosa.
0: Quindi l'idea è che forse vedremo veramente dei cambiamenti quando cambieranno anche altre cose legate al paese, no? In generale, non soltanto al calcio giocato, che poi è una naturale conseguenza di tutto quello che succede fuori, no?
1: Nel frattempo stanno arrivando i vostri suggerimenti sul prossimo allenatore della nazionale italiana, magari li ascoltiamo tra poco. 38822 38822.
2: Per un'estate che non finisca mai.
3: Mai.
4: Scegli la nostra app.
2: Estate RDS.
4: Noi ti seguiremo sempre, dove vuoi. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
7: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
10: Perché?
7: Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
12: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
0: Tra poco testiamo anche il sentiment degli italiani riguardo la panchina da commissario tecnico della nostra nazionale. Prima ritroviamo questo grande successo di Gailey.

0: proporrei il nome di Ale Corsi sulla panchina della nazionale dall'alto della sua competenza calcistica che ha dimostrato abbondantemente con zona mista. Come giochi? Come la fai giocare la nazionale? A uomo?
1: Ma guarda col 5-5-5 mi avete preso per un coglione, no, per un eroe, no, non sarei in grado di fare l'allenatore, mi perché? Limito a guardarlo il calcio, però ti posso dire che premierei, ecco, magari prima ho detto chi vede il calcio in un altro modo e magari ha più esperienza, ma non disdegnerei anche un giovane che possa avere delle idee. Per esempio, che fine ha fatto Roberto Di Matteo, che aveva vinto, la, vinto la Champions con Chelsea e poi è sparito.
0: Però Donadoni
1: l'ha già allenata, se non sbaglio.
0: È vero,
1: però per esempio Maresca è un profilo che adesso
0: è vero, Maresca è un nome interessante, è vero,
1: prenderà il posto di Guardiola al City, però è un nome che

0: mi segnerei. Anche Tedesco, per esempio, che adesso è andato a allenare il Bologna.
1: Campione del mondo, Maresca. Ha vinto col Chelsea.
0: Sì, sì, ha vinto la
1: contro il mondiale. Paris Saint-Germain. Sì, sì, esatto.
0: Mondiale quindi. Per club. Vi abbiamo chiesto, secondo voi, chi sarebbe un nome papabile per la nazionale, per la panchina della nazionale? Sentiamo.
2: Ragazzi, buongiorno. Secondo me si dovrebbe continuare con Baldini almeno fino agli europei, perché è l'unico che è controcorrente avendo la forza di mettere i giovani.
0: Quindi Baldini.
1: Cosa dici tu?
0: No, io sono d'accordo, io l'avrei assolutamente tenuto in considerazione. Baldini mi è piaciuto tanto.
3: Ci vuole per la nostra nazionale un allenatore che fa capire che ci vuole una programmazione assieme a Maldini e Leonardo. Dire cominciare da tutte le scuole calcio.
0: Sì.
3: Devono iniziare di lì. Ci vuole programmazione.
0: Secondo me ci sta. Anche perché Baggio, no? Roberto Baggio aveva proprio fatto quel libro con tutti i punti da prendere in considerazione per riscrivere un po' il calcio italiano. Chissà se hanno preso spunto, ce lo auguriamo.
1: Ecco, però al di là dell'allenatore, banalmente ci vogliono i talenti che purtroppo non ci sono. E secondo me è proprio un momento storico.
0: Ecco, sta per nascere mio figlio, esatto. La prima cosa
1: speriamo
0: vedo come calcio al pallone.
1: Esatto.
0: Ma lo spero vivamente, guarda. Quindi, ma più che per l'Italia, per qualche altro aspetto.
1: Nel 2046, Italia. Campione del mondo, cannoniere
0: Filippo Corsi.
1: Filippo Corsi.
0: Ragazzi, che bello.

0: and Soul, Bruno Mars. Siamo pronti per sentire come sarà questo mercoledì 22 luglio, le previsioni del tempo con il servizio di Trebi Meteo che sentiamo subito.
1: La giornata di mercoledì si presenterà sostanzialmente stabile dopo i forti temporali delle ultime ore al nord sul Medio Adriatico. Situazione più tranquilla con cielo sereno poco nuvoloso, un po' di variabilità sull'Appennino e brevi temporali di calore qui. Altrove invece sole, con caldo ancora intenso sul basso Tirreno, le due isole maggiori, in Sicilia e Sardegna punte anche di 40 gradi o più. Invece un calo delle temperature al nord e sulla parte adriatica, finalmente si starà veramente bene qui. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
2: Mungi Monoprotein, con carne fresca e una sola proteina animale in ogni ricetta, per il tuo cane è la scelta perfetta. Mungi, la famiglia italiana del pet food.
3: E 4 in punto, 22 luglio, è mercoledì. Ciao amici da parte nostra, è la notte dei guerrieri. Corrado Trisoglio
0: alle corsi fino alle 5. Per chiudere il discorso allenatore della nazionale, facciamo uno spot per
3: Farioli
0: che ha 37 anni, ha allenato l'Ajax e il Porto, cioè cosa vogliamo di più? Giovane,
3: sì, è un allenatore
0: bello,
3: di cui si parla molto bene, quindi vedremo. Invece tra poco la battle delle 4, l'eterna sfida tra chi va a dormire molto tardi e chi si sveglia presto. Ci dite a quale categoria appartenete, per favore, grazie.
0: Sì, con un messaggio al 388-22-38822.
4: All'inizio di ogni ora,
5: i tuoi ricordi e le tue emozioni
4: con un successo senza tempo
5: della tua estate.

0: Ciao, sono Orietta Berti, anche io ascolto il Corriere della Notte.
1: Sì, ma era Demi Impala con Jenny. Guarda, incredibili siete. Va bene, questa è la notte dei guerrieri e questa è la battle delle quattro.
2: Esatto, insomma, chi si sveglia e chi va a nanna, ce lo state raccontando con un messaggio al 388-22-388-22.
1: E quindi sì, sentiamo il primo, vai, vai.
3: Buongiorno Corrado, buongiorno Alex, sono Francesco Cannonario, sveglio dalle 2, partito da Torino.
1: Oh, allora,
3: buona giornata a tutti al popolo di RDS.
1: Ciao, grazie. Caro. Dobbiamo spiegare a Corrado la regola dell'orario, nel senso che noi decidiamo chi va a dormire chi va a dormire molto tardi e chi si sveglia presto. Lui si è svegliato alle 2, quindi per noi è sveglia presto.
2: Certo.
1: Ma comunque, se uno avesse un dubbio, si calcola sempre dall'orario di sveglia o dall'orario di sonno.
2: Già mi gira la testa,
1: quello che è più vicino a quest'ora, quindi sono le 4:10.
2: Sì.
1: Se tu ti sei svegliato alle 9 di sera,
2: sei troppo distante.
1: Quindi è sveglia tardi, cioè sveglia presto o letto tardi, capito?
2: Ah, ok.
1: Che cos'è?
2: Sveglia tardi.
1: Sveglia tardi, tutta un'altra cosa. Però ci sta, sei sulla buona strada per imparare bene la regola dell'orario che abbiamo stabilito con il nostro gruppo di autori, tra cui lui. Eccolo, lui è il nostro autore principale. Sì, che è contento di essere nostro autore.
2: Okay.
1: Comunque 1-0 per quelli che si sono svegliati presto. Prossimo.
4: Ragazzi, io appartengo alla categoria di quelli che va a dormire molto presto.
1: Molto tardi.
4: E si sveglia la mattina molto presto. Ciao a tutti.
1: Quindi sveglia presto lui.
2: Sì, sveglia presto e poi va a dormire presto anche.
1: E quindi? guarda che è difficile. Non ci ha detto l'orario.
2: Devo carburare un po' con questo meccanismo. Vabbè,
1: diciamo che lui credo vada a letto tardi, capito? Quindi 1-1.
2: 1-1.
1: Prossimo, vai.
5: Buongiorno.
1: Buongiorno.
5: Mario, autista con la patente B.
1: Sì.
5: Madonna ragazzi, che vita, non lo so come io lo faccio da 5 anni questo lavoro, ma lavoro, perché non è il lavoro. Che vita di bello, non so come fanno, non lo so, lo faccio per necessità.
1: Sì.
5: Ma il mio lavoro è tutto un altro lavoro.
2: La sveglia?
5: Ho avuto un'attività per tanti, per 30 anni, poi il secondo anno di pandemia ho potuto chiudere l'attività.
1: Anche la storia,
2: tutto il curriculum.
1: I 100 secondi di Mario.
5: Non lo so come fanno gli autisti, ci piace questo
2: gli mestiere, speaker radiofonici, come
5: a me sono 5 anni che non riesco a farmi entrare in testa.
1: Sì,
5: lo faccio veramente per necessità.
2: Facciamogli una sigla,
5: perché è l'unico lavoro che ti paga un po' di più.
1: Sì. Sveglia presto o letto tardi?
5: Con questi grandi ragazzi,
2: quindi?
5: Sempre con voi, nomi di con voi.
2: Ma sveglia?
5: 5 anni. Va bene, buona giornata.
2: Ma sveglia, la sveglia.
5: Alla prossima.
1: Ah no, scusa, non ci ha detto se un minuto d'audio. Vabbè, guarda, non ho parole. Vabbè, niente. E quindi restiamo 1-1.
2: Sì,
1: prossimo.
6: Buongiorno, amici di RDS.
2: Chi è?
6: Brusco Bologna.
2: Brusco, è il nostro amico.
6: Semaforo
2: Brusco.
6: Verde, aperto il bar. Un abbraccio a tutti gli ascoltatori.
1: 2-1, semaforo verde. Sveglia presto.
7: Okay. Buongiorno Ani, buongiorno Corrado.
2: Buongiorno.
7: Paola della provincia di Como, categoria quelli che si svegliano molto presto.
1: E allora.
2: Quindi 3-1
1: è finita, capito? Finito. Perché scegliamo 5 messaggi e quindi
2: certo, non si può più pareggiare.
1: Quindi esatto. Capito? Cioè, possiamo sentire l'ultimo giusto così.
2: Io risentirei Mario, già che ci siamo.
8: Buongiorno, sono Marco da Bergamo. Io solitamente vado a letto alle 8:30, 9 di sera e mi sveglio alle 3:30.
1: Allora
2: sveglia presto, presto.
1: Vedi, hai capito la regola?
2: Certo.
1: Bravo. Tra poco.
2: Fatta capire Mario.
1: Alla grande, tra poco il sorteggio che stabilirà chi tra tutti quelli che hanno mandato un messaggio per la categoria di quelli che si svegliano presto si porta a casa una RDS Bang.
9: RDS insieme a te.
10: RDS insieme a te.
9: Ogni giorno suona meglio.
11: It sounds better.

0: Tu cosa fai questa sera, caro Ale?
1: Ma io torno qua stasera, mercoledì, torno qua a
0: Luna. Io torno giovedì a Luna.
1: Torno giovedì, poi torno venerdì giovedì. Ritorno io e poi c'è il weekend e quindi torni tu.
0: Esattamente.
1: Vabbè, ci palleggiamo un po' la notte sì. Anche perché sono le ultime settimane. Poi prossima settimana, lo ripeto, l'ultima notte per quanto ci riguarda della stagione sarà mercoledì 29 luglio, la notte tra mercoledì e giovedì. Va bene, lo diciamo per tutti.
0: Insieme io e te?
1: Non lo so se siamo insieme.
0: Insieme siamo martedì.
1: Martedì. Invece l'ultima puntata della stagione sarà il 29, perché poi io sarò in onda anche sabato e domenica.
0: Esatto.
1: E quindi chiudiamo la stagione dei guerrieri, che poi tornerà a settembre. Il 7 settembre.
0: Esattamente.
1: Quindi allora, abbiamo dato anche un po' di appuntamenti. Invece tra poco arriva anche una nuova sequenza mixata e poi giochiamo a Senti che News.
0: Esatto, le 4:20. Te la ricordi l'originale di questa canzone?
1: Sì.
0: Era di Katie Dennis.
1: Sì,
0: è stata ripresa da Kungs, David Guetta, si chiama All Night Long
1: nella notte dei guerrieri.

0: l'energia per il tuo sabato sera e dalle 22 all'una
1: con Party RDS.
0: Energia, carica e divertimento
1: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.
0: A casa o in giro,
1: la festa è sabato dalle 22 all'una
0: con Party RDS.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
6: Guerriero, vorresti dormire ma ti tocca partire e per le scale corri? Ma don't worry, ad allietarti la giornata ci sarà la sequenza mixata.
7: E allora sorry, scusa, lo sento.
0: Nessuna attesa, solo grandi successi.
8: Solo grandi successi.
9: Parole diverse ma stesso universo.
1: L'estate passa su RDS.
10: Pinguini tattici nucleari.
1: Sorry, scusa.

0: Sono Lady Gaga e anch'io ascolto RDS.
1: Sai che me la ricordavo riconosciuta.
2: La ricordavo con una voce diversa.
1: Però pochino. L'ho anche vista dal vivo un paio di volte, quindi mi sembrava un po' diversa la voce, vabbè.
2: Era Lady Gaga con Bad Romance qui su RDS nella Notte dei Guerrieri. Siamo pronti a giocare, adesso Corrado Trisoglio ci spiega le regole del gioco.
1: Allora, praticamente ci provo, perché per me è tutto nuovo, quindi questo gioco. In pratica vi faremo sentire l'audio di una notizia di questi giorni, ok?
2: Sì.
1: E voi dovrete risalire alla notizia. È un po' come il vocabolario.
3: Bravissimi!
1: È così, no?
2: Bravissimo. Esattamente.
1: Mi sto facendo piano piano.
2: Solo che vocaboradio facciamo ascoltare la parola, la definizione della parola, qui invece facciamo ascoltare l'audio di una notizia di cui si è parlato tantissimo. Sentirete la voce di un personaggio, mi raccomando, non dovete dirci il nome del personaggio, ma tutta la notizia. Il più veloce viene al telefono con noi e vince una bag. Vai Pino, facci sentire. Vai. Pino.
1: Sveglia, Pino.
2: Sveglia, per favore, non è che. Dai, sentiamo.
4: Gigantica la questione di quello che è successo. Il programma per portare, far uscire le persone e programma di sicurezza ha funzionato. Seriti, insomma, adesso diamo anche la giusta misura alle cose.
2: Allora, sta parlando di una cosa in particolare
1: di un
2: questo
1: evento,
2: personaggio.
1: Un evento, possiamo dirlo, no?
2: Sì, sì.
1: Almeno evento, possiamo dire.
2: Parla del deflusso.
1: Esatto.
2: Dai, va bene.
1: Da questo evento.
2: Vi abbiamo aiutato. 38822, 38822, messaggi vocali a partire da ora.
1: Vai!
5: It's time to play!
6: Puoi vedere i tuoi conduttori preferiti anche quando sei al mare?
7: Scarica l'app mobile di RDS Social TV.
8: Mi manchi ma domani torno.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Canfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
9: Torni sempre al tuo paese. Perché?
7: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
11: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
12: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
13: Perché?
10: Ecco perché.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
14: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
2: Qual è la notizia di cui stiamo parlando?

0: Relax, musica e tanta compagnia.
1: Summertime. Summertime on RDF.
2: Questa è la tua estate da vivere con la nostra app.

0: Italia, bossa nostra,
1: mi raccomando.
0: Solo nostra. Non abbiamo un vincitore, signori, non succedeva da un po', da diverso tempo.
1: Era difficile questa mattina, un po'.
0: Forse sì, anche se in realtà adesso riascoltiamo la voce del personaggio per capire qual è la notizia, poi ve la racconteremo, sentiremo anche qualche audio di qualche errore. Vai, Pino, facci sentire.
2: Partita. La questione di quello che è successo, il programma per portare, per far uscire le persone, il programma Spreta ha sanzionato inseriti, insomma, adesso diamo anche la giusta misura alle cose.
0: La notizia la vuoi dire tu, sì.
1: Quindi nessun vincitore?
0: No, non c'è nessuno che ha vinto.
1: Allora, praticamente si riferiva al concerto di Bad Bunny.
0: Sì.
1: Che è stato sospeso per via di un nubifragio e quindi ci sono stati dei problemi per quanto riguarda poi il deflusso del pubblico e che ha questa cosa così suscitato un po' di polemiche. Questa era la notizia.
0: La persona che parla, che avete sentito, è il sindaco di Milano, Sala. C'è qualcuno che ha indovinato ma ha già vinto recentemente, come per esempio Marilena, che ha vinto 18 RDS bag in 6 mesi e quindi
3: potrebbe essere la notizia che riguarda il concerto di Bad Bunny a Milano.
1: Molto brava, però adesso basta.
3: Per la grande si è dovuto scollare la gente e diciamo che il flusso non ha funzionato molto bene.
1: Sì, ha aperto un negozio.
3: Marilena,
0: se volete, Marilena a Milano ha una boutique che vende RDS bag.
4: Buongiorno. Il vocale di stamattina, secondo me, è il deflusso delle persone del concerto di Ultimo, il sindaco Gualtieri di Roma.
0: No.
4: Taffio da Fossato, Cantagallo Prato.
1: Cioè, è andato vicino.
0: Sì,
1: Roma Milano. Chilometri.
0: Sì, sono 3 ore di treno alla fine.
5: Buongiorno, guerrieri. Non ho idea di chi sia il personaggio perché appena avete messo il suo discorso sono entrato in una galleria, andato via il segnale, assolutamente niente, volevo solo dirlo.
1: Al limite fatti dare un RDS bag da Marilena.
0: Senti, vai in giro per Milano, se la becchi magari glielo dici: Marilena, che me ne presti una che c'ho da andare in vacanza, mi serve. Magari te la
1: che
0: presta.
1: Meraviglia questa.
0: Vai Conrad, ci affidiamo a te per
1: l'intro.
0: Allora
1: era il 1985
0: pezzo.
1: Questo era il primo album di Brian Ferry dopo i Roxy Music,
0: Wow.
1: Come si chiamava? Boys and Girls, ricordo. Puoi confermare, per favore?
0: Confermo.
1: E uno dei tanti singoli era questo che si intitolava Slave to Love.
0: Aspetta, che sto cercando per confermare. Confermo. Album dell'85.
1: 85, tutto a posto.
0: E ci abbiamo preso. Successo che ripeschiamo dal passato, tra poco ci salutiamo. Godetevelo, alzate il volume della vostra radio perché c'è Brian Ferry, Slave to Love.

0: Heidi Gu e Ira Star, Woman.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
2: RDS 100%. Grandi successi. Grandi successi.
3: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Come te la immagini questa Carmela?
1: Mam! Ciao perdere, no?
2: Marilena si vende l'RDS bag sotto banco.
1: Sì, c'è la boutique, c'è la boutique.

0: arrivati alla fine, vedo già Melania e Beppe in splendida forma, molto tonici a quest'ora. Buongiorno.
1: Sì, sì. Belli carichi. No, non ci sentono.
0: Non ci sentono?
1: Sì, sì, sì. Okay. Ah no, ci sentono ma non parlano.
0: Non possono parlare. Non
1: sono muti perché Pino li ha chiusi.
0: Stanno boicottando questa.
1: Sì, sì. Senti, Corrado, grazie.
0: Grazie,
1: è stato come sempre
0: stato
1: un bel viaggio.
0: Onore, un piacere, ci siamo divertiti. Ci sentiamo dopodomani ancora, no?
1: Dopodomani con te in solitaria, domani con me in solitaria. Insomma, non vi lasciamo soli per questa settimana, siamo con voi sempre dall'una alle cinque. Grazie, Pino. Arrivano tra poco quelli dell'Alba dei Pazzi Viventi. Ciao, amici.
0: Ciao, buona giornata.
1: Buonanotte
0: a tutti. Ciao.
1: Ciao.
2: Su RDS, dall'una alle cinque, i guerrieri della notte.
1: Prima però torniamo in redazione dagli esperti di Trebimeteo per capire come sarà il tempo nelle prossime ore in Italia. Come sempre a quest'ora le previsioni, sentiamo.
3: La giornata di mercoledì si presenterà sostanzialmente stabile dopo i forti temporali delle ultime ore al nord sul Medio Adriatico. Situazione più tranquilla con cielo sereno poco nuvoloso. Un po' di variabilità sull'Appennino e brevi temporali di calore qui. Altrove invece sole, con caldo ancora intenso sul basso Tirreno e le due isole maggiori, in Sicilia e Sardegna punte anche di 40 gradi o più. Invece un calo delle temperature al nord e sulla parte adriatica, finalmente si starà veramente bene qui. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebimeteo.
4: Monge Supreme, menù per gatti raffinati con tonno cotto al vapore e superfood. E se un premio vuoi dare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Pronti e via!
6: Tutti in partenza, dai, allora, che mercoledì, ma ormai è fatta, rotolando verso le vacanze per la stragrande maggioranza degli amici, delle
7: buongiorno.
6: Amiche.
7: Buongiorno!
6: Meno tre.
7: Yes, countdown è iniziato.
6: Anche per te.
7: Grazie, grazie Piero che mi ha portato a lavoro stamattina, non mi si apriva il cancello automatico, è arrivato subito Piero, ciao,
6: ciao Piero.
7: Grazie.
6: Ci ho fatto lo sconto, Piero.
8: Ciao Corrado.
7: Certo, ho fatto pagare poco.
6: La ricevuta?
7: Certo.
6: Non sia mai,
7: Vabbè, appellone, dai.
6: Che via è Piero per la finanza?
7: Dai.
6: Chi c'è, chi non c'è, non c'è. Nome e città al 38822 38822 se volete una pazzo bag, mica come Piero.
9: L'alba dei pazzi viventi.
10: L'alba dei pazzi viventi.
9: Estate 2011.

0: stamattina, amici?
1: Stamattina abbiamo Luciano. E lui arriva da Reggio Calabria. Sì. E ha dormito poco perché fa caldo. Luciano, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti voi.
0: Buongiorno. Ciao Luciano.
1: Quante ore hai dormito, Luciano?
2: 4 ore.
0: Vabbè, 4 ore è la mia media giornaliera. Ma hai fatto qualcosa ieri sera o proprio era solo per il caldo? Cioè, 4 ore sei andato a dormire a mezzanotte.
2: Sì, infatti.
0: E che hai fatto fino a mezzanotte?
2: No, non ho fatto nulla, solamente per il caldo. Già a quest'ora superiamo i 32 gradi.
0: Ok, ma tu fino a mezzanotte ieri, che hai fatto, Luciano?
2: Ho visto un po' la tele e poi niente, in famiglia.
0: In famiglia, va bene. Ha una vita, diciamo così, spericolata.
1: Senti la voce di Luciano.
0: Molto spericolata. Piena di emozioni, no? Diciamo.
1: Molto bene. Farai oggi, Luciano? Ah, stavi raccontando qualcosa, scusami, cosa farai di spericolato?
2: Oggi io faccio il corriere. Oggi sarò sulla provincia di Reggio Calabria, sicuramente. Nelle zone di Gioia Tauro, Rosarno, quelle zone lì.
0: Gioia Tauro, se non sei gioioso lì, voglio dire, dove può capitare.
1: E cosa porti a Gioia Tauro?
2: Collettame vario, con un genere.
1: Non è camiceria, collettame.
2: No.
1: Uno pensa al colletto che si abbottona, no? Spiega cosa sono i colli a Melania.
0: I pacchi?
1: Esatto.
2: I pacchi, benissimo.
1: Bene, Luciano. Benissimo. Luciano, noi ti garantiamo la pazzo bag con dentro un paio di caffè anche, perché secondo me, se no, a Gioia Tauro tu non ci arrivi. E quindi
2: Mi sono fermato a prendermi già il caffè.
1: Grande, bravo.
0: Prendilo doppio, Luciano. Sì. Un bacione, mi raccomando, grinta, grintissima.
1: Una schiarita anche alla voce, sempre. Un po' di esercizi per, altrimenti sembra che rutti quando
2: sempre,
1: parli.
2: Sempre.
0: Ti siamo vicini, un bacio, un abbraccio, Luciano.
2: Grazie a Luciano. Voi tutti, mi fate compagnia durante la giornata.
1: Grande, grazie.
0: Bacio, ciao.
3: L'alba dei pazzi viventi. Su RTL.

0: I Maroon 5 Memories su RDS, l'alba dei pazzi viventi con Melania e con Beppe. Melania ha detto: io vado un attimo in cantina, ragazzi, non vi preoccupate, prendo lo scherzo e torno su. L'avete più vista voi? Noi siamo scesi e abbiamo trovato uno scherzo, l'abbiamo portato su, ma di Melania non c'è traccia. Eccolo qua, da tutti i pazzi, il regalo più grande.
1: Volevo fare un regalo mio più grande a mia suocera. Vai Rossella.
2: Pronto?
3: Signora, sono Siglinde dell'allevamento pazzi per i pezzati.
2: Sì.
3: Dobbiamo consegnare alla signora un regalo che le ha fatto il signor Salvatore. Ci sta a casa lei, perché è un regalo importante, ha capito?
2: Ma è un regalo per me?
3: Sì, il signore le ha preso una cosa molto bella che le riempirà veramente
4: la
3: il
4: vita,
3: cuore.
4: La
3: le arriva questo cavallo pezzato, pensi, cavallo bucefalo. Ok,
2: lei un cavallo.
3: Sì, è un cavallo. Ha posto dove metterlo?
2: Ma è un peluche.
3: Non è un peluche. No, no, è un cavallo vero, vero, vero,
2: E che ne faccio, signore? Scusi.
3: A parte che è pezzato, è molto bello. L'estetica è meraviglioso, Ha anche una criniera, uno chatouche meraviglioso che lei non ha idea.
2: Va bene, adesso chiamo
3: allora,
2: il signore.
3: Va bene, ma le arriverà bucefalo, vedrà che compagnia che le fa. Le fa una compagnia incredibile, signora. Lei non ha mai avuto un cavallo?
2: No, ma non so nemmeno dove metterlo.
3: Ma non ha detto che avevate un cortile? Avevate un giardino, un cortile?
2: Sì.
3: Ah, quello è il pezzato, sta lì fermo, fermo, buono, è instagrammabile. Ci vanno anche a fare le foto tanti bambini, è molto carino, molto
2: va bene, adesso chiamo mio genero, perché Salvatore è il mio genero.
3: Ah, ecco, ecco. Per caso delle carote, perché ha un po' fame adesso, bucefalo.
2: Ha
3: anche dei pezzi di anguria, ma che è vaghiotto.
2: Va bene, adesso
3: bucefalo, buono.
5: Buce.
3: Aspetti, allora guardi, qua mi dà 20 minuti sul Google Maps, ok?
2: Anche di più, perché sono fuori casa, signora.
3: Perfetto, grazie signora, non sa quanto sarà contenta.
5: Ma scherzi,
3: di
5: mamma mia.
2: Va bene, grazie.
5: Arriva Buce.
2: Pronto?
1: Mariella? Pronto. Mariella, sono Salvatore.
2: Mariella, ma come ti vengono un capo e certe cose? Come ti vengono? Se ti abbia fatto verso un cavallo quando venisse, ha capito?
1: Ma che è successo? Hanno chiamato già.
2: Hanno chiamato che fra 20 minuti mi portano un cavallo bellissimo. Ma che cazzo, Salvatore, ti te mangio.
1: Ma dai, ti mangio.
2: Disgraziato.
1: La settimana prossima, domenica.
2: Fra 20 minuti.
1: Ma tu non sei a casa.
2: Ricogliete, che ne parliamo a
5: volte.
3: Non lo so.
5: Prendo.
3: Signora, sono arrivata. A chi citofono, che qua non c'è il nome suo?
2: Adesso sono uscita, non sono a casa.
3: Ma c'è il cavallo!
2: E ci sta fuori.
3: Allora aspetti che le passo un attimo il responsabile di tutto questo.
5: Maneggio.
3: Va bene? Un attimo.
2: Va bene.
1: Salva Diego, questo è il mio regalo più grande per te.
2: Tu non dai le cogge, mo che te le cogge, faccio le via, non cavallo,
1: non cavallo regalo.
2: E Salvatore, mo che te le cogge, se cerchi in sparito da Porta Bella.
3: No.
2: Hai capito?
3: No. Senti, vuoi dire qualcosa a Salvatore?
2: È un monello.
3: È un monello.

0: Monella, sì, una monella.
1: Bucefala.
2: Ciao Mariella.
1: Ciao, un bacio, grazie.
3: Buona
4: ciao,
3: ciao,
4: ciao.
5: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.
6: Su RDS, l'alba dei pazzi viventi.

0: Bam su RDS. Questa è l'alba dei pazzi viventi. Buongiorno da Melania, da Beppe. Buongiorno, c'è Giulio Caproni in regia. Allora, stanotte avevamo già fatto un po' di calcoli perché prima abbiamo avuto al telefono un nostro amico, Luciano. Lui ha dormito 4 ore. Per te 4 ore, uff, ma
1: 4 ore, cioè, veramente grasso che cola, proprio. Certo.
0: Ecco, facciamo un po' un'indagine in giro per l'Italia. Quanto avete dormito? Perché c'è una notizia che un po' preoccupa.
1: Ok.
0: Quando si parla di sonno, veramente è delicata la cosa, eh?
1: Molto delicata, sì, borderline, sì, sì. La situazione.
0: Poi, sonno e caldo.
1: Che combo. Allora, quanto avete dormito questa notte? Dai, ci rispondete. 38822 38822.
2: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
3: allora questo è il tuo posto. Questa è l'alba dei pazzi viventi su RDS.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
8: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
10: Devi aprire la pagina deghi.it.
11: Devi curiosare e scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
8: Poi devi solo cliccare.
11: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
8: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
12: E devi essere soddisfatto perché Deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
13: Devi provare.
8: Devi fidarti.
13: Perché se non Deghi, non ci credi.
14: Quest'anno

0: prevenzione. Torna il Victoria for Women Tour, realizzato da Victoria Assicurazioni. 5 weekend di sport, intrattenimento e salute. In occasione del trofeo italiano di beach rugby, sali a bordo del Victoria Bus per visite senologiche gratuite e sostenere la lotta contro le malattie oncologiche femminili insieme all'ILT e Federazione Italiana Rugby. Trova la tua tappa su victoriaforwomentour.vittoriaassicurazioni.com. Victoria for Women Tour, la prevenzione femminile è la nostra meta.
1: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
2: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
3: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4: Ufficio cose smarrite?
5: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
7: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
8: Siete veramente perfetti.
9: Grazie, Octopus, di esistere.
6: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
10: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%, tuo 891,65€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
11: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
12: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
13: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
12: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
14: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
15: Caramella, qua mettendo insieme tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, mi sa che non mettiamo insieme 8 ore di sonno.
16: Sì, devo dire che la media è quella purtroppo. Ne parliamo tra poco di sonno, di quanto ne perdiamo.
17: L'alba dei pazzi viventi.
18: Dalle 5 alle 7.

0: Elisa e Giuliano San Giorgi, ti vorrei sollevare su RDS, ma ho l'ernia e quindi non ce la faccio.
1: E poi fa caldo.
0: Fa caldo.
1: Quindi sollevare un altro essere umano diventa davvero un impresardo.
0: In casa mia questi giorni è così: non mi toccare, non mi toccare, stammi lontano.
1: Non mi parlare.
0: Se un attimo ti siedi sul divano a vedere un film o qualcosa, no? Stammi lontano. Oppure la figlia che vuole abbracciare. No, papà, no. Vabbè.
1: Perché abbiamo stabilito, ok, che fa davvero caldo.
2: Caldo, come caldo questo sole.
0: C'è da dire che ieri un po' mi sono spaventato guardando anche telegiornali, sulla stampa e soprattutto anche internet, che te la dà in tempo reale, Nord Italia con grandine, pioggia, che temperature che cambiano, quindi c'è sta cosa, questo cambiamento che un po' preoccupa. Fateci sapere come va da quelle parti, perché abbiamo visto che il cattivo tempo è sceso fino nelle Marche.
1: Sì, quindi, c'è un divario davvero in
0: sì,
1: Italia.
0: Sì. Vabbè, torniamo al nostro caldo e ci sono dei dati importanti, che fanno un po' riflettere, cioè il caldo, prima ne parlavamo anche con gli amici che sono venuti in diretta con noi qui su RDS, cioè ci fa perdere delle ore di sonno.
1: Ci fa perdere, scontato, ma in un anno
0: arrivi a quantificare anche
1: 56 ore in un anno. Una persona può perdere in media 56 ore in un anno, roba, certo.
0: Non è poco. Poi non ci meravigliamo se siamo in mezzo al traffico e ci mandiamo a quel paese. Quindi oggi ricordatevelo, se c'è qualcuno che vi dà fastidio è perché voi avete dormito poco, ok? Dovete ricordare, ripetere questo mantra.
1: Bisogna avere una grande pazienza per il prossimo, soprattutto se appunto si è svegliato molto presto.
0: Esatto.
1: Addirittura il caldo estremo, adesso ne parlavamo fuori onda, scherzavamo, porta un po' una tassa climatica, nel senso che i costi potrebbero raggiungere 12 miliardi l'anno. Io credo che siano tutti ventilatori.
0: Ci arriveranno bollette, signori, che ci sarà da ridere a settembre. Quanto avete dormito oggi? Sentiamo.
3: Siamo Natascia e Nicola. Questa notte abbiamo dormito 3 ore perché siamo partiti direzione Trentino, dalle Marche. Un abbraccio.
0: C'è l'impresa, cioè di arrivare, guadagnare il giorno. Arrivi come uno zombie vivente.
1: Ma avere forse anche meno traffico,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sicuramente,
1: strada.
0: La partenza è intelligente. E poi.
4: Ragazzi, buongiorno. Io vi posso dire che ho dormito 2 ore e mezzo perché c'era in partenza mia moglie e i miei bambini che partono per il Perù. E quindi mezzanotte abbiamo finito di preparare tutto. Sveglia alle 2:30, adesso sto tornando a casa per fare colazione, poi riparto lavoro. Perché alle 7 devo iniziare a lavorare, mi si prevede una giornata lunga.
1: Però stasera torni a casa e sei da solo.
0: Ti rendi conto che bello, in mutande sul divano. Poi.
5: Allora io credo che a me sto facendo pressioni. Ho dormito 6 ore e mezza, per me è un gran traguardo perché solitamente dormo tra le 4 e le 5 ore. È veramente pesante dormire così poco.
0: Hai capito?
1: Le flessioni stava facendo.
0: È il primo mattino, ci sta, molti fanno attività fisica, l'abbiamo scoperto. Allora, un rimedio fra tutti, veloce, in alcuni paesi per il star freschi la notte, per dormire meglio, si dice che tenere una cipolla tagliata in camera aiuti. Non ci sono prove che funzioni, però è un vecchio rimedio popolare.
1: Sul comodino?
0: Mezza cipolla. Sicuro non trombi, ragazzi. Mezza cipolla.
1: Già uno non lo fa così. Esatto. Se mette pure la cipolla in camera,
6: Selezioniamo le migliori novità
7: per trasformarle in grandi successi.
6: New music.
7: Novità RDS. Alex Warren, Passenger.

0: Fast Slay, Lil Nas X, That's What It Want. Hai capito?
1: Bruce
0: tu
1: Lee.
0: Buttala là che te frega.
1: Yes, good morning. 5.42 al bar dei pazzi viventi con Melania, con Beppe, con Giulio. Buongiorno, questa mattina fino alle 7. Buongiorno.
0: Avevamo un messaggio, se ce la fai. Vai. Giulio Lotto, perché lo comunico solo adesso.
2: Ragazzi, buongiorno. Scendiamo da Ravenna in direzione Milano. Senti, sapendo che mi dovevo alzare alle 4 stamattina, ieri sera cosa ho fatto? Mi sono incastrato con una serie TV fino a mezzanotte, poi mi sono imposto di dormire. Adesso oggi sarà una giornata impegnativa, perché poi si fa Ravenna Milano, Milano Ravenna, tutto in una giornata, e in mezzo ci mettiamo anche qualche oretta di lavoro.
0: Bravo.
2: Ma va bene così, va bene,
0: deve andare bene per forza così.
1: Ti

0: siamo vicini.
1: Sì, però con quel telecomando maledetto, quello lo devi usare per spegnere, perché altrimenti una volta
0: capito,
1: che inizia adesso me ne vedo un altro.
0: Sonno,
1: sì, infatti,
0: magari,
1: che ora è andato a dormire e adesso ci sta rincoglionito.
0: Lo so. Vabbè, amico, un abbraccio forte a te e a tutti coloro che non hanno dormito questa notte.
1: Allora, vediamo il rimedio, il caffè. Ne parliamo fra poco. Dai. Caffè, quanti ne prendete? A che punto siete? Come deve essere il caffè? Tutto quello che sapete al 38822 38822.
0: Zuccherato per me, eh?
1: No, dai, zuccherato.
2: Dalle 5 alle 7.
3: L'alba dei pazzi viventi su RDS.
4: Mi manchi ma domani torno.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Torni sempre al tuo paese. Perché?
3: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
9: Perché?
6: Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
10: Afte.
11: Ne soffro da quando ero piccola.
10: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
11: Un aiuto per tornare a sorridere.
10: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
11: Rapida la guarigione.
10: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
12: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà. Chi per la sua storia. Chi per le sue radici. Chi per la gioia di condividerlo. E chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
13: Spazio Occhiali Vision. Per il benessere della tua vista.
14: Da Spazio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spazio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. SpazioOcchialiVision.it.
15: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
16: Lo voglio.
15: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
16: Lo prometto.
15: Vi dichiaro uniti per sempre.
17: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
18: Todis. Buongiorno convenienza.
19: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
20: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
21: Siete veramente perfetti.
22: Grazie Octopus di esistere.
19: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
23: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
24: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
25: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
24: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
25: Grazie, mi sento già più carico.
24: Info su toyota.it.
26: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, quali informativi su finecobank.com.
1: Cin cin alla salute. Noi beviamo un caffè come fossero bicchieri d'acqua oppure bicchieri di vino in una cena, da quello che ho capito. Andiamo, dai, l'argomento è quello: caffè, come lo prendete, quanti ne prendete? 38822 38822. Arriva anche ultimo.
2: Dalle 5 alle 7.
3: L'alba dei pazzi viventi.
0: stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Alan Walker. Bevi Alan Walker. Fede dell'Alba dei Pazzi Viventi, buongiorno, siete su RDS.
1: Buongiorno,
0: con Melania,
1: amici.
0: E con Beppe, ciao, ben trovati, ben svegliati. Hai preso il caffè stamattina? Tu non ti ho visto prendere il caffè.
1: L'ho preso a casa, ma non ha fatto ancora nessun effetto, devo dire, non ha sortito nessun effetto.
0: Ti ho visto andare su e giù per vado in bagno.
1: Ah, in quel senso.
0: Il caffè per me è micidiale, ragazzi, un attimo.
1: Effettivamente ha una duplice funzione, devo dire.
0: Evviva il caffè. Stavamo facendo il giro di quanti caffè prendete in media, sentiamo un po' una... aspetta, allora procediamo come...
1: Per gradi.
0: Giustamente. Allora, gli italiani, pur di risparmiare, il caffè se lo macinano a casa.
1: Incredibile.
0: Ma questo è quello elettrico.
1: Questo quando fai proprio la funzione del caffè, tazzina grande, tazzina piccola, che scegli, però macinare proprio, avete presente come
0: ma
1: le
0: certo,
1: torrefazioni, no?
0: Certo.
1: Ecco, cioè, pur di risparmiare, si mettono lì a macinare, che bravi.
0: Che non è male, perché se tu lo compri, cioè compri il piccolo caffè, esatto, di un'ottima qualità e conservi bene, cioè l'idea di macinartela a casa sprigiona tutto l'aroma, anche perché più del 60% della bontà del caffè viene dal naso. Da
1: e tra l'altro è uno di quegli odori che portano gioia, allegria, insieme all'odore dei fiori.
0: Bravo.
1: Leggevo l'altro giorno su un articolo.
0: Prima mi dicevi in macchina, questo lo consiglio se siete in macchina, state viaggiando perché andate in vacanza, chicco di caffè oppure polvere di caffè sotto la lingua se soffrite il mal di auto.
1: Ah, ok.
0: Oppure il mal di mare. Mia nonna me l'ha fatta fare questa cosa.
1: Quindi a farle serate con chi guida, cioè una manciata proprio in bocca di chicchi di caffè. Io.
0: Esatto. Poi non so gli effetti, perché effettivamente il caffè sotto la lingua forse
1: probabilmente rilascia, sì.
0: Quindi fate attenzione, però funziona effettivamente contro il mal d'auto e contro il mal di mare. Sentiamo un po' quanti caffè.
2: Buongiorno, sono Daniele, già sono al secondo caffè. Faccio l'ambulante, ora arrivo al mercato e sicuramente c'è il terzo.
1: Quarto.
2: Ho 3 ore di sonno perché sono in Sicilia e qua ci sono la notte 40 gradi.
1: Amico, ti sentiamo
0: capiamo
1: un po' giù,
0: Dai. Oggi un po' così, un po'.
3: Eccomi a voce, buongiorno. Allora, il caffè assolutamente lungo in tazza grande con miele, esclusivamente miele, altrimenti amaro. Fantastico, buonissimo, è una vita che lo prendo così e vabbè, i gusti sono gusti.
0: Caffè tazza grande che vuol dire? Cioè è come il caffè americano? Quanti caffè ci
1: no,
0: metti
1: caffè
0: dentro?
1: Lungo forse intende, quindi una tazzina con il caffè miele. Lungo, sì, col miele.
0: Non chiamiamolo caffè.
1: Anch'io usavo il miele per dolcificare, però si dice che poi il miele con la bevanda calda perde le proprietà, cioè insomma c'è tutta la
0: diatriba. Il miele deve il caffè dovrebbe essere tiepido, perché altrimenti il miele scompare, sì.
4: Ciao Melania, ciao Beppe.
0: Ciao, buongiorno.
4: Ma io bevo 10-12 caffè al giorno, il primo l'ho bevuto 10 minuti fa, ma il primo della giornata deve essere zuccherato.
1: Zuccherato, primo zuccherato, poi
0: io a occhio gli starei lontano.
1: 10-12 caffè, roba,
0: 10-12 caffè, lo vedi. Ti ricordi Lino Banfi?
1: Lino Banfi, o era anche Montesano.
0: Io ricordo Lino Banfi.

0: Infatti, quando gli davano mille cose da fare, mi davano da fare. Comunque, il caffè, diciamolo, chiudiamo, la scienza dice che il caffè non ti dà energia, ti impedisce solo di percepire la stanchezza.
1: Oh.
0: Quindi finito l'effetto,
1: bella batosta.
0: Bella botta, via.
2: L'alba dei pazzi viventi
3: su RDS.

0: ta. Fra quintale, aranciata su RDS, l'alba dei pazzi viventi. Buongiorno da Melania e da Beppe. Caffè. Tanto per chiudere l'argomento, sono rimasto malissimo perché io, proprio perché vado a dormire molto presto, alle 8:15 sono a letto, evito il caffè e prendo il decaffeinato. Il decaffeinato ha la caffeina.
1: Ma certo, tesoro, in una quantità minima, ma comunque contiene caffeina.
0: Adesso
1: certo.
0: Mi spiego perché ieri sera mi giravo e ritiravo. Porca vacca.
1: E poi se devi prendere il caffè, prendilo vero, non prenderlo decaffeinato, scusami.
0: Per uomini veri. Hai ragione, dai, chiudiamo quest'ora, la prossima si riaprirà con Chi c'è c'è, la pazzo bag per voi.
2: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
3: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.
0: Le 6:01, buongiorno. Anzi, piano piano, perché se siete nervosetti con il caffè. Buongiorno.
1: Buongiorno, Melania, piano piano. Buongiorno. Buongiorno Beppe, buongiorno Giulio Caproni in regia.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno
0: amici.
1: Mondo, facciamo l'appellone, quindi seconda ora. Chi c'è c'è, chi non c'è non c'è. Bisogna anche inserire, oltre il nome e sì, il nome della vostra città, una password. Parola d'ordine.
0: È il caffè oggi.
1: Oggi caffè.
0: Caffè nero.
1: Caffè nero bollente.
0: Quindi per giocare con noi, vincere la pazzo bag, caffè nero. Va bene, vostro nome, la città è fatta.
1: Okay. Perfetto. 388-22 per vincere la pazzo bag. Si parte con i Coldplay. Viva la vida!
3: L'alba dei pazzi viventi.
2: L'alba dei pazzi viventi.
3: Estate 2008.

0: Coldplay, viva la vita su RDS e andiamo subito a conoscere la nostra amica Agnese, perché lei è la vincitrice di Chi c'è c'è, chi non c'è non c'è.
1: Chi non c'è non c'è.
0: Tutti.
2: Chi è stato e chi è stato non è.
1: C'è chi va al mare e c'è chi va a funghi, incredibile.
0: Che va in montagna a funghi, si chiama Agnese ed è di Padova e sta andando in... Dove stai andando a funghi?
1: Trentino.
0: Trentino? Buongiorno Agnese.
3: Sì, ciao a tutti.
0: Ciao, buongiorno. Allora, sveglia prestissimo, 3:30 del mattino.
3: Esatto.
0: Per andare in Trentino, giusto?
3: Sì, confermo.
0: Cosa avete preparato? Zaino, pane, frittata, peperoni, cosa c'è dentro?
3: No, non esageriamo. No, no, zaino ovviamente, un paio di panini.
0: Una roba semplice.
1: Prosciutto crudo, mozzarella, prosciutto cotto.
0: Non ci fa venire tristezza, di che sono buoni.
3: Prosciutto crudo e niente mozzarella, un po' di pomodori.
1: Prosciutto crudo e pomodori, dai, perché sennò prosciutto crudo all'appa, un po' deve essere, insomma.
3: Ti piace stare leggeri?
0: Sì. Solo che il prosciutto crudo dopo un po' mi si cuoce.
1: Ti si cuoce da solo.
3: No, dici. Quello rimane nel frighetto in macchina.
1: Il frighetto.
0: Okay. Vabbè.
3: E sì, andiamo a fare un giretto, portiamo il nipotino a fare la passeggiata, vediamo se riusciamo a raccogliere qualcosa.
1: Ma che funghi si trovano adesso?
3: Beh, è un po' prestino, però speriamo di trovare qualche porcino finferlo.
0: Quanto mi piace, li ho mangiati in Trentino.
1: Il finferlo.
0: Hanno fatto un risotto, una roba pazzesca, ragazzi. Pazzesca.

0: fresca.
1: Che buoni. Buonissimo.
0: Senti, ma li venderete questi funghi o poi sono per voi?
2: No, assolutamente, tutto uso
1: domestico,
2: uso in casa, famiglia.
0: Vabbè, immagino che abbiate comunque, siate istruiti su quali funghi prendere, quali evitare, abbiate fatto dei corsi.
2: Sì, assolutamente sì. Soprattutto perché andiamo in giro col bambino, anzi ragazzo, scusate, di 10 anni, quindi
1: bisogna stare attenti
2: sempre su quello che si raccoglie.
0: E il ragazzo di 10 anni alle 3:30 ha detto sì, veniamo?
1: Sì, vengo,
0: andiamo.
2: Ale, saluta, ciao.
0: Sì,
1: Ale,
0: sì.
1: Tutto senti, a posto? Volevi fare questa cosa?
2: Sì.
1: Meno male, non sembri convinto, però mi raccomando, divertiti a raccogliere funghetti. Okay.
0: Me li immagino legato dietro.
2: Grazie.
1: Ma figurati, Ale.
0: Zitto lì, andiamo a funghi stamattina.
2: Ho fatto un corso con mio padre di funghi.
1: Hai fatto un corso con papà di funghi, che meraviglia.
0: Ha già 10 anni già fatto il corso.
1: Ma che bravo. Qual è il tuo fungo preferito?
2: Il porcino.
0: È anche quello più facile da riconoscere?
1: Ma non richiedere cose difficili.
2: No,
1: è difficile.
0: Volevo sapere se quello dei puffi, hai presente? Hai mai visto il cartone animato?
2: È il secondo più facile da riconoscere.
1: Quale?
2: È il secondo,
1: quello che hai detto prima. Il primo più difficile.
0: Sì. Okay. Chiudiamo.
1: Dimmi sì.
0: Fa cadere la linea. non sentiamo. Tutto bene. La falso back and forth.
3: Siamo in mezzo alle montagne. Dovete aver pazienza.
1: Ecco, tranquillo. Ciao.
0: Buona giornata.
1: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
3: Che nonno, sono il marito.
0: Ciao marito nonno.
2: Che casino. È zio, non nonno.
1: Ciao Peter.
0: Bella, fratello.
4: Ciao. L'alba dei pazzi viventi
5: dalle 5 alle 7 su RDS.

0: Bruno Mars, When I Was Your Man, RDS, l'alba dei pazzi viventi. Buongiorno amiche, buongiorno amici,
1: buongiorno.
0: Da Melania, da Beppe. Ogni giorno vi svegliamo, oppure vi svegliate con noi dalle 5 alle 7. Abbiamo salutato un po' di amici, per esempio Agnese che con... Io non ho capito se era il marito, lo zio, il nipote, il nonno o il papà.
1: Era un parente, io credo il marito di Agnese.
0: E stavano andando a funghi con il nipotino anche. Era felicissimo di essersi svegliato alle 3:30 del mattino. E quello che non avevamo capito è che ha detto che il finferlo è il più semplice da riconoscere.
1: Perfetto.
0: Stiamo parlando di funghi, ovviamente.
1: Ok, allora attenzione perché proprio l'altro giorno nelle serre vibonesi, senza tesserino, sono stati multati in 34, cioè un gruppo di persone per 5.600 euro.
0: Quindi attenzione, non ci si improvvisa.
1: Perché magari non è periodo, adesso vanno pensando di no andare in sordina, invece vengono comunque beccati.
0: C'è una curiosità molto carina: se un giorno sparissero tutti i funghi, uno dice, vabbè, i funghi che ti comportano nell'ecosistema, se sparissero tutti i funghi, nel giro di pochi anni la terra si riempirebbe di foglie, tronchi e animali morti.
1: Oh, che brutta cosa.
0: Sì, quindi per fortuna ci sono i funghi.
1: Vedi, meno

0: Non so se vi capita adesso che fa caldo di vivere di insalatone, tipo la sottoscritta.
1: Sì.
0: Ecco, ci sono delle insalatone con i funghi, quelli champignon, perché si trovano solo quelli adesso al supermercato. Sono ipocalorici e ricchi di nutrienti preziosi, come per esempio il potassio, fibre che sono insomma potenti antiossidanti e aiutano anche a regolare il colesterolo.

0: ai funghi aiutano. Vedi, questa cosa mi piace. Allora, prima stavamo dicendo qual è, forse questo non è il periodo migliore, non è detto. Allora, l'ideale sarebbe fine settembre, ottobre o comunque novembre, c'è anche la primavera, aprile, maggio, luglio, agosto. Perché luglio-agosto? Perché ci sono queste piogge, come quelle che ci sono state nel nord Italia,
1: sì,
0: e non occorre che siano piogge torrenziali, anche una pioggerellina, dopo 3 o 4 giorni escono dei funghi. Quindi Agnese con la famiglia ha fatto la cosa giusta, la scelta giusta ha preso, di andare a funghi.
1: Cioè, se siete indecisi se andare al mare o a funghi, oggi potreste andare
0: oggi
1: a funghi.
0: Ragazzi, oggi funghi.
2: Dalle 5 alle 7,
3: l'alba dei pazzi viventi su RDS.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Ciao Melania, ciao Beppe, mettiamola così: quando andrete in pensione siete già abituati a svegliarvi presto e quindi potrete andare a funghi.
1: Beh sì, mettiamola così, dai.
2: Stavo pensando.
1: Mettila così.
2: Mi viene in mente sempre la barzelletta, un funghetto qua, un funghetto qua.
1: Quello ho capito l'altro giorno.
2: Vabbè.
1: Meno male che non l'abbiamo capita.
2: C'è Paola da Como che ci dice che i funghi sono antiossidanti, ma anche contro l'osteoporosi. Vedi i funghi quanto ne fanno.
1: Ah, un sacco di bene. Proprio.
2: Molto bene, molto bene. A posto. Allora, qualcun altro invece, a proposito di cattivo tempo in una parte d'Italia, soprattutto nel nord, centro nord, addirittura da Teramo ci mandano le foto da Bellante, provincia di Teramo, le foto della grandine, grandi quanto delle arance.
1: Pazzesco, è incredibile. Attenzione, mi raccomando, se potete, anche le macchine, mamma mia, le macchine, se non vengono riparate, sono danni veri.
2: Va bene, quindi se avete informazioni da darci sulla grandine, sulla pioggia, sul cattivo tempo, che possa essere utile anche per chi è in viaggio in questo momento, mi raccomando, datecele subito in tempo reale, 388-22-38822.
1: Condividi.
3: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
4: allora questo è il tuo posto. Questa è l'alba dei pazzi viventi su RDS.
5: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
6: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
5: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus. Solo

0: Finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel, da soli 54,90 euro, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
3: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
4: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
3: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
5: Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT.
6: Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
7: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
8: Andiamo subito in redazione RDS. Buongiorno a Paola Gubbiotti.
9: Ben trovati. Nel Golfo, l'undicesima notte di attacchi sull'Iran. Gli Stati Uniti hanno colpito obiettivi militari per impedire a Teheran di intralciare la navigazione nello stretto di Hormuz, lo comunica il comando centrale americano. Il regime ha contattato Washington per impegnarsi nei colloqui, afferma il segretario di Stato Rubio. La cronaca: ha ritrovato senza vita dai sommozzatori dei vigili del fuoco il corpo della bambina di 10 anni annegata nel lago di Como. Si era tuffata all'altezza del tempio volpiano dove vige il divieto di balneazione. Caldo e afa allentano la presa, oggi solo 7 città con il bollino rosso e c'è l'allerta maltempo soprattutto sulla costa adriatica, previsti forti temporali. E il nord fa i conti, fa la conta dei danni per la grandida. Francesco Giardina, responsabile consumi Coldiretti.
10: Un momento particolarmente critico dove siamo in fase di raccolta per frutta, verdura e cereali. Un nord dove negli ultimi 3 giorni abbiamo registrato ben 192 grandinate. Grandinate con chicchi enormi, con diametro fino a 10 centimetri, chicchi che hanno chiaramente danneggiato tutte le colture in campo, ma anche le strutture, le serre, i pannelli fotovoltaici dedicati alla nostra agricoltura.
9: Il presidente della Federcalcio Malagò conferma dialogo in corso con Guardiola per la panchina della nazionale. Sull'ingaggio si farebbe un'eccezione. Questa è RDS.
11: Ah, Melania, quante volte ti guardi allo specchio?
8: Parecchio. Quando ero ragazzina, continuamente.
11: C'è una notizia curiosa: il rapporto che avete con lo specchio, dai, lo analizziamo insieme, ci dice tante cose. Se vi va, 38822 38822.
12: Sei uno zombie? Allora il tuo posto è con noi.
13: Questa è l'alba dei pazzi viventi.

0: Non a caso. Mel, quante volte ti guardi allo specchio? Perché di specchio parliamo?
1: Sì, allora, in media una persona si specchia dalle 8 alle 20 volte al giorno. Pensate, arrivando fino a 40 volte se si considera

0: trovo anche i peli quelli delle sopracciglia che non vengono, certo, sai, tutti, certo, quelli via, certo. Vabbè, parliamo, vabbè, di cose molto così estetiche.
1: Sì, hanno fatto un'indagine sugli specchi, effettivamente, cioè, oh, noi siamo fissati con gli specchi. C'era una cosa simpatica, perché lo, guardarsi allo specchio non è da sottovalutare, come, perché può creare anche delle, delle reazioni. Ci sono molti corsi che vengono fatti motivazionali, dove mi è successo, no, facendo il discorso sul, sul public speaking, no, di avere anche degli allievi di 50-60 anni, quindi di una certa età, che poi scoppiano a piangere.
0: Dai.
1: Cioè tu ti guardi allo specchio, ti, ti concentri sulla tua vita, di quello che è stato, quello che sei, quello che avresti voluto essere, e c'è un crollo emotivo. È pazzesca questa cosa. Lo specchio sembra,
0: perché invece... tu dici, volevo essere completamente un'altra persona, ti, sì, metti a piangere
1: e riguardi quegli occhi che sono gli occhi di quando eri bambino e di come sono cambiati.
0: Mamma,
1: come si è cambiata la tua faccia,
0: che collegamento.
1: Dico, ragazzi,
0: okay,
1: è una roba pazzesca. Vabbè, molti lo usano per motivarsi, per accettarsi, e alcuni psicologi lo usano proprio per un discorso di accettazione. C'è qualcuno come Melania che parla con lo specchio.
0: Io ogni tanto sì, mi metto lì a parlare.
1: Se una persona passa ore a controllare, a parlare con lo specchio e parla solo con lo specchio, è perché evidentemente hai bisogno di accettazione.
0: Eh beh, certo, chi non ne ha bisogno.
1: E quindi parlare con lo specchio è un modo per accettarsi, è anche consigliato.
0: Ok,
1: è anche consigliato. Vedi? Perché, cioè, fai pace con te stesso, ti guardi, cioè,
0: è per quello che lo
1: che
0: faccio.
1: Dobbiamo fare questo sono.
0: Sfatiamo il mito, quando, sì, si rompe uno specchio,
1: sì,
0: non sono 7 anni di sfiga.
1: No, okay, quanti?
0: No, 14.
1: Perché è raddoppiato addirittura?
0: Sì, è raddoppiato.
1: Sei sicura di questa,
0: sì,
1: cosa?
0: Sicurissima, perché il riflesso fa vale doppio.
1: Ma che dici?
0: Non lo sapevo, ve lo giuro, ragazzi, me l'ha detto una signora che ne sa.
1: Aspetta,
0: 14 anni, sì, quindi attenzione.
1: Vediamo un po', se in tempo reale riesco a trovare una cosa. Allora, gli antichi romani credevano che lo specchio riflettesse non solo il volto ma anche l'anima. Rompere lo specchio significava ferire l'anima.
0: Infatti.
1: Perché pensavano che il corpo e l'anima si rigenerassero ogni 7 anni, per questo c'è questa cosa, hai capito?
0: Quindi 14 anni, ti è, quanti specchi avete rotto? Io almeno 4-5 vite adesso.
1: Li stiamo pagando tutti, tutti.
2: L'alba dei pazzi viventi
3: su RDS.

0: Fabri Fibra antidroga su RDS 6:39.
1: Buongiorno.
0: Colazione, la scrocchiamo?
1: Sì, dai, ci è venuta voglia di far colazione, quindi ho detto, ma perché non la facciamo scroccare ai nostri amici, agli ascoltatori e alle ascoltatrici? C'è colazione per te, quindi è facile facile, dovete mandare un vocale breve, mi raccomando.
0: Al 38822, dove ci dite il nome del bar dove vorreste fare colazione, la città, e poi anche qualche complimento al barista, sui cornetti, sullo staff, quello che volete,
1: certo,
0: voi.
1: Sì, sì.
0: Audio deve essere breve, 38822, nome del bar, la città e qualche complimento.
1: Noi ci mettiamo la faccia, sì, proveremo a farvi scroccare questa colazione, dai.
2: Dalle 5 alle 7.
3: L'alba dei pazzi viventi su RDS. Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
4: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
2: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora! Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
5: Mi manchi ma domani torno.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
7: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
8: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
8: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
1: RDS, viaggiate sempre informati, c'è l'attualità in tempo reale con Paola Gubbiotti. Buongiorno Paola.
10: E io sono pronta. A Bologna 64 agenti feriti, 6 mezzi danneggiati e decine di atti vandalici. Il bilancio della questura sulla guerriglia urbana nella manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir. Accertare la verità senza sconti, ma le violenze sono inaccettabili, scrive sui social il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. A Taiwan i satelliti di Elon Musk per la difesa dell'isola. Melissa Bertolotti, ADN Kronos.
11: Taiwan apre le porte a Starlink di Elon Musk per cercare di garantire la sicurezza delle comunicazioni in caso di guerra con la Cina, come lo è stato per l'Ucraina con la Russia. E lo fa tramite il Parlamento di Taipei, che ha modificato la legge sulla gestione delle telecomunicazioni in un raro momento di unità con il partito del presidente Lai, che ha votato insieme all'opposizione. Fino ad oggi Taiwan, che la Cina rivendica come parte del suo territorio e che ha minacciato di conquistare con la forza, non possiede satelliti in orbita terrestre e si affida ai cavi sottomarini per le telecomunicazioni e per collegarsi al resto del mondo. Finora Starlink non era entrata nel mercato di Taiwan perché è dissuasa da una legge che impone alle aziende di avere

0: un presidente taiwanese e limita la proprietà straniera al 49%.
1: Le liste d'attesa della sanità italiana mostrano i primi segnali di miglioramento. Secondo il primo bollettino nazionale elaborato da Agenas, nei primi 6 mesi dell'anno sono state effettuate 1,6 milioni di visite specialistiche in più entro i tempi di garanzia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. I risultati migliori in Basilicata. Questa è RDS.
2: Grazie Paola. Allora, buongiorno a tutti gli amici. Volete fare una colazione? La paghiamo noi. Voi ci mandate un messaggio vocale e noi proviamo a convincere il bar. C'è colazione per te, fra poco.
3: L'alba dei pazzi viventi.
4: Dalle 5

0: Dust Till Dawn, grande successo ritrovato su RDS, questa è l'alba dei pazzi viventi, una manciata di minuti e saranno le 7 del mattino, che voglio di far colazione.
1: E facciamo la vasta
0: andiamo a fare colazione in giro per l'Italia. Abbiamo raccolto i vostri appelli e noi ci mettiamo la faccia, adesso noi chiameremo un bar.
1: Sì.
0: Le possibilità sono che ci mandino a quel paese, che nessuno risponda o che non ci riconoscano, ma che volete.
1: Stiamo andando al bar centrale di Maro, di Lucrezia e Francesco? Stiamo andando
0: credo
1: lì?
0: Di sì, credo di sì.
1: Speriamo.
0: Un po'. 5 squille a disposizione, ho perso il conto, quindi non so quanto.
1: A secondo squillo.
0: Aspetta. Pronto, buongiorno, siamo Melania e Beppe, sei in diretta su RDS 100% grandi successi, tutta Italia ti ascolta, non mandarci a quel paese. Buongiorno.
1: Eccola, subito così.
0: Porca miseria.
1: Rifacciamo.
0: Ci vogliamo ripetere lui? Vogliamo
1: ripetere.
0: Lui. Secondo me l'ho spaventato io.
1: Vabbè, la provo
0: cioè,
1: io.
0: La formula non chiudere, non mandare a quel paese.
1: Perché sembra un call center.
0: Esatto.
1: Però nessun call center ti dice mi mando a quel paese. Sei tu che lo mandi a quel paese del call center.
0: Esatto.
1: Di solito.
0: Esatto. Però parlaci tu adesso, se risponde.
1: Sì.
0: Che hai la strategia?
1: Ma la strategia è a minchia.
0: Che fai la gattona.
1: Lucrezia e Francesco, ragazzi.
0: Niente. Allora andiamo sull'altro bar. Salutiamo, dove eravamo? In Trentino?
1: Sì, eravamo da quelle parti. Okay.
0: Allora andiamo con un altro bar con la speranza che questa volta qualcuno.
1: Andiamo.
0: Dai, allora, senti, adesso facciamo. Mettiamo un po' d'ordine. Se maschio parli tu, se femmina parlo io.
1: Questo dovrebbe essere in Trentino. Dovrebbe.
0: No, questo dovrebbe essere Cisterne, latina
1: di
0: Cisterne.
1: Ah, questa è latina.
0: Cisterne di latina.
1: Ecco. Ho detto, andiamo al terzo. Oh, no.
2: Pronto?
1: Ciao, buongiorno, Melania Beppe, RDS, la radio.
0: Buongiorno, sei in diretta su RDS. Ma che cavolo, ma appena parlo io chiudono. Ragazzi, non frega niente, digiuno, oggi niente colazione, basta.
1: Ma ci riproviamo, vai, dai, Giulio. Manda canzone e poi ci riproviamo, vai.
3: Su RDS, l'alba dei pazzi viventi.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk. Sai che ti dico, Mel? Cari amici dell'Alba dei Pazzi Viventi, lanciamo una nuova moda: niente colazione la mattina perché fa male. Basta. Ma perché poi in fondo, ma si sta più leggeri.
1: Ma non è vero, è il pasto più importante della giornata.
0: Avevi voglia di cornetto? No, ma del caffè bello,
1: no,
0: morbido, uova, caldo,
1: toast, avogado, avogado. Avogado e un po' di salmone, devo dire.
0: Vabbè,
1: no, no,
0: dai, è andata così.
1: Colazione si deve fare, ragazzi.
0: Ma se non ha risposto nessuno, oggi facciamo così. Facciamo la dieta intermittente oggi. Sì. Si mangia più tardi, dai, che fa bene alla salute. Grazie Melania.
1: Grazie Beppe De
0: Marco. Grazie Giulio Caproni, ci si sente domani mattina qui su RDS perché c'è l'alba dei pazzi viventi. Ciao!
2: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
3: allora questo è il tuo posto. Questa è l'alba dei pazzi viventi su RDS.
1: Ritorniamo in redazione RDS. Ancora buongiorno a Paola Gubbiotti.
4: Provati.
1: Un'altra edizione dell'attualità, ci sono le news, sentiamo.
4: Nel Golfo l'undicesima notte di attacchi sull'Iran. Gli Stati Uniti hanno colpito obiettivi militari per impedire a Teheran di intralciare la navigazione nello stretto di Hormuz. Lo comunica il comando centrale americano. Il regime ha contattato Washington per impegnarsi nei colloqui, afferma il segretario di Stato americano Rubio. La cronaca: ha ritrovato dai sommozzatori dei vigili del fuoco il corpo senza vita della bambina di 10 anni annegata nel lago di Como. Si era tuffata all'altezza del tempio voltiano dove vige il divieto di balneazione. A Bologna 64 agenti della polizia feriti, 6 mezzi danneggiati, oltre a decine di altri atti vandalici. Il bilancio della questura sulla guerriglia urbana durante la manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir. Accertare la verità senza sconti, ma le violenze sono inaccettabili, scrive Giorgia Meloni sui social. Donald Trump rilancia la guerra commerciale, entro venerdì annuncerà nuovi dazi per 60 paesi. I farmaci generici importati negli Stati Uniti continueranno ad essere esenti solo per 2 anni, poi le tariffe doganali saliranno al 100% nel 2028 e al 200% nel 2029, lo scrive il presidente sui social. La Francia è il primo paese europeo a vietare l'uso dei social network per i minori di 15 anni. Hanno votato a favore della misura entrambe le Camere del Parlamento. La legge vieta anche l'uso dei cellulari nelle scuole superiori. Il calcio, il presidente della Federcalcio Malagò conferma

0: Dialogo in corso con Guardiola per la panchina della nazionale. Sull'ingaggio si farebbe un'eccezione. Caldo e afa allentano la presa, oggi solo c'è 7 città con il bollino rosso, c'è l'allerta maltempo soprattutto sulla costa adriatica, previsti forti temporali e trombe d'aria. Sentiamo le previsioni con Trebimeteo.
1: Temperature accettabili oggi al nord e sulle regioni adriatiche, spesso anche sotto i 30 gradi, ancora gran caldi invece sul versante tirrenico, nelle isole maggiori sfioriamo anche i 40 gradi, li rinfrescherà domani e a quel punto in tutta Italia si starà abbastanza bene. Per oggi vi segnalo un pochino di variabilità sulle regioni adriatiche con qualche nuvola, per il resto tanto sole, domani tornerà qualche acquazzone al nord-est e sull'Adriatico, ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebimeteo.
0: Questa è RDS.
2: Monge Monoprotein, con carne fresca e una sola proteina animale in ogni ricetta, per il tuo cane è la scelta perfetta. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Amore, tesoro, svegliati!
4: No, a 5 minuti vuoi far nanna.
3: Dai, forza!
4: Sì, però mettimi duro, tutti pazzi.
3: Però lavati i denti, perché sennò la mamma sviene.

0: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno amici.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno, turu turu tutti pazzi, mi fate riderissimo.
4: Buongiorno a tutti pazzi. Buongiorno. Anche stamattina non mi sono svegliata alle Maldive.
5: Sono Super Mario. Anche io ascolto tutti pazzi per RDS.
6: La la la la la la la la la. I tre pazzi, eccoli qua.
0: Bene, bene, buongiorno,
1: buongiorno
0: a tutti,
1: buongiorno. Amici,
0: buongiorno.
2: Mi hai fatto ricordare le Maldive, che bello. Maldive.
0: Ecco.
2: Che bello.
1: È periodo
2: bello.
1: Adesso, eh.
7: Periodo, io ci andavo sempre
1: ad agosto.
7: Ci andavo sempre, era bellissimo.
1: Bene,
7: amici, allora siamo andati a vedere Odissea, il film di Nolan.
0: Com'è?
7: Bellissimo, sì. Ciccio, devi
0: bellissimo.
7: Andarci.
0: Bene.
7: Non so, a Milano c'è in IMAX?
0: Sì, in Italia, sì, c'è Milano.
7: A Milano c'è, però è tutto,
0: sono due,
7: esaurito, non so, preparati per ottobre a sto punto.
1: Ah, okay, ma io l'abbiamo visto in un cinema comunque ottimo. Si
7: bellissimo, vabbè, bellissimo. Sì, sì. Però...
1: Allora, abbiamo riscritto un po' la storia, Ulisse alla fine è un narcisista tossico.
7: No, tu l'hai riscritta, per me adesso l'eroina è Penelope. Assolutamente Penelope. Statde, 20 anni ad aspettarlo.
1: E vabbè, ma quello
0: è da ieri, dalla fine del film che parlate di questo.
7: Si litiga, ci siamo separati. Okay. Subito dopo abbiamo litigato.
0: Questa
7: va bene,
0: volta era
7: Ciccio,
0: questo,
7: lo vengo a vedere con te la prossima
0: Dai,
7: volta.
0: Poi litighiamo
7: subito. Prenotiamo e litighiamo.
0: Va bene. È un film dove bisogna litigare dopo, se no
1: sì,
0: non è.
1: Sì, sì, sì.
0: Non c'è la chiusura.
1: Durante,
0: capito?
1: Non se la parlava,
0: certo.

0: Altro che Nolan, recuperate, cioè? Su YouTube la fantastica Odissea fatta nel 91 su Canale 5 con Gigi Andrea, Moana Pozzi, Bracardi, capolavoro. E dura 2 ore e 40.
1: C'era Jerry Scott.
2: Io non la voglio vedere perché la voglio vedere in IMAX 70 mm.
1: Beh, no, ora non sarebbe giusto perché
2: si perde un po'.
1: Schiaccerebbe Nolan, certo.
3: Ma invece c'è chi ti può schiacciare seriamente. E parliamo delle ex. Tu magari in casa vivi una situazione stupenda,
1: era tutto
3: poi
1: bello.
3: Ti arriva una ex dal passato di tuo marito o del tuo compagno e ti distrugge tutto
1: in
3: il
1: un
3: sogno.
1: Attimo, arriva
3: in
1: nel senso anche fisico, perché vuole arrivare, vuole soggiornare lì,
2: degli
1: animali, vuole portarsi anche il cagnolino, insomma, cioè, per cui c'è sempre molta vivacità.
3: E quando arriva bene.
1: È chiaro.
4: Ciao, sono Gennaro da Catanzaro, voglio fare uno scherzo a mia moglie Deborah con Ex Falso.
5: Ex Factor, il ritorno delle fiamme, dove l'ex tornano in scena per un'ultima e indimenticabile performance. E speriamo che non ci sia un bis.
6: Pronto?
7: Ciao, sono Deborah di Bologna, te non mi conosci, ma sono stata sono un'amica.
1: Chi è la Deborah?
7: Gennaro.
6: Ah, ok.
7: Sì, scusami,
1: capito,
7: se ti chiamo
1: Deborah.
7: Perché praticamente devo venire giù da voi a Catanzaro. Siccome non ho praticamente un B&B perché avendosi un cane, no? Un cane, e nessuno mi. Allora ci siamo sentiti con su Messenger con Gennaro. Quindi scusami se ti disturbo. No, scusami tanto, perché noi ci siamo conosciuti nel 2003. Lui era venuto a un matrimonio di Monica e lui. Cioè, abbiamo avuto un amorasso, proprio
3: un
7: capriccio, una cosetta, ma non ti preoccupare, sì. Proprio niente di importante. Volevo sapere se mi potevate ospitare per una notte a Catanzaro, perché devo fare un colloquio di lavoro nel centro commerciale e non saprei dove stare, perché avendo il cane Simba con me, un chihuahua veramente
2: un chihuahua.
7: Piccolo, e volevo sapere se magari
6: però a casa nostra
7: vedi che sei ragione,
6: nel senso non c'è posto, vediamo di trovare qualcosa ci informiamo.
7: Ma
6: però a casa nostra non c'è posto.
7: Allora facciamo
6: proprio
7: così, ci risentiamo, perché magari veramente tu lo scopri pure te, che per me Gennaro veramente è trasparente, non da quel punto di vista lì io sono proprio tranquilla, e devi esserlo anche tu.
6: Sì, vabbè, ci sto da 16 anni, quindi
7: abbiamo avuto un filarino, ma una cosa così, adesso niente di cosa.
6: Io ho capito, ma non vedo il motivo di questa chiamata, cioè nel senso comunque parlerò con Gennaro e ti faccio
7: Va bene, grazie mille, vedo che sei stata carina, ma ho detto no. Okay. Ora è tutta gelosa. Grazie, un abbraccio grande.
6: Pronto?
4: Sono Gennaro.
6: Dove sei?
4: Sono tornato a casa, sono andato a cambiare la scheda.
6: Che sono al lavoro. Sono al lavoro, non mi farà alterare.
4: Ma dimmi che succede.
6: No, niente.
4: Ma è che ti ha chiamato la gente debole?
6: Sì.
4: Ma che ti ha detto la ragazza?
6: No, nel senso io non mi. Cioè, nel senso, mentre mi parlava. Non mi sono messa a piangere, perché poi è arrivato Antonio.
7: Piangere.
6: Cioè, una che ci viene a dire che ho avuto un amoreggiamento con Gennaro, una persona molto trasparente. Io ho detto, non me lo dovete di certo dire voi. Io ho detto, mi ha detto che tu gli hai detto che tu vi scrivete su Messenger e gli hai detto, senti mia moglie, perché è una persona molto gelosa e rompi palle.
4: No. Gelosa.
6: Ah, va bene, ok.
7: Ciao, sono Deborah, sono la Deborah, ma è uno scherzo. Ma dai,
1: buongiorno.
7: Insomma, dove va tuo marito senza di te? Siamo noi di tutti pazzi per RDS, questo è X-Factor.
1: Buongiorno.
4: No, vabbè.
7: È uno scherzo.
6: ma se ne va a fanculo.
7: Sì, tra l'altro, dove stai lavorando? Lo sanno tutti e la tua titolare ci segue sempre anche. La salutiamo, Cinzia.
6: grazie a tutti. E soprattutto mio marito, che lo spedisco a Bologna.
7: A Bologna? Ecco. Ma cosa devi andare a fare? Un amorasso? Mannaggia, mi stavi facendo piangere, guarda, ma dove va senza di te?
6: No. Lo so, non va da nessuna parte, questo è il punto.
7: Brava. Ciao cara.
6: Ciao. Arrivederci.
8: Ciao.
9: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS. Yeah!

0: Around the world.
1: Il nostro gioco in realtà è nostro, che facciamo con Petra e Giovanni, quindi proprio tutto nostro, non è parte da noi.
2: Ok, noi abbiamo delle, vi daremo delle indicazioni, ci sarà una soluzione, quella soluzione quando capirete che poi insomma è la vostra, segnatevela, non mettetela sulla messaggeria,
3: no,
2: ok?
3: No.
2: È roba propria.
3: Adesso vi diamo degli indizi e voi dovrete indovinare. Si vince una bella
1: indovinare la località.
2: Dai, dai, che questo è proprio bello.
3: Allora, è un'isola situata nelle Bocche di Bonifacio fra Corsica e Sardegna.
1: Si tratta di un'isola di proprietà privata. L'accesso è consentito solamente ai proprietari delle abitazioni presenti sull'isola.

0: È caratterizzata da molte abitazioni progettate dall'architetto Jacques Coel.
1: Quale sarà questa località?
2: Sarà mica l'isola dei cavoli?
1: L'isola di Cavallò?
0: O l'isola dell'Asinara?
1: Amici, se avete anche indovinato, tenete a mente tutto, non aiutate nessuno, ma aspettate Petra e Giovanni per giocare con loro.
2: Mi raccomando.

0: Tutti pazzi per RDS, cari amici, adesso vogliamo sentire le vostre voci, perché parliamo di pizzicati, storie di tradimenti.
1: Allora, pizzicato può essere pizzicato, può essere anche pizzicante.
2: Pizzicante, allora, è successo qualche volta, una volta nella vostra vita, che vi abbiano beccati proprio mentre eravate sul luogo del delitto, non si può dire, fragranza di reato,
1: del tradimento, quindi si apre la fuga sulla grondaia.
0: E cosa avete detto in quel momento? Non è quello che pensi, guarda, fidati, stavamo facendo uno speciale Pilates.
1: Oppure invertiamo la situazione. Esatto, oppure invertiamo la situazione. Magari siete stati voi a pizzicare qualcuno che vi ha detto non è come credi, e non
2: siete,
1: stiamo facendo Pilates.
2: Siete rientrati a casa senza mandare messaggio, che non si fa questa cosa.
0: Dai amici, quella volta che avete scoperto tutto e come l'avete fatto, sicuramente ci farete ridere, perché io spero che questa cosa sia già superata, o magari può essere ancora in corso. State andando proprio adesso a scoprire chi può dirlo.
1: Siete con l'investigatore privato a fianco in macchina, ok? Prima di

0: fare lo scoop, ci ha dato un colpo di telefono.
1: 38822 38822. Aspettiamo i vostri messaggi vocali.
2: Tutti pazzi per RDS.
3: Tutti pazzi per RDS.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Quest'anno l'accessorio più importante da portare in spiaggia è la prevenzione. Torna il Victoria for Women Tour, realizzato da Victoria Assicurazioni. 5 weekend di sport, intrattenimento e salute. In occasione del trofeo italiano di beach rugby, sali a bordo del Victoria Bus per visite senologiche gratuite e sostenere la lotta contro le malattie oncologiche femminili insieme all'ILT e Federazione Italiana Rugby. Trova la tua tappa su victoriaforwomentour.vittoriaassicurazioni.com. Victoria for Women Tour, la prevenzione femminile è la nostra meta.
6: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
7: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
8: Siete veramente perfetti.
9: Grazie Octopus di esistere.
6: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici, ma rallenti ogni tanto?
2: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
3: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4: Dal 3 all'8 agosto non perdere i mondiali di wakeboard al Lago del Salto, organizzati dalla Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard. Azione e adrenalina con i migliori rider del pianeta, pronti a trasformare Rieti in uno dei centri mondiali degli sport acquatici. Evoluzioni mozzafiato, spettacoli e intrattenimento serale. Scarica il programma completo dal sito della Federazione. L'ingresso è gratuito.
5: Deghi arredare casa?
6: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
7: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
8: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
7: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
7: E te lo porto io! Deghi provare!
5: Deghi fidarti!
7: Perché se non Deghi, non ci credi!
9: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MGK Vis Idrosalino Energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento sul concorso instantvis.it. MGK Vis e sale l'energia.
10: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
11: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
12: La scuola è finita! Evviva! Ma io mi sveglio presto lo stesso per saltare sul letto con Rossella, Ciccio e Babbo. Wow!

0: chi ha scoperto invece.
1: Sì, e adesso abbiamo la storia di una nostra amica che con grande coraggio è venuta qui perché si vuole anche un po' sfogare. Ciao cara.
0: Buongiorno Deborah.
2: Buongiorno. Vi amo alla follia.
1: Ci ha colpito tanto il tuo messaggio, perché poi nel messaggio ti sei anche emozionata, sei molto sincera, ecco.
2: Sì, mi batte forte il cuore.
0: Forte il cuore, vai. Allora, Deborah, raccontiamo.
2: Allora, niente, io come tutte le donne abbiamo un po' le antenne sempre ritte. Lui mi diceva che andava sempre a giocare a calcio, a calcetto, specifico, e poi da lì, siccome faceva il trasportatore, per una nota, non sto a dire, va bene,
0: certo,
2: lui andava a giocare e poi tranquillamente andava poi andava a prendere il suo stile e andava a lavorare. E tornava il giorno dopo. Però io mi ero accorta e tutte le volte lui diceva andava a giocare a calcetto, era sempre tutto bello pulito, sacchetti puliti, delle scarpe, maglietta,
0: si lavava
2: bella
0: le cose,
2: profumata, però
3: campo
2: genialata
3: pulito.
2: C'era l'accappatoio bagnato.
0: Pensa un po' di...
2: genialata.
3: Quindi un pochino ci ha fatto caso,
1: cioè,
3: un po'
1: non andava a giocare a calcio, ma andava da lei e si faceva la doccia
2: solo accappatoio.
0: Magari faceva solo la doccia.
1: Tu come l'hai scoperto? A parte
2: io l'ho scoperto
1: questo?
2: Perché una sera ho detto basta, mi sono fatta imprestare da una mia amica una macchina che lui non conosceva e l'ho seguito fino a Grosseto Firenze.
0: Da Firenze, Firenze Grosseto è lunghissima.
2: Lo so, infatti dalle 11 di sera,
0: cioè hai fatto la Fipi lì, poi hai fatto Livorno, sei scesa giù, cioè fino a Grosseto.
1: L'hai beccato lì dove? Sotto casa di questa?
2: No, erano appartati in un bar
0: a farsi la
2: col tir, perché col tir. Io l'ho seguito per ogni supermercato e lui scaricava, io mi tenevo alla lontana, guardavo cosa faceva.
3: Tu hai visto che stava lavorando, però non mi quadra, hai seguito ancora e poi hai seguito ancora.
2: Esatto. Fino a che
1: cosa hai fatto?
2: Niente, io ho visto, mi sono presentata, lui è diventato
3: sbiancato.
2: Bianco di mille colori.
0: Gli ha chiesto i tacchetti, tutto bene?
2: No, lì per lì no, sono molto sangue freddo io. Ho visto la signorina, una bella bionda, con gli occhi celesti. Io ho detto piacere, io sono la moglie. Lui fa vedere. Poi oggi con te facciamo punti a casa. Sono presa con grande nonchalance, sono andata a casa e dopo è successo il finimondo.
0: E lui al ritorno ha ricaricato la roba che aveva scaricata nel supermercato per il nervosismo.
1: Ma lui ci ha avuto il coraggio di tornare?
2: Ha avuto il coraggio di tornare e di negare fino in fondo.
3: Vabbè, perché l'hai vista al bar alla fine, non è che l'hai visto.
2: Certo, dopodiché io gli ho fatto trovare dopo una settimana le valigine fuori casa.
3: Con l'asciugamano bagnato. Cioè, pensa che si poteva evitare tutto questo se lui avesse fatto l'amore vestito da calcio.
1: Però,
3: perché avrebbe sudato.
1: Cioè, in questo bar comunque non stavano avvinghiati, o sì?
2: Certo.
3: Erano anche avvinghiati al bar.
2: Era proprio visto l'attesa.
1: E come ti ha detto?
0: Avevo anche le scarpe sporche con i tacchetti. Certo,
2: ma,
0: d'erba.
2: No, poi aspetta, genialata. Che poi non capivo perché, ecco, vedi che cosa mi sono dimenticata di dire. A volte tornava e si spogliava davanti a me perché andava a fare la doccia.
0: Certo.
2: E aveva le mutande all'incontrario.
0: Ecco, vedi.
2: E io non
0: che portano quelle scaramanzie.
1: È un pivello allora.
2: No,
1: senti, cara, noi staremo ore qui con te,
0: ma
1: però
0: te sei felice
1: salutarti.
0: Ora? Sei felice?
2: Sono felice. Duro, mi sono risposata, ho un figlio bellissimo.
0: Non gioca a calcetto, gioca a basket,
3: vietato.
0: Senza tacchetti.
2: No, ma anche, guarda, anche lui è stato un po' birbantello, però mi ha dimostrato veramente che teneva a me.
1: Bene.
2: Quando io gli ho detto preferisco mi dici la verità, perché a quasi 40 anni preferisco che uno si parli a quattro occhi e mi dica guarda,
1: devono
2: io sto
1: dire
2: passando
1: la verità.
2: Esatto, un momento di debolezza, perché può capitare a tutti,
1: certo,
2: ragazzi, parliamoci chiaro. E lui è stato onesto, me
1: bisogna
2: l'ha detto,
1: dire la verità. Brava Deborah, un bacio grandissimo, ti salutiamo.
2: Un bacio a voi. Ciao. Vi amo alla follia.
3: Ciao tesoro,
0: asciugagli accappatoi. Ciao.
4: Questa è la tua estate con tutti pazzi.

0: 7.35, amici, tutti pazzi per RDS. È arrivato il momento dell'impostore, ovvero di questa intelligenza artificiale malvagia che si è impossessata della personalità, della persona, della voce di un personaggio famoso. Interpreta delle canzoni che dovrete indovinare.
1: E tra l'altro sotto c'è diciamo una melodia, quindi potete anche essere aiutati e ispirati da quello che c'è sotto, capito? Mentre l'impostore parla, sotto c'è la melodia della canzone.
2: È vero, potete, potete individuare. Dobbiamo chiedere tre cose. Primo, la voce dell'impostore, quindi l'intelligenza artificiale, che voce ha rubato. Secondo, il titolo. E terzo, anche l'autore, il cantante.
1: E allora datevi da fare, prenotatevi per l'impostore al 388-22-38822.
3: Basta serie TV a casa, esci e vivi l'estate.
4: Estate!
5: Noi saremo sempre con te con la nostra app.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su siscom.eu.
8: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Ci sono cose che vorresti tornassero.
11: Come le vacanze.
10: O un bel vantaggio.
11: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
12: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il Corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
13: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
14: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina. Per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Ematonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
15: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
16: Lo voglio.
15: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
16: Lo prometto.
15: Vi dichiaro uniti per sempre.
17: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da 2 pezzi da 125 grammi a 1,39 euro. Todis.
18: Buongiorno convenienza.
19: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%.

0: 20% tuo a 679,20 euro, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria.
1: La musica che ti piace l'ascolti ovunque, ma la leggi solo su Rockall. Ogni ora ti informiamo con notizie e video su artisti, concerti, nuove uscite. www.rockall.it. Tutta la tua musica online è qui.
2: Anche d'estate, dalle 7 alle 10.
3: Tutti pazzi per RDS.
4: It's summertime.

0: eccoci qua, amici, l'impostore. Adesso la
1: compilazione ufficiale delle sigle.
0: Interpreterà delle canzoni. Voi dovrete indovinare tutto. Chi abbiamo?
2: Abbiamo già Roberto d'Altamura, già pronto.
3: Ciao, buongiorno Roberto. Roberto.
4: Buongiorno, buongiorno.
3: Perché il pane d'Altamura è buono?
0: Come mai?
4: Perché è fatto con farine buonissime.
2: Certo. Ma poi è proprio la cottura, il forno a legna.
4: I forni a legna, forni a legna.

0: Un panino intero si può mangiare di quel pane?
1: È un pane grosso. Sì,
2: è un pane, dipende.
0: Ti siedi, ti ci metti la mortadella dentro con calma,
3: no,
0: le mangi
3: e guardi quelli che corrono. Lo faccio sempre sul lungomare a Livorno.
4: Come al solito devi esagerare. Basta una fetta buonissima.
0: No, no, secondo me ce la si può fare.
4: Il tuo concorrente si chiama Massimiliano e viene da Roma. Buongiorno,
3: buongiorno Massimiliano.
5: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
3: Che cosa fai di bello a Roma?
5: A Roma lavoro per l'agenzia di trasporto pubblico.
3: Ok. Mm-hmm. E quindi adesso sono tutti fermi alla fermata, aspettano che ti finisci.
5: Ad aspettare me. No, certo. No, adesso sono in scooter, quindi non sono.
3: Ok, ok, va bene.
4: Vuoi caricare qualcuno in scooter adesso?
3: Eh? Fuori busta?
4: No, dai.
5: No, no, no.
4: Partiamo. Allora, vi facciamo sentire la prima clip dell'impostore. Mi raccomando, l'impostore, il titolo della canzone e chi canta la canzone.
6: Uè, ragazzi, ma vi prego, ma fate i bravi. Ma quale chitarra in mano? Ma lasciatemi cantare di che? Ma lasciatemi giocare, vi dico la verità. Oggi questi calciatori qui vogliono fare tutti i cantanti, piano piano, con calma. Ma quale piano piano? Che oggi sono tutti degli scappati di casa. Io invece ne sono fiero, capito? Perché io in mezzo al campo ero un italiano vero. Inventavo il calcio de strada. Il resto, follia pura, zero assoluto.
0: Attenzione!
4: Chi è che ha detto il suo...
5: Massimiliano.
3: Massimiliano, vai.
4: Cosa avevi scelto, allora, Massimiliano?
5: La mucca.
4: La mucca.
3: Allora. La mucca.
5: Allora, italiano vero?
3: Sì.
5: No,
3: no,
5: no,
3: no, no, no.
5: L'italia, scusa, l'italiano.
4: Ok, mezzo punto. Poi chi la canta?
5: Toto Cotugno.
4: Sì, sì, mezzo punto.
3: E l'impostore?
5: Mi manca l'impostore.
3: Anche perché parlava in italiano, era difficile.
4: Roberto, che avevi scelto quale cosa? Quale animale?
7: Il macaco.
4: Fai il macaco, dai, provaci tu.
0: Macacati.
3: Come fa il macaco?
4: Chi è l'impostore?
7: Non lo so, non l'ho riconosciuto.
3: È difficile perché casualmente ha trovato la versione in italiano.
4: È Antonio Cassano.
7: Addirittura.
0: Cassano della Crusca.
4: Comunque,
0: sì.
4: Non sindacalizziamo. Ecco. Partiamo con la seconda clip.
3: Vai.
8: Ma vi prego, egregi, ascoltate questa bizzarra vicenda. C'è una turista che passeggia tutta sola per le strade di Santa Fe quando d'improvviso viene abbordata da un ragazzino che si spaccia per una guida turistica.
3: Il macaco. Questo è il macaco.
4: Macaco,
3: vai.
7: Allora, Pedro di Raffaella Carrà.
4: Pedro di Raffaella Carrà. E l'impostore chi è?
3: L'impostore chi è?
7: Quello non lo so, purtroppo.
4: Vuole provarci la mucca?
5: Non l'ho capito l'impostore.
3: No, ma chi è l'impostore?
4: L'impostore è Piero Chiambretti. Amici, la sfida è sempre più avvincente perché per adesso siete pari. Terza clip, vediamo chi vince questo impostore di oggi.
9: Oh ragazzi, ma che è sta mosceria? Ma dove sta la foga? Cioè, qui ci vuole un battito animale, hai capito? Un battito che batte dentro, che ti spinge a fare le cose più pazzesche. Duccio, apri.
4: Massimiliano.
5: Allora, battito animale. Raff?
3: Sì.
5: Battito animale, Raff. Celentano?
4: No, non è Celentano. Giusto per giocare, se ci vuoi provare,
0: Macachino,
4: Roberto.
0: No,
7: non l'ho capito.
0: Dille uno, quello che vuoi tu.
7: No, non mi viene.
3: La voce più famosa di quanto non sia il volto.
4: Non lo sanno, è Pannofino.
3: Francesco Pannofino.
4: Mi sembra che la mucca sia stata più brava. Bravo Massimiliano.
0: Hai vinto un pascolo per questa
3: però
0: estate.
3: Vogliamo tanto bene al macaco.
4: Sì, tantissimo. Hai vinto l'RDS Bag, Massimiliano, a Roberto va un nostro gadget. Ciao a tutti.
5: Grazie ragazzi, mille. Buona giornata.
3: Bacio a voi, grazie.
0: Ciao.
10: Sei pazzo per l'estate, sei nel posto giusto.
11: Tutti pazzi per RDS.

0: gigante al gusto. Tutti pezzi per RDS. Ciccio Rossella, me lo comprate voi?
1: It's summertime.
2: Salida del vuelo con destino a la felicità.

0: Sì, per RDS. Io sono ancora presa da Odissea, scusate.
1: Sì, mi piace pensando film, a quello. Sì, stavo litigando con...
2: Ma qual è il personaggio che vorresti intervistare? Cioè chi? La Circe, Penelope?
0: No, la Circe proprio no.
1: Perché la Circe? No.
0: Devo far diventare tutti i maiali. Polifemo con un occhione gigante.
1: Mentre c'era la paga Circe diceva brava.
0: Un po' mi è dispiaciuto.
2: Per quello che si è ingoiato Polifemo.
0: No, un po' mi è dispiaciuto per il poro Polifemo, perché lui era lì.
1: È vero.
0: Cosa c'entrava questo gigantone? Cioè, poverino, non
2: però
0: è che
2: se
0: voleva.
2: Se mangia uno, ci dicono.
1: Se ne mangia più di uno.
2: Vabbè. Gli altri no, quelli, vabbè. Se aveva bisogno di supporto
0: lasciamo
2: calorico. L'analisi di Odissea, signori, è fatta.
0: E come dice Bellavia, chiudiamo un occhio.
3: Tutti pazzi per RDS. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Paola Gubbiotti, buongiorno.
5: Ben trovato.
2: Siamo pronti per ascoltare dalla tua voce tutte le notizie. Grazie Paolina.
5: A Bologna la morte di Abderrahim Fakir. All'inchiesta della procura per omicidio colposo si concentra sul comportamento dei poliziotti, dei sanitari e sui protocolli di intervento e di contenimento. Le persone al vaglio della magistratura non sono formalmente indagate. La questura ha fornito i dati della guerriglia nella città: 64 agenti feriti, 6 mezzi danneggiati, oltre a decine di altri atti vandalici. Individuati i responsabili, c'è un fermo. Nel Golfo, 11ª notte di attacchi incrociati. Gli Stati Uniti hanno colpito obiettivi militari, bombardata la raffineria di gas nella regione del Khuzestan, il più grande sito del paese. Teheran annuncia di aver messo fuori uso le basi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. Siamo aperti al dialogo, ma il regime non prende sul serio i colloqui, afferma il segretario di Stato americano Rubio. La Francia è il primo paese europeo a vietare l'uso dei social network per i minori di 15 anni. Hanno votato a favore della misura entrambe le Camere del Parlamento. La legge vieta anche l'uso dei cellulari nelle scuole superiori. Si spezza il fronte dell'AFA, oggi solo 7 città con il bollino rosso e c'è l'allerta maltempo nelle Marche. Grandine e raffiche di vento sterzano il litorale, 160 gli interventi dei vigili del fuoco. In Puglia trombe d'aria su tutta la costa, in Sicilia e in Sardegna resta alto il rischio incendi. Il blitz a Barcellona di Maldini e Leonardo per portare Pep Guardiola sulla panchina dell'Italia. C'è la conferma del presidente Malagò, dialogo in corso per la panchina della nazionale sull'ingaggio. Si farebbe un'eccezione. E sul tecnico spagnolo è intervenuto il ministro dello sport Abodi.
6: Questa è la fase della decisione e quindi della riflessione. Io aspetto comunque, per me sarà sempre il tecnico della nazionale e quindi sarà il migliore possibile, perché dovremmo essere tutti vicini a lui e al progetto che elaborerà insieme a Maldini, a Leonardo e al presidente federale.
5: Questa è RDS.
7: Amore, tesoro, svegliati!
8: No, altri 5 minuti vuoi far nanna.
7: Dai, forza!
8: Sì, però mettimi duro, tutti pazzi!
7: Però lavati i denti, perché sennò la mamma sviene.

0: E canta come un tenore che arrivano le 8.01, tutti pazzi per RDS, Rossella Ciccia Bazz.
1: Eccoci amici, buongiorno ancora, 22 luglio, mamma mia!
2: Quanti gradi?
1: 161 no. Credo. No,
2: gradi, stamattina meglio?
0: A Milano sì, meglio, sì.
1: Che frescura.
2: Ok,
1: sì,
2: perché sappiate
0: è finita l'estate?
2: Che c'è un frigorifero per esseri umani, è made in Japan. Sì.
0: Dopo il gilet per il grande. Sinner,
2: è simile
0: vai.
2: Ad una doccia e invece sì. Dell'acqua ti esce proprio dell'aria fresca sì. E pare che faccia proprio bene alla salute.
1: Cioè
2: vuoi
1: bere la birra calda, metterti dentro e ti rinfresca.
0: Bella
1: tutto.
2: La
0: cosa.
2: Birra calda perché te la rinfresca,
1: ti rinfresca una volta che è dentro. Cioè.
2: Comunque sta prendendo piede, perché questa cosa sta prendendo piede. Voi vi ficcate proprio con la testa.
1: Sta prendendo piede, cosa vuol dire? Che tutti la stanno ordinando, che c'è gente che si compra i frighi.
2: Sì,
0: terrore, perché se vado vicino a un congelatore pensano che sia arrivato il bisonte da congelare per l'inverno.
2: Certo, infatti fatto a misura d'uomo Ciccio, adesso
0: ma
2: da capire.
0: Che uomo frighi, è uomo, certo.
1: I frighi pozzetto, quelli da bar, ci sta una persona dentro.
0: Certo.
2: Ci mette il piede di Ciccio nel frigo pozzetto.
0: Sì,
2: guarda,
0: già 50 chiude mezzo pozzetto.
3: Ciao RDS, sono Simone, ho 6 anni e mezzo, sì. Sto andando al centro estivo.
0: Che brava.
3: Sono Turu tutto pazzo.
1: Turu tutto,
3: Ciao a tutti i pazzi di RDS.
1: Ciao.
3: Sono Noemi, sto andando dai nonni, un saluto di Ravanusa. Ciao.
4: Ciao RDS, siamo Matilde e Giulia. E volevamo dirvi che vi vogliamo bene.
2: Ciao. Grazie, grandissimo Cucciolotti. Allora si va, maestro, prego.
0: Maestro, prego.
5: No fighting. We got the refugees.
0: No fighting. No fighting.

0: 9.06, amici a tutti pazzi per RDS. È arrivato il momento di uscire fuori e buttare l'umido, buttare la carta. Sì. Se
1: ti viene l'ansia, ti viene l'ansia, perché sì, a volte dici ho fatto bene, questo l'ho buttato nella parte giusta.
2: Esatto. E a volte dici anche vabbè, sì, dai, tanto poi finisco tutto, cioè, capito? Poi sì, uno,
1: cioè, tipo le carte dei muffin, dove le devo mettere?
0: Le devi leccare e poi mettere.
2: No,
0: nel...
2: allora il tuo muffin va nel calcestruzzo.
1: No.
2: Va nelle cose di costruzione.
1: Le carte, ciccio, dei muffin.
2: Nelle macerie delle costruzioni.
1: Ah, okay. Per ricostruire un palazzo.
2: Esatto,
1: perfetto,
2: esatto.
1: Perfetto.
0: Sentiamo questa volta.
3: Si è Simon Nessa. Simon Nessa. Si è Simon Nessa. Nessun cassonetto è al sicuro.
4: Sono Ilenia da Massa Martana e voglio fare uno scherzo a mia suocera con CSI Monnezza.
2: Vai con la suocera di Ilenia.
5: Buongiorno, salve, siamo per il controllo differenziata della provincia di Perugia. Chiamavamo per una notizia spiacevole, purtroppo signora, per comunicarle delle multe.
4: Ma per che cosa?
5: Praticamente abbiamo avuto delle segnalazioni dal vicinato per per buttare l'immondizia.
4: Ma di che cosa? Scusi,
5: Allora,
4: che errori? Io non lo so.
5: Allora signora, praticamente è stata trovata nell'immondizia dell'umido delle scatole di formaggio fuso e stracchino sporche ancora di formaggio.
4: Okay. Ma ascolti, è umido, non ce l'ho, io non ce l'ho l'umido.
5: Come non ha l'umido, signora? E dove butta il cibo?
4: Praticamente quella con lo sconto del 15% che è con l'humus.
5: Che con l'humus?
4: Adesso non mi viene il nome. Che si forma l'humus.
5: Si forma l'humus. E dove si forma?
4: Un bidone a parte io. Non c'ho quello piccoletto dell'umido.
5: Ah, c'è il compost. Però non mi ha pulito lo stracchino, signora.
4: Ma io, ascolti, lo stracchino è tanto tempo che manco lo uso più.
5: Da quanto tempo non usa lo stracchino, signora?
4: Senta, e poi io prendo quello sempre, il nonno Nanni che ha la carta. Scusi, sono rimasta sprovvista.
5: Ma nella carta di nonno Nanni c'è della plastica, c'è signora, quella è carta plastificata.
4: Ma lo so, perché lo faccio sempre. Che gli dico, adesso mi ha preso di sorpresa, non so neppure.
5: Certo, signora, che la prendiamo di sorpresa, altrimenti lei lo saprebbe.
4: Allora senta, ascolti, non è che mi voglio togliere dalle colpe. Allora gli dico che ce l'ha buttato qualcun altro, perché io non
5: è gente di vicinato, signora.
4: Allora ascolti, gli dico che io col vicinato non ho buoni rapporti. Tre volte che sono dovuta ricorrere a...

0: anche ai carabinieri.
1: Ma per la signora Maria?
0: Maria Clarissa, chi?
1: È la forza signora Maria,
0: io rimango nel dubbio. Mi scusi,
1: Quindi può essere stata la signora Maria Clarissa.
0: Stava la signora Maria Clarissa che ha fatto la segnalazione?
1: Le sto chiedendo a lei, secondo lei è stata lei?
0: Siccome non ci abbiamo risposto.
1: Perché io non, cioè, per la privacy non potrei dirlo, ma se lo dice lei.
0: Potrebbe essere un dispetto che mi hanno fatto per farmi del male. Perché adesso mi ha detto lo stracchino, io non è che mi voglio togliere.
1: Quindi potrebbe, io metto, io scrivo così, per, la signora Maria Clarissa nottetempo
0: io
1: ha inserito dello stracchino nell'immondizia privata. Se mando la multa, se lei mi dice invece che è stata la signora Maria Clarissa la
0: ma non faccio di
1: allora signora, allora le mando la multa, scusi, mi fa perdere tempo.
0: Ma
1: anche
0: ascolti,
1: lei però
0: ascolti una cosa,
1: io sto ascoltando, però signora, scusi,
0: signore, ascolti, io voglio dire una cosa. L'anno scorso sono partita 4 giorni al mare, non faccio del male a nessuno. E solo invidia, mi hanno bruciato la siepe davanti, una pianta 4 metri.
1: Sempre la signora Maria Clarissa.
0: No, non lo so.
1: Ma lei signora mi fa queste denunce così a ignoti, dice o mi dice le persone giuste, altrimenti signora io qua che devo fare?
0: Mamma mia.
1: Signora, cosa vuole che le dica? Oppure può salutare sua nuora che le ha fatto lo scherzo in diretta a tutti i pazzi per RDS. Nuora, è uno scherzo.
0: La nuora mia quando torna a casa l'ammazzo perché
1: c'è anche tuo figlio lì, vuoi dire qualcosa?
0: No, è meglio di no, perché mi hanno fatto già arrabbiare, già avevo pensato che non era possibile.
2: Cioè, già pensato,
0: non so tanto stupida, perché comunque mi ritengo anche una persona abbastanza colta, però magari.
1: Ciao Laura!
0: Ci vediamo, ciao!
2: Saluto Maria Clarissa.
3: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: RDS, cari amici, andiamo a Singapore. Perché? Sì. Perché c'è un'associazione che ha organizzato, anzi organizza proprio dal 2018 corsi di parkour per adulti dai 50 ai 70.
1: Parkour, ricordiamo parkour, che è quella, quello sport dove si salta per le vie della città facendo capriole, utilizzando muretti, scale,
0: cose acrobatiche. Cose però acrobatiche. In questo caso c'è veramente anche
2: un
0: significato profondo, nel senso che quando ti avvicini, insomma, all'età più agée, è chiaro che all'età si prendono cadute più facilmente e loro ti insegnano a cadere, ti mettono una buccia di banana e ti fanno capire come
2: anche
0: devi cadere.
2: Anche corsi di autocombustione, così quando ti cremano sei già il concetto del calore, capito?
0: Ma no, perché prendi fiducia con i movimenti, hai più agilità,
1: parkour e osteoporosi non vanno proprio d'accordissimo.
0: Ma lì è tutto sotto controllo, c'è una tecnica per cadere, capito?
2: Così l'anca te la metti a posto da sola,
0: l'ho visto dei video, li fanno correre con la pioggia senza scarpe, quindi poi si può scivolare e tu devi cadere in un certo modo.
1: Invece dello skateboard puoi usare il girello.
2: L'ha detto l'ortopedico, mia mamma, quando ci sono questi corsi lo faccia, signora, lo faccia.
0: Ma dillo, tua mamma lo farebbe, perché tua madre è una canza,
2: ma scherzi, ma lei anche il surf.
3: Good morning, svegliati con il sorriso anche d'estate con Tutti Pazzi per RDS.

0: Se la Ciccia Bazza è arrivato il momento di spernocchia la bufala.
1: Eh sì, perché ci sono tante notizie fake, ecco appunto.
0: Sì.
1: Ok.
0: Questa spernacchia la bufala, sì.
2: Volevo farti sottofondo.
1: Che bello. Grazie. Grazie. Ne sentivo l'esigenza.
3: Allora, che cos'è spernacchia
1: allora,
3: la bufala?
1: Ci sono tante notizie fake, sì. E noi grazie a spernacchia la bufala le possiamo smascherare, spernacchiare grazie anche a voi. Capito. Sì, alle vostre intuizioni.
2: Bel servizio pubblico.
1: Se noi vediamo una notizia e per voi è fake, dovete fare una bella spernacchiona.
0: Spernacchia. Okay. Se invece dovesse essere vera, l'anca che si rompe nel corso di parkour dai 50 ai 70.
1: Scrocci. Amici, è molto divertente. Intanto prenotatevi al 388-22 388-22.
4: Tutti pazzi per RDS. Tutti pazzi per RDS.
5: Ci sono cose che vorresti tornassero.
6: Come le vacanze.
5: O un bel vantaggio.
6: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
7: Ufficio cose smarrite?
8: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
8: Mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MG Kavis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali.
10: Sali.
9: E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento sul concorso instantvis.it. MG Kavis e sale l'energia.
11: Monge Supreme. Menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Dal 17 al 25 luglio torna il Giffoni Film Festival. Ospiti del mondo del cinema e dell'attualità, showcase live dei nomi più attesi della musica, saranno protagonisti dell'evento per ragazzi più importante al mondo. Interviste, collegamenti in diretta, contenuti social per raccontare tutta l'energia di un evento unico. Storie, emozioni, divertimento. Vivi con RDS e RDS Next la magia di Giffoni.
13: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
14: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
15: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
14: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
16: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
17: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
18: Afte.
19: Ne soffro da quando ero piccola.
18: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
19: Un aiuto per tornare a sorridere.
18: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
19: Rapida la guarigione.
18: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
20: Sei pazzo per l'estate? Sei nel posto giusto.
4: Tutti pazzi per RDS.

0: Drop dead.
1: Spernacchia la bufala. Spernacchia la bufala. Spernacchia la bufala.
2: E abbiamo oggi due concorrenti pazzeschi. Partiamo da Francesco. Buongiorno, caro.
3: Ciao, buongiorno.
4: Buongiorno, Francesco, di dove sei?
3: Pozzallo, provincia di Ragusa.
4: Di Pozzallo.
2: E che fai di bello a Pozzallo?
3: Sono un autotrasportatore.
5: E sei adesso sul tir?
3: Sì, adesso.
5: E facci sentire il clacson.
4: Vai, sto clacson di Pozzallo.
2: Come grida. Adesso ti fermeranno per
4: così,
2: perché non si
4: e
2: può.
4: E tu direi
2: fare.
4: Me l'ha detto Buzz.
5: Sì, colpa mia, colpa mia.
4: Ok.
2: Conosciamo anche Giulia. Ciao Giulia.
6: Ciao ragazzi, oggi giochiamo in casa, abbiamo un derby e Francesco.
4: Ah sì, dove
2: tu sei di Pozzallo?
4: Anche tu?
6: No, sono di Vittoria, sempre provincia di Ragusa.
4: Ah, quindi bellissimo derby. Siciliano e ragusano, bello.
2: E allora vediamo chi
5: ce l'hai. E tu ce l'hai un tir, no?
6: No,
2: non ce l'ha.
6: Va bene la macchina.
2: Però c'ha un bel pulsante perché ci devi far sentire. Intanto una bella pernacchia, Giulia, fai sentire?
6: Certo.
2: Un po' più forte.
4: Sono quelle che fanno paura, certo.
2: E sì, invece sì. L'anca che si rompe?
6: Crack.
2: Ma perché dobbiamo fare sto suono? Scusate.
4: Da fastidio,
2: la
4: crack.
5: Per prepararci.
2: Francesco, anche per te, prova del pulsante.
4: Vai con la pernacchia.
5: Bene. Bravo. L'anca.
2: L'anca sbilenca, stronch.
3: Crack.
2: Grazie,
5: più rana questa.
4: E dopo l'anca c'è anche la pernacchia.
2: Allora cominciamo da con te, Francesco.
5: Esatto, con Francesco. Matt Damon si è talmente immedesimato nel ruolo di Ulisse che farà costruire una villa sull'isola di Itaca, dove andrà a vivere con la famiglia.
2: Ma infatti, benedetto.
4: Sì.
2: Sempre per te, Francesco. Big Mama si è laureata in letteratura e ingegneria civile.
3: Crack.
4: È vera.
2: Crack, è vero.
4: Insieme,
2: infatti, non so perché hanno scritto qui. Ora vado a verificare io.
4: Il presidente della FIFA,

0: Infantino costretto a dimettersi per aver fatto consegnare la coppa alla presidente del Messico Claudia Sheinbaum anziché a Donald Trump. Sì, direi una pernacchia, c'è stata molta...
1: Oh, ma che ampleone, no, tre su tre.
2: Ampleone.
1: Giulia, forza e coraggio.
2: Sì. Marta Fascina, okay. o Fascina, si è tatuata il volto di Silvio Berlusconi sul braccio.
0: È vera.
1: Va bene, dai, però giochiamo, facciamo lo stesso. Fedez è diventato papà e ha chiamato il figlio Lupo.
3: È vera
0: lupo,
1: questa.
0: Uno lupo, l'altro leone. No, ok, i componenti dei Maneskin suoneranno la marcia nuziale al matrimonio di Damiano David. No, è una pernacca, però sarebbe stata magari una bella idea, e chi lo sa.
1: Ovviamente si è laureata in architettura, hanno scritto male qui nelle cose che ci hanno mandato, architettura e ingegneria civile, Big Mama, comunque ha vinto lo stesso Francesco perché si è laureata l'altro giorno. Vince Francesco l'RDS Bag e a Giulia va un nostro gadget con tanto amore.
2: Giulietta.
3: Grazie.
0: Complimenti.
2: Bene, dai.
1: Ciao amici.
0: Ciao. Ciao.

0: tutti pazzi per RDS, cari amici. Parliamo sempre d'estate, di vacanza, perché in vacanza si legge di più e quindi protagonisti anche i libri delle nostre vacanze. Vogliamo sapere da voi, vabbè, a parte che ci sono state delle richieste incredibili anche per lo scrittore del premio Strega, Michele Mari, e in vacanza per voi qual è stata la lettura più
1: le parole più crociate
0: dai.
1: Io parole crociate tutta dal
2: alta
1: primo giorno
2: stazione 2000 metri
1: dalla nave comincio io
0: domande
1: perché scusa non no, puoi fare le parole crociate.
3: C'è stata una volta Io sono il Diego, che era la biografia di Diego Maradona, che è una storia incredibile, e andavo al mare per leggere quel libro, pensa che roba, cioè io che adoro andare al mare per andare nell'acqua, invece stavo sotto l'ombrellone, me lo sono divorato.
0: Te lo sei divorato.
3: Sì,
0: io
3: non li ho portato bene, però
0: È chiaro che mi piace leggere un po' di cose anche diverse, mi piace leggere tante biografie, per esempio.
3: Sì, anche a me
0: anche
3: sì.
0: Quelle sono stupende perché entri proprio nella vita di una persona, di un personaggio. Mi ricordo quando ho letto Agassi.
1: Ma quelle ufficiali o quelle non ufficiali?
0: Beh, no, ufficiali ovviamente, no, perché
1: sono non interessanti quelle non ufficiali.
3: Ufficiali, ma a volte sono un po' edulcorate.
0: Adesso abbiamo visto Odissea l'altro di ieri e quindi voglio comprare tutto quello che riguarda. No, voglio prendere questo di Marilu Oliva, l'Odissea raccontata da Penelope Circe Calipso e le altre.
1: Le intervistate lei?
0: Non lo so. Dai amici, vogliamo sapere intanto
2: le letture sotto l'ombrellone,
0: quelle che vi hanno dato proprio anche quelle passate,
1: dal punto di vista dei porci dopo che sono stati trasformati.
0: Beh, 3 8 8 2 2 3 8 8 2 2 adesso ti picchio, ti giuro.

0: l'ombrellone.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto.

0: corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Pogli informativi su finecobank.com.
2: Dal 3 all'8 agosto non perdere i mondiali di wakeboard al Lago del Salto, organizzati dalla Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard. Azione e adrenalina con i migliori rider del pianeta, pronti a trasformare Rieti in uno dei centri mondiali degli sport acquatici. Evoluzioni mozzafiato, spettacoli e intrattenimento serale. Scarica il programma completo dal sito della federazione. L'ingresso è gratuito.
3: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MGK Vis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento su concorso instantvis.it. MGK Vis e sale l'energia.
4: Quando è
5: pesca?
4: È la colazione. Quando è
6: alla pera?
4: È ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta, perfetto in ogni situazione, perché quando è vita è yoga. Yoga, molto più che buono.
7: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10a 128 giga, scontato del 20%, tuo a 399,20€. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
8: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
9: Sono le 8:41, 22 luglio, amici, è arrivato il momento di scoprire che tempo farà grazie a 3B Meteo.
10: Temperature accettabili oggi al nord e sulle regioni adriatiche, spesso anche sotto i 30 gradi, ancora gran caldi invece sul versante tirrenico, nelle isole maggiori sfioriamo anche i 40 gradi, li rinfrescherà domani e a quel punto in tutta Italia si starà abbastanza bene. Per oggi vi segnalo un pochino di variabilità sulle regioni adriatiche con qualche nuvola, per il resto tanto sole, domani tornerà qualche acquazzone al nord-est e sull'Adriatico, ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di 3B Meteo.
11: Monge Supreme, menù per gatti raffinati con tonno cotto al vapore e superfood. E se un premio vuoi dare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Good morning! Svegliati con il sorriso anche d'estate!
13: Con a tutti pazzi per RDS!

meglio fare i compiti. E secondo me neanche Buzz e Ciccio li hanno mai fatti.

0: 8:50, amici, in questo bellissimo mercoledì 22 luglio è arrivato il momento dei nostri fantastici ascoltatori.
1: Eh sì, perché c'è boom di richieste proprio di tanti libri che magari sono introvabili, come prima dicevamo il premio Strega di quest'anno è introvabile in tante librerie, così ci dicono, eh. E ci sono dei libri che invece hanno proprio segnato le nostre estati. Pensavo anche a 2 anni fa Oppenheimer, scusate.
0: Oppenheimer.
1: Ecco, okay. Quello lì 1000 pagine, me lo ricordo.
0: Divertentissimo,
1: è durata tutta l'estate praticamente.
2: Dove eri?
1: Alle Maldive. Ecco,
2: si va alle Maldive per leggere Oppenheimer. Sì. Va bene, allora sentiamo quali sono le letture.
3: Di solito leggo sempre, ma quest'anno avrò il piacere di leggere il libro che ha scritto mia figlia adolescente.
2: Ma davvero?
3: È un thriller e si chiama Un bacio prima del buio.
0: Oh, la figlia.
3: Buona giornata e buona estate a tutti.
0: L'ha scritto solo per la mamma.
1: Pensa se scopri cose.
4: Ciao a tutti pazzi. Estate 1992, sì. Vacanza al mare, sì. Mi porto un mattone da 1200 pagine, scritto piccolo piccolo, dico così, una settimana ho un libro solo da leggere, e riempio tutta la settimana.
2: E com'è andata?
4: Dopo 2 giorni il libro era stato divorato e non sapevo cosa fare gli altri 4, anche perché eravamo all'estero e quindi non c'era modo di comprare un libro
2: in
4: lingua italiana. Quindi era I pilastri della terra di Ken Follett.
2: Insomma, sei uno che è bravino a scrivere, insomma. Non male.
1: Una
2: non
1: volta
2: male.
1: Mi ricordo avevo preso 50 sfumature perché ho detto vabbè, lo leggo anch'io.
2: Sì.
1: Solo che avevo preso solo uno, mi salvo.
0: Una sfumatura.
1: Quello rosso.
2: Hai messo i fascicoli per la pratica.
1: No, sì. Poi giravo delle isole, trovavo gente che aveva le altre sfumature, ci scambiavamo le sfumature.
2: C'era lo scambio di figurine.
1: Il grigio, il nero, le cose.
2: Certo.
0: Prima della tinta.
2: Stefania!
5: Ciao!
2: Stefania, una situazione surreale, ce la vuoi raccontare? Vai!
5: Allora, io l'anno scorso sotto l'ombrellone ho letto un libro sui disturbi alimentari e questa ragazza affrontava questo argomento e io ho letto il libro, pianto sotto le lacrime che potevo piangere.
2: Ecco, ora, al di là del testo che è una cosa bellissima, la scena era questa, che sotto l'ombrellone tu piangevi?
5: Sì, piangevo proprio a singhiozzi.
0: A dirotto, sì.
2: Certo.
1: Tutte le volte, non c'era una pagina di break,
2: no.
1: Un po' si ride, no, tutto no. Pianto.
5: Diciamo che quando ho finito di leggerlo ho iniziato a piangere.
2: Sì. Senti, il bagnino è venuto vicino a te e ha detto, vieni, se hai paura dell'acqua.
0: Ti ha consolato?
2: Ti ci porto insieme, insomma.
5: In realtà non ho visto se intorno venivo guardata, non mi è interessato, è stato più un pianto liberatorio. E quindi ho affrontato poi il mio percorso perché mi sono rivista in certi atteggiamenti.
1: E puoi dire il titolo?
5: Allora, 20 anni prigioniera.
2: Vent'anni prigioniera,
0: se volete piangere.
1: Però insomma, se poi l'ha aiutata, vedi che ci sono dei libri che comunque ti liberano da situazioni.
2: Beh,
1: no?
2: Sullo stesso tema te ne consiglio uno che è Ho mangiato abbastanza. No, non fa ridere, cioè di Giorgio Serafini Prosperi, è un genio assoluto. Okay. E chi ha avuto queste cose
1: Ho
2: mangiato abbastanza è un colpo di genio assoluto. Assoluto.
1: Stefania,
2: bellissimo.
1: Prossimo libro?
5: Prossimo libro non lo so, ancora non so cosa va a leggere.
0: Uno che fa ridere, dai, il prossimo.
1: Uno che fa ridere.
2: Vai dal bagnino e tranquillizza.
1: Il libro di Buzz, con l'infradito in discesa, dai. Ciao Stefania.
2: Ciao.
1: Piange dal dolore.
6: Anche d'estate, dalle 7 alle 10.
7: Tutti pazzi per RDS. It's summertime.

0: tutti pazzi per RDS, è bellissimo perché ci state scrivendo.
1: Sì, abbiamo un catalogo, è vero.
0: Tantissimi titoli meravigliosi, grazie, grazie infinite. Noi andiamo in redazione adesso.
2: Sì. Facciamo le parole crociate prima.
1: C'è Paolo Gubbiotti che ci deve consigliare anche un libro. Così
0: le parole crociate sono bellissime perché impari, cioè, soprattutto se ti fai quelle toste.
2: Io faccio le più difficilissime.
1: Sono vicino ad Ombrelloni di famiglia Sacchi.
0: Posso raccontare una cosa
1: volissima?
0: Dai, ero a fianco a Marco Travaglio in un viaggio su un aereo. Faceva le parole crociate del Ghilardi, me lo ricordo benissimo. Cioè, lui scriveva così. Cioè, neanche pensava, scriveva e scriveva. Cioè,
1: se scrivi a caso puoi farlo.
0: Non a caso, Ciccio, perché si incastrava tutto.
2: Puoi aggiungere caselle nere.
0: Cioè, neanche
2: se vuoi,
0: a pensare,
1: anch'io
0: capito?
1: Ne arrivo dove non.
0: Così. Va bene.
3: Tutti pazzi per RDS. Tutti pazzi per RDS.
1: Eccoci con Paola Gubbiotti, buongiorno cara Paola, buongiorno.
4: Sono pronta.
1: Siamo pronti anche noi per ascoltare tutte le notizie, grazie Paola.
5: Nel Golfo, undicesima notte di attacchi incrociati, gli Stati Uniti hanno colpito obiettivi militari, bombardata la raffineria di gas più grande dell'Iran e Teheran annuncia di aver messo fuori uso le basi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. Aperti al dialogo, ma il regime non prende sul serio i colloqui, afferma il segretario di Stato americano Rubio. E intanto il prezzo del gas naturale in Europa apre oltre i 60 euro per megawattora, il nuovo massimo negli ultimi 4 mesi. Petrolio e rialzo sui mercati asiatici supera i $92 al barile. E in Italia il prezzo dei carburanti superano i livelli registrati il 18 marzo scorso con il primo decreto di riduzione delle accise. La benzina costa in media 1,942 euro al litro, il gasolio supera 2,1 euro. Dalle aule di giustizia a quelle della politica, la vicenda del gioielliere in carcere per aver ucciso 2 rapinatori. Gianluca Teodori.
6: Rimpallo di competenze tra i tribunali di sorveglianza di Torino e Milano sul caso di Mario Ruggero. I giudici milanesi hanno restituito gli atti ritenendo che sia Torino a dover decidere sull'istanza di differimento della pena presentata dalla difesa del gioielliere. Questo in attesa dell'esito della domanda di grazia avanzata dalla moglie. L'iniziativa dei legali nel giorno della denuncia dell'Associazione Nazionale Magistrati che parla di minacce ai giudici della sentenza contro Ruggero, condannato

0: Nato a 14 anni e 9 mesi e nel giorno della riapertura della gioielleria Grinzane e Cavour. Il risvolto politico è ancora lontano da una conclusione, dal dibattito sulla legittima difesa a quello sul risarcimento alle famiglie dei due rapinatori uccisi, alla richiesta rinnovata dalle opposizioni di un intervento alle Camere di Giorgia Meloni.
1: Lo sport, il presidente della Federcalcio conferma l'esistenza di una trattativa con Pep Guardiola, ma Lago sottolinea anche che in lizza non ci sono solo i nomi di Pirlo, Mancini e del tecnico spagnolo. La procura di Milano ha archiviato la posizione dell'Inter nell'inchiesta sul caso arbitri. Contestualmente sono stati trasmessi al GIP gli atti con la richiesta di archiviazione anche per l'ipotesi di frode sportiva nei confronti di Gianluca Rocchi. Solo ipotesi e nessuna prova, uno dei passaggi del provvedimento. Donald Trump vorrebbe che il presidente della FIFA, Gianni Infantino, fosse il prossimo segretario generale delle Nazioni Unite, quanto riferisce il New York Post. Il ciclismo, il Tour de France, il belga Evenepoel ha vinto la cronometro della 16ª tappa, Pogacar resta maglia gialla. Questa è RDS.
2: Amore, tesoro, svegliati!
3: No, a 5 minuti voglio far nanna.
2: Dai, forza!
3: Sì, però mettimi duro, tutti pazzi!
2: Però lavati i denti, perché sennò la mamma sviene.

0: 9.02, tutti pazzi per RDS, Rossella Cicce Buzz, la terza ora.
1: Eccoci amici. E si parte con un gioco, l'italiano non è un optional.
2: No, molta gente ha passato le prime due ore a ripassare.
0: A leggere libri.
2: Sì, a leggere libri in italiano.
1: Ma oggi
2: italiano.
1: Che ci è preso e prima abbiamo parlato di libri. Sì.
0: Abbiamo la svolta culturale, cioè dobbiamo, dobbiamo assolutamente abbassare il livello, però adesso c'è l'italiano, non è un optional.
1: Intanto prenotatevi perché sicuramente ne sapete più di noi al 388 22 388 22.
2: Si vince una bella RDS borsa, mi raccomando,
0: perché
2: borsa,
0: già Bengali era quel tocco in più.

0: non è un optional.
1: Allora, ragioniere, che fa? Batti?
2: Ma mi dai tu?
1: No, no, dicevo, batti lei?
2: Ah, congiuntivo.
1: Sì.
2: Aspetti.
0: L'italiano non è un optional.
3: Allora, l'italiano non è un optional, giochiamo oggi, dai, che oggi è facile. Io ho letto
4: tu
3: cosa
4: dici
3: c'è.
4: Sempre così,
3: oggi
4: poi,
3: c'è della faciliteria, eh.
5: Sì, beh, sì, quindi niente suggerimenti?
3: No, no.
5: Saranno
3: no.
5: tutti d'accordo, anche chi viene a giocare sarà
3: certo.
5: d'accordo.
4: Loredana, buongiorno.
3: Loredana, poi bravissima.
6: Buongiorno. Grazie
5: Loredana.
6: Per la compagnia che mi fate.
5: Grazie, molto carina, cara. Loredana.
4: Cosa
5: Loredana, quindi nessun
4: vita?
5: Suggerimento?
3: No, no, no, no.
6: Magari se ho bisogno. Okay.
4: Cosa fai nella vita?
6: Io sono dirigente della mia azienda.
5: Vabbè, se sei dirigente, che vuoi? Aiuta il dirigente. Ma scherzi.
6: Lavoro praticamente quasi full time.
5: Ah, full time.
3: Bene. Ti porti lavoro a casa.
4: E allora,
3: che ti
4: ora che sei in bagno, gioca con noi.
3: Allora, prima dirigente. Parola, dici il significato per piacere della parola paventare.
6: Ecco. Paventare.
3: Non c'entra con l'edilizia, eh?
6: Sì, sì, sì. Allora, praticamente esporre.
3: No, no.
4: Paventare.
6: Paventare.
5: Sì, sì. Quando, per esempio, se si paventa una crisi.
6: Annunciare.
3: No, non è annunciare. Allora, qui dice avere paura o temere che si verifichi un evento spiacevole. Prevedere, come quando si paventa una crisi
4: economica. Hai fatto bene che hai detto, qui c'è scritto, tu cosa avresti detto?
3: Paventare. Anche non negativa, secondo me, potrebbe avere un'accezione non negativa.
4: Va bene,
3: Loredana. Ho detto anche accezione, così,
4: accezione.
3: Se vuoi.
4: Sì, sì. Loredana, ci sono altre due domande, tranquilla. Ci devi dire il participio passato di spargere, che può essere sparso, sparto, sparguto.
6: Sparto.
4: Brava.
5: Ma certo.
3: Sparguto lo uso spesso.
5: E adesso te la giochi tutta con la terza definizione. Sei pronta?
6: Pronta.
5: Vai, dirigente. Allora, cosa vuol dire incipit?
4: Questa la so.
3: Eh?
4: L'incipit.
3: L'incipit.
6: La questione
4: no incipit
3: comincia a darci una soluzione
5: in un libro, per esempio, c'è cioè l'incipit
6: nell'inizio.
3: Sì,
5: dai, sì, beccata. La parte iniziale di un'opera letteraria o di un testo scritto che corrisponde alle sue prime parole, ai primi paragrafi. Paragrafi.
3: Allora, il nostro Marcolino Bellavia scuote la testa.
5: Ha dei dubbi, dice di no.
3: Dice di no. Proprio. Allora. No, assolutamente, dice assolutamente no.
5: Loredana, dicono di no.
4: Allora, possiamo regalare comunque un gadget a Loredana?
5: Sì,
4: ti mandiamo un bel gadget, Loredana.
5: Con l'incipit arriva il gadget e la prossima volta chiuderai l'opera.
4: Ciao, caro.
6: Io comunque
3: avevo paventato una vittima.
5: Una cosa, ma nell'incipit sei stato sparso. Grazie.
7: Wake me up. Paletta presa. Cicchiello preso. Sto costruendo un castello di sabbia gigante per Rossella, Ciccio e Buzz. Tutti pazzi per RDS. It's summertime.
8: Come stanno i

0: Tutti pazzi per RDS, mi raccomando, allora quando andate, partite, ricordate sempre di controllare, per esempio sull'aereo, cosa avete lasciato. Avete lasciato il cellulare, avete lasciato il
1: portafoglio. Ma io 2 o 3 computer li ho lasciati.
0: Però no, li hai ritrovati grazie
1: non
0: a...
1: Non tutti.
0: Dov'è?
1: Non tutti.
0: No,
1: non
2: io anche una felpa ho lasciato.
0: Io ho sempre ritrovato grazie a dov'è. Infatti questo signore, pensate, l'aveva anche messo sul suo portafogli. Okay. Aveva messo un tracker che segnalava dove era appunto. E lui arriva a Bari e si accorge di aver perso il portafoglio. Allora però
1: comodo,
0: vede
1: dove?
0: Che dal tracker era partito dalla Polonia, quindi era arrivato a
1: comodo,
0: Bari.
1: Sì.
0: Vede che il portafoglio è ancora lì,
1: sì,
0: è ancora a Varsavia. Allora dice: guardate, io lo dovrei, no?
1: Me
0: lo potete mandare in qualche maniera.
1: Sì.
0: Ebbene, la compagnia gli dice: se lo vuoi, te lo vai a prendere, caro.
2: No, ma davvero?
0: È dovuto andare di persona, credo, in Polonia a prenderlo. Ecco, che bel viaggetto, comodo.
2: Peccato perché c'è 12 euro dentro il portafoglio.
0: No, vabbè, lui aveva già bloccato un po' tutto. Infatti, non
1: ma
0: lo
1: poteva andare un suo amico polacco per
0: certo, scusami, vai
1: non
0: a prendere
1: un amico in Polonia.
0: Non ce l'hai un amico in Polonia.
2: Anche vai verso la Polonia, mi prendi il portafoglio che è avanzato.
0: Lo so, questa non è una good news, ma tra poco arrivano delle notizie bellissime.
2: Quelle belle che scaldano il cuore.
3: L'energia per il tuo sabato sera e dalle 22 a 1
4: con Party RDS.
3: Energia, carica e divertimento
4: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.
3: A casa o in giro,
4: la festa è sabato dalle 22 a 1
3: con Party RDS.
4: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
5: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
6: Siete veramente perfetti.
7: Grazie Octopus di esistere.
4: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
11: E alla mia voglia di fresche. Non intendevo un gavettone.
10: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
12: Perché?
13: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
14: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
15: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
16: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
17: Perché?
14: Ecco perché.
16: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
18: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
19: Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. SpaccioOcchialiVision.it.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
10: Che botta! Per ogni botta è Matonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Ematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
6: Deghi trovare il prezzo migliore?
1: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
15: Deghi scegliere, cliccare
6: e deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande di

0: Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Deghi provare.
0: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
2: Ci sono cose che vorresti tornassero.
3: Come le vacanze.
2: O un bel vantaggio.
3: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
4: Mi manchi ma domani torno.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo
6: paese. Anche d'estate, dalle 7 alle 10,
7: tutti pazzi per RDS.
8: It's summertime.

0: Eccoci qua, amici, è arrivato il momento delle good news. Le abbiamo preparate solo per voi, amici.
1: Solo per voi, e partiamo da questa che è bellissima. E riguarda Ermal Meta, conosciuto, cresciuto ormai, insomma, cresciuto in Albania, conosciuto in Italia perché aveva partecipato a Sanremo, eccetera, eccetera. Una voce bellissima. Lui ha adottato due ragazzi albanesi, Clodi e Lumi. Pensate, non li adottava nessuno perché erano troppo grandi e non le voleva nessuno. E lui le ha adottate per far vivere un sogno a queste due bellissime e stupende ragazze. Bravo Ermal.
2: Bravo. Questa è una bella notizia che arriva dalla Sicilia, da Gela, in provincia di Caltanissetta. Lorella Sanfilippo e la figlia diciottenne, Giordana Lavigna, hanno conseguito la maturità lo stesso giorno in due istituti diversi, con il massimo dei voti. Per entrambe 100 centesimi. Brave!
3: Bello,
2: io e mio figlio abbiamo fatto 102 in due.
3: In
2: però
3: due.
0: Allora, un pony è stato trasportato all'interno del bagagliaio di un'autovettura imbarcata su un traghetto diretto a Ischia.
2: Vabbè, scusa,
1: questa è una bella notizia.
2: Questa, dov'è la bella notizia?
0: Beh, questo dipende da come la pony.
1: Poi
2: no, non ci credo. Questa è di bella via.
4: It's summer, woo!
5: Ma secondo voi Ciccio e Buzz quest'anno ce l'hanno la tartaruga? Secondo me hanno solo il salvagente a paperella. Tutti pazzi per RDS?
6: It's summertime. Stare con

0: ragazzi, per RDS adesso siamo un po' nel mezzo tra comfort e igiene. Perché c'è, ho letto.
1: Siamo sicuri. Sì. Siamo adesso proprio nel mezzo, in questo momento.
2: Allora, a noi hanno proposto questa

0: argomento,
1: o stai comodo?
2: È un argomento che comunque è interessante. Può essere, cioè, se parli così, subito arriviamo terra terra.
0: Allora andiamo, dai, andiamo all'argomento.
2: Eleviamo, bravo,
0: Fa caldo.
2: Perché c'è il dibattito.

0: che se quella mettono la mutanda
1: quella
0: sotto.
1: Retina che c'è in molti costumi, mamma quelli mia. Non
2: senti qua, parla l'esperto, sì, dici
1: i costumi quelli, alcuni ti diciamo che l'abrasione alla
3: alla situazione
1: ai
3: vivi del nostro inguine.
2: No, okay. Dai, parliamo di cose serie. Vogliamo sapere da voi se avete rinunciato a qualcosa della vostra biancheria intima per il caldo. Dateci una dritta, ecco.
1: Dici,
2: ma io
1: questa sarà la mia estate della canottiera. Le maglie. Canottiere forever.
2: Ma perché c'avevi la canottiera della
1: ascella libera? Hashtag ascelle libere quest'estate.
3: Va bene.
2: Bene, amici, al 388-22-388-22 i vostri messaggi vocali. Raccontateci veramente come fate, cosa avete rinunciato per il caldo.
3: Aiutateci voi con questo sondaggio, ok? Aspettiamo i vostri messaggi, anche le foto.
2: No!
4: Se il lavoro non ti molla, la tua vacanza siamo noi.
5: Sempre con te, anche con la nostra app.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel, da soli 54,90€, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
4: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MG Capavis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. Sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento sul concorso instantvis.it. MG Capavis e sale l'energia.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su siscom.eu.
7: Renault. Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A luglio da 19.500 euro per tutti. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Scoprila nei nostri showroom e fino al 31 luglio al Roma Summer Fest presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.
8: Anche d'estate.

0: Le 9.46, tutti pazzi per RDS, la penna in mano, il foglio, perché arrivano le soluzioni per questo caldo per quanto riguarda la biancheria intima.
1: Vestiario, biancheria.
2: Sì, anche perché caldo, quindi igiene, bisogna trovare un compromesso. E i nostri amici la sanno lunga.
0: Eh certo, bivi, rotatori.
3: Buongiorno ragazzi, ma io sinceramente non ho rinunciato a nulla per il caldo. È che mi trovo smutandato perché c'ho mio figlio, quello grande, che me ne ruba sempre. Vabbè, e questo... a volte rimango schiazzato.
0: Ai fini della soluzione.
2: Sapete
0: poco.
2: Che stavo leggendo anche che per gli uomini vanno i boxer in lana merino? Che...
1: perché è isolante.
2: No, perché
0: direi
2: isolante,
0: che siamo
2: perché...
0: a 2-0, sì, zero sì, soluzione.
2: No, limitano gli
0: segnando.
2: Odori e gli sfregamenti, così mi
0: ha detto. Certo, anche le mutande di velluto, certo.
4: Vai. Allora, io dormo la notte senza mutande, perché il giorno devo metterle per forza, ma mi suderà tutto.
0: Ok, sì, notte senza.
1: Un po' di più,
0: andiamo un po' di più. Dai.
5: Buongiorno a tutti pazzi. Io al mare ho risolto la situazione, sì? Semplicemente togliendo tutto. Vado in una spiaggia naturista,
0: okay, e non hai problemi.
5: Non ho problemi, costumi, resine e quant'altro.
1: L'attrezzatura.
0: Diciamo ce l'hanno gli altri problemi quando mi vedono.
2: Al mare il costume non è che sia il problema, voglio dire,
1: beh,
2: no?
1: Dipende. Se lo metti di lana, sì.
0: La retina.
6: Beh, io sinceramente ho rinunciato al parrucchiere. Perché adesso capelli bagnati e coda in continuazione.
2: Attenzione che c'è il torcicollo in agguato,
1: se fare la coda.
0: Non male.
2: Al telefono abbiamo Angelo
0: che fa il bagnino,
2: fa il bagnino
0: in una piscina e ha qualcosa da dire sulla moda che dal 2000 c'è di costume con sotto le mutande.
1: Che ci dici?
0: Buongiorno Angelo.
7: Ciao ragazzacci, ciao, buona giornata.
0: Grazie per i ragazzacci. Vai.
7: Sì, questa è diventata una moda ormai e quindi ce la dobbiamo tenere.
0: Ma
7: però
0: quale?
7: il problema è che nelle piscine diventa una questione igienica, nel senso che ragazzi,
2: la moda è quella di
7: tenere le mutande sotto il costume, sì, per il fatto di lasciar fuori l'elastico che riporta il nome del brand.
0: Hai ragione,
7: per fare bella mostra di quella cosa.
0: Noi
7: lì, quindi...
0: ci siamo dimenticati questa parte, certo, perché si fa? Si fa per far vedere il brand delle mutande.
2: Ma scusa,
7: piuttosto ti compri un costume di moda, alla moda.
2: C'è un'età, insomma, mi sembra, no? Forse più della generazione Z mette queste mutande sotto.
7: Sì, però il concetto è che io non so se tu, come poi ti rispondono tutti, no, sono pulite, no, le ho appena comprate, ma io quella cosa lì non si può verificare,
2: certo.
7: Quindi.
1: Vabbè, neanche il costume si può verificare se è pulito. Però,
0: vabbè, però scivola di più. Adesso non stiamo dentro
1: al particolare. Vabbè,
2: però è anche vero, se devi fare la doccia prima di entrare in piscina, vai a lavare pure la mutanda, così col costume lo lavi più facilmente, no?
7: No, ragazzi.
0: Campionato mondiale di ramanata.
2: Okay. io sono d'accordo con Angelo, è una moda folle, inutile.
0: Certo. E tu cosa fai? Blocchi? Cosa dici?
1: Controlli?
7: Ma io ho lasciato. Ho abbassato le armi, nel senso che se non interviene la direzione
0: togliti il costume e lascia le mutande, giusto? Così si vede la mano.
2: Comunque grazie per il tuo intervento Angelo.
7: Grazie.
2: Abbiamo capito
7: a voi, buona giornata.
2: Che
1: ci ha fatto
2: per il brand della mutanda, perché non capivo qual è l'utilità. Il brand della mutanda.
0: Sono quelle poi che cioè il brand è quello importante, mutande poi costano.
2: Ciao caro, un bacione.
7: Ciao a tutti.
0: Ciao Angelo, grazie.
8: Rossella fa il tuffo a Sirinetta. Ma quando si buttano Ciccio e Buzz, fanno un'onda così alta che svuotano tutta la piscina. Aiuto! Ci bagnano tutti! Tutti pazzi per essere.

0: tutti pazzi. E
1: sì.
0: poi c'è mio marito che mette la mutanda sotto il costume, sì, non per il brand, ma perché gli dà fastidio sentire il bischero sciorto.
2: Il bischero,
3: il bischero sciorto,
2: una cosa tecnica questa. Grazie per il questa bischero precisazione.
4: Ma tu invece ma sei
1: Sergio, come
4: hai bischero sciorto, Sergio?
2: Come sei messo a bischero?
3: Ma io arieggio sempre il locale prima di soggiornare.
2: Se no c'è puzza di chiuso, certo.
3: Il bischero sciorto.
1: C'è il bischero sciorto.
4: Che noi bello. Abbiamo invece il messaggio di una bischera.
3: Sì, no, non è sciolta, però. Prendi. No.
5: Se giusto. Sì. Topolocchio?
3: Sì.
4: Eccoli.
5: Allora, acronimi, ma sì, conosciamo veramente il significato degli acronimi, cioè ZTL, no? Tu lo sai cosa vuol dire ZTL? Facile.
3: Zona.
5: Ma altri acronimi che usiamo tutti i giorni, facciamo un piccolo
3: DNA.
5: Test. Poi spioni, siamo d'estate, le finestre sono aperte, sentire i rumori degli altri ci incuriosisce, oppure facciamo finta di niente, chiudiamo la finestra dicendo io questo che tutta la notte zompa e urla, non lo voglio sentire. L'atteggiamento degli italiani, un po' di psicologia. A tra poco.
1: Ok, grazie.
3: Muien, parcheggia con calma e raggiungici.
2: Sì. Quando vuoi, quando
1: tanto
2: vuoi.
1: Sergio c'ha bisogno.
4: Va bene, allora salutiamo la regia. Grazie a Marco Bellavia, grazie, Giulio Caroni.
1: Grazie.
4: Grazie a Severini che è già pronto per Anne Sergio.
3: Un altro bischero sciolto.
1: No, con bischero all'aria che aspetto di arrivare. Andando a regia.
4: Ciao amici.
1: Ciao.
4: Belli.

0: alla Coop 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La Coop sei tu.
2: Andiamo direttamente in redazione da Paola Gubbiotti. Buongiorno Paola.
3: Sono pronta.
2: Pronti anche noi per le news e poi Anna e Sergio.
3: A Roma il 4 agosto un nuovo round di colloqui tra Israele e Libano con la mediazione degli Stati Uniti, lo annuncia il ministro degli esteri in audizione alla Camera. Per l'Italia è irrinunciabile lo stretto di Hormuz, libero e senza pedaggi, sottolinea Tajani. E nel Golfo altra notte di attacchi incrociati, gli Stati Uniti colpiscono obiettivi militari, l'Iran annuncia di aver messo fuori uso le basi militari americane in Bahrain e in Kuwait. A Bologna la morte di Abderrahim Fakir, all'inchiesta della procura per omicidio colposo si concentra sul comportamento dei poliziotti, dei sanitari e sui protocolli di intervento. Impropria l'espressione scudo penale per gli agenti di polizia, precisa il ministro della giustizia Nordio.
4: Perché lascia intendere una sorta di immunità nei confronti delle forze dell'ordine nel momento in cui dovessero commettere un reato. Questa immunità non esiste, quindi non c'è uno scudo penale. Al massimo si potrebbe parlare di scudo processuale, perché la riforma è molto semplice, elimina l'automatismo dell'iscrizione nel registro degli indagati di una persona che agisca in una condizione che si possa qualificare causa di giustificazione.
3: I mercati con Agi.it, le borse europee aprono deboli, a Piazza Affari il FTSE MIB segna meno 0,2%. Primi 100 secondi con Enrico Mentana, direttore, buongiorno.
5: Buongiorno Paola e buongiorno agli ascoltatori. Mentre noi discutiamo dei noti temi che fanno litigare destra e sinistra, governo e opposizioni, dall'altra parte del mondo è successo qualcosa che forse entrerà nei libri di storia. E questa notte OpenAI, intelligenza artificiale, sapete, ha diffuso un comunicato. Stiamo collaborando con Hugging Face per indagare su un incidente di sicurezza senza precedenti. Modelli OpenAI con capacità cibernetica hanno compromesso la produzione di Hugging Face durante una valutazione di ben

0: benchmark. Che cosa vuol dire tutto questo? Un agente, diciamo, della, ovviamente informatico, è fuggito in un ambiente di test, ha ottenuto l'accesso a internet, ha rubato le credenziali di accesso e si è introdotto da solo in una startup, appunto Hugging Face, uno dei primi esempi pubblici di un attacco informatico da parte di un sistema di intelligenza artificiale, cioè che agisce al di fuori del controllo umano. È quello che la fantascienza sempre, non c'è bisogno di ricordare Odissea nello spazio o anche prima, è sempre quello che la fantascienza ha indicato, che le macchine poi si sarebbero potute ribellare. Qui evidentemente l'intelligenza artificiale è andata letteralmente fuori controllo. Ma che cosa può succedere? E questo incidente come si riverbererà sul futuro della ricerca dell'intelligenza artificiale? Mi rendo conto che non è il caso Roggero, che non è il caso Fakir, ma è una storia di cui nel mondo si parlerà molto di più. Ci sentiamo tra un'ora, qui su RDS.
1: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
2: E mercoledì 22 luglio 2026, le 10 minuti, buongiorno ovunque voi siate nel mondo e provincia da noi, quelli della mattina di RDS. Da questo istante fino a mezzogiorno a farvi compagnia ci pensiamo noi a portarvi il calore, quello bello.
3: Questo caldo è il calore, senso.
2: Cioè, il calore è quello bello, intendevo, quello del cuore.
3: Quello del fuoco.
2: C'è Annuzza Pettinelli,
3: c'è
2: buongiorno.
3: C'è Sergio Dopolone Friscia,
2: c'è
3: buongiorno amici.
2: C'è regia che è tornato, è incredibile.
3: È tornato sì, ieri non c'era. Vabbè, libero. Ma sono fatti, tu sei stato lontanissimo. Per giorni e giorni sei ancora a Palermo.
2: Posso ringraziare il comune di Cimina e il premio Gattopardo che mi hanno dato ieri, è stato bellissimo.
3: Come?
2: Grazie. Non ti
3: hanno dato il premio Topolone?
4: Topolone. All'inizio di ogni ora
1: i tuoi ricordi e le tue emozioni
4: con un successo senza tempo
1: della tua estate.

0: se è un grande successo, suona su RDS. Suona su RDS.
1: Madonna e Sabrina Carpenter.

0: Bossa Nostra. Sono nostra. Gaia con la corista Anna Bertinelli chiude l'appuntamento con la sequenza mixata alle 10.16 questo 22 luglio 2026 qui su RTL.
1: Levate il vino.
2: Buongiorno amici, che bella. Buongiorno. La sequenza mixata piena di buona musica, i nostri grandi successi, cioè, abbiamo un sacco di cose da dire, soprattutto sì. Una è molto importante che riguarda la nostra salute, perché quest'estate la prevenzione femminile si fa in spiaggia. Torna il Vittoria for Women Tour realizzato da Vittoria Assicurazioni insieme alla Lilt e la Federazione Italiana Rugby.
0: 5 weekend tra beach rugby, musica e tante iniziative per prendersi cura della propria salute e fare un check up di Digital Health
2: e ottenere informazioni sulla menopausa, salire sul Vittoria Bus per una visita senologica gratuita.
0: Prossima tappa San Benedetto del Tronto 25-26 luglio.
2: Vittoria for Women Tour, la prevenzione femminile è la nostra meta. Info su vittoriaforwomentour.vittoriaassicurazioni.com.
3: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Ufficio, cosa smarrite?
6: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma e sua da 5.400 euro IVA esclusa grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MGK Vis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. Sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento su concorso instantvis.it. MGK Vis e sale l'energia.
8: La musica che ti piace, l'ascolti ovunque, ma la leggi solo su Rockall. Ogni ora ti informiamo con notizie e video su artisti, concerti, nuove uscite. www.rockall.it. Tutta la tua musica online è qui.
9: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
10: Conviene al tuo portafogli.
11: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
9: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
12: Che spettacolo l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici, scontato del 15%, tuo 891,65€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Siamo Anna e Sergio nella mattina di RDS. Tra poco gli acronimi. Siamo sicuri di conoscerli così bene? Credo di no.
0: Restate incollati.

forse dovrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo, ti volevo.

0: Stavo pensando a te, bravo. Mi
1: bravissimo,
0: sempre tantissimo.
1: Bravissimo,
0: canzone
1: bravissimo, bravissimo.
0: Dunque andiamo di corsa, sì. Amici di RDS, tutti i giorni usiamo dei termini che sono degli acronimi, cioè sono abbreviazioni puntate per la maggior parte delle volte,
1: sì,
0: di frasi molto più lunghe, sì. Ad esempio wifi, tu lo sai che vuol dire wifi? Io non lo sapevo, l'ho scoperto cercando proprio degli acronimi.
1: Che significa wifi?
0: Wireless e fino a wireless, cioè, sì, cioè, e fi?
1: Fibra.
0: Fidelity.
1: Fidelity.
0: Come hi-fi una volta, high fidelity,
1: certo.
0: E adesso wi-fidelity, wi-fi vuol dire proprio questo.
1: Vedi? Ma ce ne miliardi.
0: No, ce ne sono tantissimi, quelli in crisi sono forse i più difficili,
1: sì,
0: per,
1: sì,
0: però
1: sì,
0: ormai
1: sì,
0: non si dice più amministratore delegato, si dice CEO, no?
1: CEO.
0: Veno Nora, sei d'accordo?
1: Anche è d'accordo,
0: d'accordo
1: anche lei, vedi?
0: Allora, CEO vuol dire Chief Executive Officer,
1: sì,
0: amministratore delegato, HR, HR, si dice così, Human Research,
1: Research,
0: che sarebbe le risorse umane, poi
1: sì.
0: Ma anche la cosa che usiamo tutti i giorni, come mettilo nella porta USB.
1: Sì.
0: Che vuol dire USB? Vuol dire Universal Serial Bus.
1: Hai capito.
0: PDF, Portable,
1: sì,
0: Document Format. Beh,
1: yes,
0: tutta roba. E IBAN? Mi dai l'IBAN che ti mando 5 euro?
1: Il conto corrente.
0: Il conto corrente.
1: Ah, sì.
0: Vuol dire International Bank Account Number. Pensa te, ma tutti lo conosciamo come IBAN.
1: IBAN, certo.
0: Abbastanza normale.
1: Allora, poi ci sono per esempio, c'è lo SPID, che è il Sistema Pubblico di Identità
0: Digitale.
1: Che vuol
0: dire
1: Sistema Pubblico di Identità Digitale.
0: Come?
1: Sistema Pubblico di Identità Digitale.
0: Ma pensate, Nora, sì, che c'è che non sei d'accordo? Non
1: poi,
0: si capisce.
1: Poi vabbè. PEC, Posta Elettronica Certificata.
0: Sì.
1: IMU, Imposta Municipale Propria. ASL, Azienda Sanitaria Locale. TAC, Tomografia Assiale Computerizzata.
0: Cosa?
1: Tomografia assiale computerizzata.
0: No, vabbè.
1: Sì, vabbè, esame radiologico, insomma, di alta precisione.
0: Vabbè, certo.
1: TFR, trattamento di fine rapporto, la liquidazione praticamente. E poi c'è il CCNL,
0: che è il contratto
1: collettivo nazionale di lavoro.
0: Che belle queste cose, non
1: siamo poi
0: ignoranti come le zucche. Io sono ignorante come la zucca, non so tu se le conoscessi.
1: Poi se andiamo, no, alcune no. Poi burocrazia, enti e vita civile, c'è l'Istat.
0: Istituto
1: facile. Nazionale.
0: Nazionale.
1: Statistica, perfetto. Poi c'è l'INPS, Istituto
0: Nazionale Previdenza Sociale, questo lo so. Questo lo so.
1: Sì, poi INAIL.
0: Istituto Nazionale.
1: Istituto Nazionale Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
0: No, vabbè, ragazzi, no, no,
1: sì,
0: no, non ci sta. Dimmi, guarda, chiudiamo
1: il CAF.
0: CAF.

0: Centro assistenza fiscale,
1: ho detto consulenti, roba del genere, ma difficilissime sono. PEC, che vuol dire, Sergio?
0: Gregory Peck è un grandissimo attore, è stato il primo che ha avuto la posta elettronica certificata.
1: Esatto. Posta elettronica certificata. Dai che ne tiri fuori altri, ce l'hai.
0: Sì,
1: ce l'hai.
0: Poi ci sono, guarda, per esempio, andiamo sulle espressioni usate nelle lettere nei testi, PS.
1: Post scriptum, vabbè,
0: esatto,
1: quello sapevo.
0: Dopo lo scritto. NB.
1: Nota bene.
0: CA.
1: Corrente anno,
0: cortese attenzione.
1: Ah, io pensavo corrente
0: ma
1: anno.
0: Corrente anno, corrente. Corrente Anna.
1: Corrente. Va bene, allora ti dico l'ultima. Tutti sappiamo le FAQ che sono. Che sono le FAQ?
0: Che sono le FAQ?
1: Dai, le trovi in tanti siti.
0: Sì,
1: FAQ, no? Che
0: sì.
1: Sono?
0: Le FAQ.
1: Sono le frequently asked.
0: Sì, le domande sono frequenti, fatte, sì.
1: Vabbè, siamo delle.
0: Sì. Dei boomer.
1: ASAP.
0: Tutto bene, grazie.
1: Benissimo, as soon as possible. Torniamo subito alla nuova Nicchia di Perry.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
4: New music.
2: Novità.
4: New music.
3: Novità RDS.
5: Katy Perry, Watch It Burn.

0: Luca Grignani, la missione tra le dita alle 10.39 di questo mercoledì, bellissimo, 100%
1: una canzone, una più bella dell'altra stamattina, sì, come sempre, sì, all'altro, sì, sono curatissimi al nostro ufficio musicale.
0: Modesta.
1: Abbiamo tanti argomenti, ma uno è di strettissima attualità, l'intelligenza artificiale, che verrà sperimentata su una delle strade più trafficate della Toscana.
0: Esatto.
1: Perché verrà montata una telecamera. Cosa fa questa telecamera? Avete finito di zazzare. Fermi lì, tutto tra poco.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
3: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
4: Parliamo del corporate speak, è la lingua degli uffici, pingare.
5: No, questo mai sentito.
4: Contattare qualcuno rapidamente tramite messaggio istantaneo.
5: Ma il ping.
4: Pingami là.
5: Sì, no, ma guarda, ti pingerei se potessi, ma no, sono lontano.
4: Ah, mi pingheresti?
5: Ti pingo in smartwatching.
4: Pingo.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
3: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
6: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
3: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
4: deghi andare su deghi.it.
5: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
6: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
7: E poi deghi cucinare per 16.
5: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
8: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi provare. Deghi fidarti.
7: Perché se non deghi, non ci credi.
9: Se fatichi ad addormentarti e sei stressato,
10: o ti senti così,
9: o ti senti ACT.
11: Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
12: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
13: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
14: La mamma vuole abbracciarti ancora.
15: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
16: Per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
17: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
18: Un occhio vigile sull'autostrada, su una superstrada per tre mesi.
19: Finio babbio.
20: RDS.
21: Ok.
20: RDS. 100% grandi successi.

0: Lady Gaga, All My Hand, bellissimo.
1: Tanto l'ha interrotta, che lei stava finendo, potevi aspettare un attimo, no, stava sul finale, adesso la, poi ti dice
0: la scusa, volevo interrompere perché proprio a sfregio, così impara.
1: Amici di RDS, sì. Amici automobilisti, sì. C'è una superstrada sulla quale sta partendo una sperimentazione, sì. Di che si tratta?
0: Allora, sulla Firenze Pisa Livorno arriva un occhio elettronico di ultima generazione, una telecamera basata sull'intelligenza artificiale progettata per individuare in modo automatico alcune tra le violazioni più frequenti e pericolose. Una precisazione però è d'obbligo, almeno per ora non scatterà alcuna multa.
1: Cosa fa questa cosa?
0: L'autorizzazione qui prevede un periodo massimo di 90 giorni, rinnovabili una sola volta, al termine del quale si valuterà l'efficacia, l'affidabilità e la precisione del sistema in vista di un eventuale impiego operativo. Il dispositivo è collocato all'interno di una struttura in acciaio che scavalca la carreggiata nel tratto al confine tra il territorio empolese e quello fiorentino, nel comune di Lastra Signa. Da lì tiene sotto controllo entrambe le direzioni di marcia, sia verso Firenze sia verso il mare, monitorando in modo continuo i veicoli in transito. Il cuore del progetto è un sistema di intelligenza artificiale che analizza le immagini registrate da videocamere ad altissima risoluzione. L'algoritmo è in grado di rilevare l'uso dello smartphone o di altri dispositivi elettronici da parte del conducente.
1: Anche se sei in coda, sappiate che non dovete tirarlo fuori questo telefono, perché se vi vede l'occhio vi fa la multa.
0: Esatto, non c'è proprio il ritiro della patente adesso. Poi, mancato utilizzo della cintura di sicurezza sia del guidatore che del passeggero seduto sul sedile anteriore, la validità della copertura assicurativa tramite lettura automatica della targa e l'avvenuta revisione periodica del mezzo, che ricordiamo è obbligatoria. Il tutto 24 ore su 24. I dispositivi ad alta definizione sono infatti dotati di illuminazione a infrarossi, che consente di acquisire le immagini nitide anche di notte in qualsiasi condizione di luce.
1: Incredibile, eh? Non ci saranno più altro che autovelox.
0: Momentaneamente, diciamo che non ci rovina, perché sennò
1: no, per i tre mesi della 90% sperimentazione
0: sarebbero multati.
1: Esatto, però il 90, il per ora questi tre mesi di sperimentazione su questa arteria, sì, che ogni giorno decine di migliaia di transiti, perché sì, è una strada importante che collega Firenze con la costa tirrenica, la Firenze Pisa Livorno.
0: Esatto.
1: In entrambi i sensi di marcia basta praticamente soltanto un sistema. A cosa serve questi tre mesi di sperimentazione? Serve per vedere se dati che l'occhio magico, chiamiamolo così, riceverà saranno poi reali, se le foto sono nitide, se poi è immediato.
0: Sì, si valuterà l'efficacia, affidabilità e precisione del sistema.
1: Ecco, e poi la cosa più incredibile è che sarà l'immediatezza del controllo. Cioè, questa ti fa la foto, vede, controlla la targa, vede se hai il cellulare in mano, la cintura di sicurezza, e dalla targa capirà se hai fatto la revisione o hai l'assicurazione attiva, e viene immediatamente inserita la segnalazione e poi verrà mandata la multa. Cioè, ragazzi, è una cosa pazzesca. Ci sono dei vincoli ovviamente che riguardano la privacy, perché per adesso tutte queste multe avvengono solo se ti ferma la polizia e fa un controllo. Per il momento c'è solo questa maniera. Ma se questa macchina, questo occhio magico funzionerà come sembra, verrà installato su tutte le strade, superstrade e autostrade italiane, e si risparmierà molto, ma molto materiale umano che deve pattugliare per controllare, e quindi ci arriveranno delle multe salatissime.
0: Quindi occhio alla strada, mi raccomando, quello che fate.
1: Domanda, scusa Severini, una cosa, voi adesso con Maps e Waze sappiamo se c'è per esempio un controllo elettronico della velocità o un autovelox?
0: Certo.
1: E voi che fate? Levate il piedino dall'acceleratore.
0: Fatecelo sapere al 388 22 388 22.
1: Lupo lupo, come dici tu.

0: Rabana, Irama, stiamo sentendo i messaggi. È ovvio che c'è sempre qualche polemica.
1: Sì, che si lamentano sempre.
0: No, dice, è ovvio che con questo sistema risparmieranno materiale umano da mandare a pattugliare le autostrade, e poi potrebbe essere non licenziato ma impiegato in cose diverse per avere più sicurezza in altro senso, come al solito. Ecco, nessuno sta dicendo bisogna licenziare la gente, bisogna riorganizzare, anzi abbiamo la bella notizia che proprio di questi giorni è che la disoccupazione in Italia è ai minimi storici, abbiamo visto Tarottina. Vabbè, senti un po' che dice questa ascoltatore.
2: Sapete se fa anche le risonanze, così almeno risparmio qualcosina.
1: Eviti la fila.
0: Allora ragazzi, multe ne abbiamo prese tutte. Io l'altro giorno 6 punti in meno sulla patente.
1: Brava.
0: E vabbè, sono passata col rosso ma non mi ero accorta. Mi sembrava verde. Mi sembrava verde. Ma in città non lo so, io non lo so come ho fatto, però l'ho preso. Io come al solito mi denuncio perché sono un disastro.
1: Tu facci sapere quando sei in giro, così lo sanno i nostri ascoltatori e stanno tranquilli.
0: Ma secondo me io sono passata col verde. Era rotta quella telecamera
1: bellissimo.
0: Sì, io sono passata, io non passo col rosso, posso parcheggiarla male e me ne rendo
1: quello
0: conto.
1: Sicuramente.
0: Sì. Però non è vero, l'ho pagata e anche 6 punti in meno sulla patente, che tristezza. Le vostre multe ingiuste, l'autovelox, adesso poi sentirete quanti levano il piedino.
1: Raccontateci con i vostri messaggi vocali brevi al 388-22-388-22.
3: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
4: Summertime.
5: La tua estate è piena di ricordi.
3: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.
6: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
7: Conviene al tuo portafogli.
8: E alla mia voglia di freschezza. Non intendevo un gavettone.
6: Solo alla COP conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
1: Tempo di informazione su RDS, le ultime news dall'Italia e dal mondo. Ci aggiorna Paoletta Gubbiotti. Buongiorno Paola.
9: Ben trovato.
1: A te.
9: Il maltempo con grandine e trombe d'aria che hanno colpito la costa adriatica nelle ultime ore, centinaia gli interventi dei vigili del fuoco nelle Marche e in Puglia. Massima allerta per rischio incendi in Sardegna e in Sicilia. In queste ore le fiamme spinte dallo scirocco hanno raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina nell'Agrigentino, evacuate 100 persone. Il caldo eccezionale allenta la presa, oggi 7 città con il bollino rosso, domani solo Palermo. A Bologna, dopo gli scontri di piazza, le indagini sulla morte del marocchino bloccato a terra dalla polizia. Sentiamo Gianluca Teodori.
10: Si attende per oggi il conferimento da parte della Procura di Bologna dell'incarico per l'autopsia su Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica scorsa durante un intervento della polizia. Sarà un pool a svolgere l'esame medico legale e intanto la Procura ha acquisito altri video girati da residenti, oltre a quello di domenica scorsa al pilastro e alle immagini della bodycam di uno degli agenti coinvolti. La polizia sta acquisendo anche i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona.
9: Dal 2018 in Italia sono scomparsi quasi 100.000 negozi a pagare il prezzo più alto, edicole, librerie e ambulanti. Unica eccezione le farmacie, che sono aumentate del 4,2%, dati dell'ultimo rapporto Confcommercio. Questa è RDS.
1: Siete con noi quelli della mattina di RDS, ancora un'oretta da passare insieme, anche lì se vorrete sul canale 265 del digitale terrestre, quelli della mattina con Annuzza Pettinelli.
0: Con Sergio Topolone Frisci.
1: Con Severini.

0: Regia.
1: Abbiamo toccato nervi scoperti, perché tutti viaggiamo e soprattutto sappiamo quanti automobilisti ascoltano RDS in questo momento e quanti insomma hanno trovato la maniera per ovviare ai limiti di velocità. Sentirete le vostre candide confessioni di multe. L'ultima multa che hai preso?
0: Io non mi ricordo, forse qualche mese fa.
1: E che per cosa?
0: Due mesi. Eccesso di velocità, sì.
2: All'inizio di ogni ora
3: i tuoi ricordi e le tue emozioni
2: con un successo senza tempo
3: della tua estate.

0: Fulminacci.
1: Adoro Fulminacci. Dunque, io mi sono denunciata, proprio sì. Pagato l'altro giorno, cos'era? 130 rotti, 126, 120, non ricordo. Perché mi è stato contestato il mio passaggio con il rosso a ad un semaforo, che io dico non l'ho fatto, però l'ho pagato, mi è costato caro.
0: Tu sei come Tiziano Ferro, il tuo è un rosso relativo.
1: E invece mi hanno spiegato, vedi gli ascoltatori quanto sono precisi, che esiste una cosa che si chiama T-Red. Sì. Senti cos'è.
2: Io col T-Red sformo, perché se superi la linea dello stop si segnala e ti fa la multa. Bastardo.
1: Hai capito? Io ero evidentemente un semaforo T-Red, perché io non passo col rosso, non sono una criminale. E quindi sicuramente mi sarò sporta oltre la riga dello stop e ho beccato la multa. Quindi
0: noi eravamo fermi al T-Rex invece,
1: sì, dinosauro. Però esiste questo, io non lo sapevo, adesso lo so, e quindi farò molto più attenzione, fatela anche voi.
3: Ciao Marcella da Modena.
0: Ciao.
3: Io prendo delle multe per eccesso di velocità, nonostante dove ci sono i rilevatori di velocità ci siano tantissimi segnalatori prima, ma io sono così immersa nei miei pensieri che non li vedo
0: perché
3: neanche, prendo le multe.
0: L'hanno messi così tanto perché c'era un muco libero.
1: E io sono distratta, me lo dice. Oh, c'è scritto!
0: Ma fotti te.
1: Della velocità, ma io non lo leggo, ho da fare con i miei pensieri.
4: Allora, multa ingiusta, sono anni che ci studio su. La Smart è un quadrato. Tu mi devi dire per quale motivo, quando la parcheggio di culetto, come dico io, che sta perfettamente all'interno delle strisce blu, mi viene fatta la multa dicendo che non rispetta la segnaletica stradale. È una cavolata. Io faccio l'avvocato, ovviamente impugno le multe di tutti, tranne le mie che pago, è un grande classico, però questa cosa me la devo studiare per bene, è una vera ingiustizia, soprattutto a Roma, che non c'è un posto manco a pagar loro.
0: Deve finire questo schifo, bravo, denuncia
1: però
0: tutti.
1: Ha ragione, denuncia scusami, tutti. Se effettivamente

0: perfettamente nelle strisce blu e quindi non sfora né da una parte né dall'altra,
1: perché qualcuno dice che gli ausiliari guadagnano sul numero di multe e quindi fanno apposta, capite? Cioè,
0: vabbè, ma uno può fare anche ricorso, cioè nel senso che se una multa è ingiusta è perché probabilmente il senso di marcia, mi viene da dire, sarà quello il problema. Però ha ragione, dice, io non sforo, c'entra perfettamente perché mi devi fare la multa.
1: Per fortuna è avvocato, quindi sicuramente risolverà la questione.
0: No, però ha detto che se la deve studiare. Però molti di voi fanno quello che fa questo ascoltatore.
1: Che cosa fa?
2: Viaggiando tanto, direi che Google Maps mi assicura di prendere lo stipendio a fine mese.
0: Ecco,
2: ecco qua, Giuseppe dalla Sicilia.
0: Perché Google Maps ti, insieme a Waze e altri sistemi di monitoraggio delle strade,
1: ti segnala i ponti
0: e ti segnala gli autovelox, certo, e quindi sapendolo in anticipo levi, come dicevo io prima, il piede dal
1: dall'acceleratore.
3: Multe assurde, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Multe assurde, ne ho presa una due volte, mi è successo ZTL.
1: Sì.
3: Una a Matera e una a Padova.
1: Sì.
3: Ho preso lo ZTL, multa ZTL, seguendo praticamente il navigatore Google Map che non mi ha segnalato che era ZTL. Mi sono arrivato a casa le multe.
0: Lo vedi?
3: Le multe.
0: Lo vedi?
3: Pazienza, l'ho pagate, però è incredibile. Uno segue Google Map che pensa
0: e non lo deve seguire, perché sappiamo che può sbagliare. Quello di prima dice io mi hai salvato, invece lui è stato punito.
1: Esatto.
0: E poi abbiamo il campione del mondo. Sì. Sentite.
4: Buongiorno. Buongiorno, io in moto tolgo la targa. Semplice. Tolgo la targa,
1: come,
4: e sono a posto, e la metto su quando dopo arrivo.
1: Sì.
4: Facile.
1: Ma c'è denuncia penale, sei pazzo completamente.
0: Noi ridiamo, ragazzi, ma è gravissima questa cosa. Lui cosa fa? Leva la targa all'inizio del viaggio e poi la rimette quando
1: ma
0: arriva.
1: Ma non state bene.
0: No, non sta bene, ma per niente.
5: RDS insieme a te.
6: RDS insieme a te.
5: Ogni giorno suona meglio.
7: It sounds better.

0: Blu e Ira Star, Woman.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
2: RDS 100%. Grandi successi. Grandi.

0: sicuramente riempipista, come si dice,
1: assolutamente,
0: no?
1: Sì.
0: Io l'ho visto ballato da una donna russa che balla solo la dance, ti devo passare
1: ogni volta che lo suono, cioè, succede un casino.
0: Vabbè, il pezzo è molto bello, molto coinvolgente. Tornando alle multe, ecco qua.
2: Allora, per la donna avvocato con la smart,
0: sì, che abbiamo detto che
2: prende la multa perché le auto vanno parcheggiate, come ha detto Anna, secondo il senso di marcia. Lo dico io perché sono un istruttore di guida del codice della strada. Penso di conoscerlo abbastanza.
0: Quindi inutile fare ricorso se parcheggi una mini car, come appunto ce ne sono tante, queste city car piccole, che la parcheggi, diciamo, orizzontalmente rispetto alla striscia blu e non verticalmente, ti fanno una multa perché devi rispettare il senso di marcia. Eccolo. Anche se l'auto non sborda, chiamiamola così, dal blu o dalla linea, insomma, di demarcazione del parcheggio.
3: Penso di essere l'unica ad aver preso la multa nel parcheggio di un noto supermercato. Di una marca, non so se posso dirla, a livello nazionale, perché non avevo letto il cartello che bisogna sostare al massimo 45 minuti. Io ho impiegato più tempo nel supermercato e quindi mi è arrivata la multa.
0: Questa non la sapevo addirittura.
1: L'ha usato, diciamo, come parcheggio.
0: Per eccesso di occupazione del posto.
1: Un po'
0: ma
1: come
0: non
1: quando vai
0: vista.
1: A aspettare qualcuno a Fiumicino, no? L'aeroporto.
0: Esatto, che c'è il kiss and go. Quello, vabbè, sono 15 minuti, si sa. Ecco, poi è finita, devi rifare il giro.
1: Molte,
0: ecco,
1: esatto.
0: È molto.

0: però si sa, ma di un supermercato dove uno va a fare la spesa non l'avevo mai sentita. Ne abbiamo imparata un'altra.
1: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei Peggio più Peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
2: Parliamo di droni che danno la caccia alle zanzare, attenzione.
3: Lo compro, ne compro.
2: Guarda che ce la fa, eh. Pesa 40 grammi, è piccolissimo e hanno promesso che riesce a eliminare solo le zanzare.
3: Le zanzare femmina.
2: Sì, le zanzare femmina che, in particolare.
3: Sono quelle proprio che dicono non ho niente prima di attaccare.
1: Ti ascolta il meglio di Giovanni e Petra
4: nella sezione podcast di rds.it
1: o sulla nostra app.
5: Quando è
6: pesca?
5: È la colazione. Quando è
7: alla pera?
5: È ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta, perfetto in ogni situazione, perché quando è vita è yoga. Yoga, molto più che buono.
8: Quest'anno l'accessorio più importante da portare in spiaggia è la prevenzione. Torna il Vittoria for Women Tour, realizzato da Vittoria Assicurazioni. 5 weekend di sport, intrattenimento e salute. In occasione del trofeo italiano di beach rugby, sali a bordo del Vittoria Bus per visite senologiche gratuite e sostenere la lotta contro le malattie oncologiche femminili insieme all'ILT e Federazione Italiana Rugby. Trova la tua tappa su vittoriaforwomentour.vittoriaassicurazioni.com. Vittoria for Women Tour, la prevenzione femminile è la nostra meta.
9: Deghi arredare il tuo giardino?
10: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
9: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
10: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
11: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
10: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
9: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
10: Deghi provare.
9: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
12: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
13: Conviene al tuo portafogli.
14: E alla mia voglia di freschezza. Non intendevo un gavettone.
12: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
15: Dal 3 all'8 agosto non perdere i mondiali di wakeboard al Lago del Salto. Organizzati dalla Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard. Azione e adrenalina con i migliori rider del pianeta. Pronti a trasformare Rieti in uno dei centri mondiali degli sport acquatici. Evoluzioni mozzafiato, spettacoli e intrattenimento serale. Scarica il programma completo dal sito della federazione. L'ingresso è gratuito.
16: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a €559,25, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
17: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
18: Tempo di regalone, quello del mercoledì. Arrivano 4 successi di fila senza interruzioni. Alzate volume, ballate, cantate. C'è la sequenza mixata.
19: Il volume della tua estate.

0: Boys Toxic chiudeva la nostra sequenza mixata. Non so se avete letto, amici di RDS, via libera definitiva del Parlamento al divieto di social per gli under 15, la prima nazione in Europa, dopo le sperimentazioni poi diventata legge in Australia, a vietare l'uso dei social ai minori di 15 anni.
1: Oh, ecco.
0: Come ho, dovrebbero vietarla anche a te, che hai qualche anno più di 15 anni, ma questo è tutta
1: un'altra storia.
0: Infatti 16
1: da poco.
0: Sì, appunto. Io vorrei sentire,
1: sì,
0: proprio vorrei sentire i genitori che ne pensano di questa cosa e come potrebbero prendere i loro figli, ma visto che le scuole sono chiuse, io vorrei sentire proprio i ragazzi, gli under 15,
1: esatto,
0: se togliessero loro TikTok e Instagram, che cosa succederebbe. Sono d'accordo, non sono d'accordo.
1: Diteci la vostra con i vostri messaggi vocali al 3882238 22.
2: Sotto l'ombrellone, non perdere le iniziative della tua radio preferita.
3: Segui i nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook. RPS.
4: Mi manchi ma domani torno.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al
6: tuo paese. Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MGK Vis Idrosalino Energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento su concorso instantvis.it. MGK Vis e sale l'energia.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
9: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
8: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
9: Grazie, mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
11: Lo voglio.
10: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
12: Lo prometto.
10: Vi dichiaro uniti per sempre.
13: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio, dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
14: Todis, buongiorno convenienza.
15: Afte.
16: Ne soffro da quando ero piccola.
15: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
16: Un aiuto per tornare a sorridere.
15: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
16: Rapida la guarigione.
15: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
17: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Partenope, Mercremont, Serena Brancale, The Colors.

0: Siamo partiti dalla Francia, amici di RDS, dove ormai è disegno di legge, niente social network ai minori di 15 anni, non sono i soli, i primi sono partiti in Australia, i primi decreti, dove addirittura c'è la legge più e la multa più salata per le aziende che non controllano l'accesso, esatto, addirittura sì, 50 sì. milioni di dollari costerebbe ai giganti dei social, se non sono in grado di, perché saranno poi le compagnie a dover inventare un modo per accertare che l'utente abbia più di 15-16 sì. anni di fede. Un po' in tutto il mondo, in Portogallo a febbraio 2026 sarà 13 il limite, nel Regno Unito il Premier ha annunciato formalmente il divieto under 16 che prenderà piede, la Danimarca, la Spagna, la Malesia e l'Italia, boh, aspettiamo, intanto abbiamo raccolto un po' di opinioni, le vostre.
1: Pur di accontentarli gli darebbero il loro, ma se ci sono bambini di prima elementare che hanno il telefonino a scuola, ma che stiamo a dire?
0: Io spero che i bambini di prima elementare abbiano un telefonino che comunichi soltanto e non navighi, perché un bambino di 6 anni non ha nessuno strumento per capire quello che un telefono può cacciare fuori, quindi io spero che sia soltanto che non abbia applicazioni.
2: Credo che la tua,
0: no,
2: speranza purtroppo sia vana, credo.
0: Credi, eh?
3: Sì. Ciao amici di RDS, sono Gian Mattia da Rimini.
2: Sì.
3: E io sono contrario all'uso dei social, ho 22 anni, 22. Ho due figli e i miei figli prima dei 16 anni avranno solo il telefono, quello che ci davano noi da piccoli, che si possono solo fare le chiamate e mandare gli SMS.
0: Allora, tu hai 22 anni e pensarla così sei un po' una voce fuori dal coro, sì, amico. Tra sì. 16 anni i nostri figli avranno l'intelligenza artificiale a casa, cioè, stiamo facendo dei grandi cambiamenti, chissà come sarà il mondo tra 16 anni. Io mi auguro che tu abbia ancora il potere di dire ai tuoi figli, perché questa poi è la vera difficoltà, fargli capire le cose, e vabbè, ci vuole pazienza.
4: Sì, molto. Ciao Anna, ciao Sergio.
0: Ciao.
4: Io sono un papà di 4 figli, 23, 20, 17, 10 anni. Io sono d'accordissimo di limitare i social ai ragazzi che hanno più di 15 anni, però sono anche molto propenso a toglierli a tanti tanti altri quarantenni e cinquantenni, soprattutto gli over 50, che fanno solo dei grossi casini.
2: Beh, anche questa cosa è una bellissima cosa da prendere in considerazione, sì. Non ha torto,
0: non sai qualcosa, non lo so, no, perché vedo che abbracciavi la teoria dell'ascoltatore, no, avendo tu 50 anni. Che danni, sì, fai? Che danni,
2: no,
0: fai?
2: Io nessun danno.
0: Sì, no, ne fai, ti assicuro che ne fai. Arca miseria, vabbè. Vedremo se l'Italia si allineerà a quella lunga lista di nazioni che abbiamo fatto. Insomma, va regolamentato sicuramente, è troppo importante per i nostri ragazzi.
2: Intanto

0: stato sociale nella versione originale Una vita in vacanza, non il rifacimento Una vita capanza che ho fatto qualche tempo fa.
1: Senti, abbiamo un'ultima con Pedro e Giovanni, sentiamo l'ultimo messaggio. Sì.

0: di oggi su questo vietare i social ai giovani.
1: Sentiamo,
0: ma
1: sentiamo,
0: senti,
1: sentiamo.
0: Autodenuncia sentiamo. Oggi,
2: ragazzi, io ho 56 anni.
1: Sì.
2: A me dovrebbero togliere i social,
1: sì,
2: ma soprattutto WhatsApp. Faccio di quelle cose che non stanno in cielo.
3: Petra è quella che manda la mitraglia. Cioè, lei se deve scrivere ciao Gio, come stai? A parte che non me lo scrive mai, vabbè, ma queste sono cose note. Però se ti deve scrivere Giovanni, ti odio, mi hai fatto arrabbiare tantissimo.
1: Sì.
3: Gio a capo, va, ni.
0: Ma non è vero, una volta anche mi
2: non è vero.
3: Lì come va a capo capisci
0: come
3: andava a scuola. No, come andava a scuola.
0: Io ieri ho minacciato Sergio di bloccarlo su Instagram,
1: sì,
0: perché gli era partita una mitraglia di cose che a me non interessano e lui invece ne va pazzo, e ho detto, mi ha mandato 10 video, gli ho detto se non la pianti ti blocco.
3: Però adesso vogliamo sapere cos'erano.
0: Ma no, niente, roba che
1: cazzeggiamo un po' su tutto noi.
0: Dopo 10 video ho detto non mi ne frega niente,
3: sì,
0: basta.
3: Vabbè, dopo 10 hai avuto una bella pazienza.
0: L'ho detto. No, ma mica li vedo. Guardavo la copertina e dico non mi interessa. Secondo te pensi che l'ho visti? Ma
3: a me
0: quando?
3: Petra invece mi manda su Instagram quelli di meditazione, quelle
0: vedi?
3: Cose che non so perché me le manda. Perché
2: ne hai bisogno.
3: Io li guardo e per tutto il tempo all'inizio io lo guardo e penso che arriva una cosa da ridere. Invece
2: sì.
3: No, poi è un video serio.
0: Sì. Di quelli
3: di quelli che mediti, certo, che devi meditare, non so.
0: Vi lasciamo alle vostre cose, vi ricordo che loro sono in spiaggia, adesso non so dove andranno oggi perché non ce lo svelano prima
3: oggi
0: delle 14.
3: Oggi siamo in Romagna.
0: Sì. Romagna, proprio lì.
3: In fiore.
0: Noi torniamo domani alle 10, grazie Severini, ciao.
2: Ciao ragazzi,
0: ciao.
2: Tra poco,
4: un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
5: Summertime.
6: La tua estate è piena di ricordi.
4: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
7: My Summer Station.
2: Torniamo in redazione RDS, tutto pronto per aggiornarci sugli ultimissimi fatti dall'Italia e dal mondo. Li sentiamo.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: Buongiorno da Paola Gubbiotti. Emergenza incendi in Sicilia. Un vasto fronte di fuoco sta interessando Santo Stefano Quisquina nell'Agrigentino, evacuate 100 persone. Roghi anche a Carini, Taormina e a Palermo. Allerta massima anche in Sardegna, mentre sulla costa adriatica trombe d'aria e grandine con centinaia di interventi dei vigili del fuoco. La Giunta per le autorizzazioni della Camera ha negato l'utilizzo delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia a proposito del caso Bisteccheria d'Italia. Utilizzo chiesto dalla Procura di Roma al Senato. Il Movimento 5 Stelle ha occupato i banchi seduta sospesa. Elon Musk, difesa di Taiwan, fornirà i satelliti Starlink all'isola nel mirino della Cina. Melissa Bertolotti, ADN Kronos Prometeo.
10: Fino ad oggi Taiwan, che la Cina rivendica come parte del suo territorio e che ha minacciato di conquistare con la forza, si affida ai cavi sottomarini per le telecomunicazioni e per collegarsi al resto del mondo. Finora Starlink non era entrata nel mercato di Taiwan perché è dissuasa da una legge che impone alle aziende di avere un presidente taiwanese e limita la proprietà straniera al 49%. Starlink aveva in precedenza indicato Taiwan come un mercato ad alta priorità, citando le sue piccole dimensioni e la copertura 4G e 5G che raggiunge quasi il 100% della popolazione.
9: 100 secondi con Enrico Mentana, ancora buongiorno direttore.
11: Ancora buongiorno Paola, ancora buongiorno agli ascoltatori. Come si temeva, ma come era lecito attendersi, la scena politica italiana continua a alimentarsi di contrapposizioni, scontri, violenze verbali. Adesso tocca la vicenda ancora una volta di Delmastro, ricorderete l'ex ormai sottosegretario della giustizia, costretto alle dimissioni dopo la vicenda.

0: Scandalosa obiettivamente di quel negozio, di quel ristorante, di quella catena di ristoranti cogestiti con un prestanome della Camorra. L'indagine va avanti e i magistrati hanno chiesto al Parlamento di poter entrare in possesso delle chat tra Del Mastro e il ristoratore. E oggi la giunta per le autorizzazioni ha negato questa possibilità. La protesta è stata immediata, i parlamentari del Movimento 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo a Montecitorio in segno di protesta, e ci sarà un ulteriore elemento di smacco per la maggioranza, ed è quello che obiettivamente cercavano le opposizioni, come è legittimo, ma questa contrapposizione insieme ai casi Roggero e a tutti gli altri, come si vede, porta a un clima di invivibilità del confronto. Non è colpa di nessuno, o perlomeno è colpa dei fatti, e nel caso di Del Mastro evidentemente di un elemento di forte difficoltà per un esponente della maggioranza e del governo. Però urge assolutamente che si recuperi un luogo di confronto democratico, e se non è il Parlamento. Ci sentiamo alle 5, qui su RDS.
1: Buongiorno amici.
2: Ciao Pepi.
1: Ciao Giovanni Vernia.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Benvenuti
2: Linda.
1: Col peggio.
2: Tutto a posto. Allora, oggi sono le 12.03, quindi certo, siamo in anticipo oggi rispetto al solito. È il 20 di luglio, quindi
1: sì,
2: abbiamo scollinato luglio. E oggi con Petra,
1: bene che ti voglio.
2: Esatto. Oggi con Petra abbiamo deciso di fare dispetti.
1: Sì.
2: E quei dispetti, dopo vi diciamo perché, perché nasce tutto anche lì da una cosa di attualità.
1: Giusto.
2: Che però ci ha fatto venire in mente quando fai quelle
1: quando
2: robe.
1: Fai il dispettoso.
2: Sì,
1: in modo carino,
2: Io ce n'ho una bellissima. Sì.
3: All'inizio di ogni ora,
4: i tuoi ricordi e le tue emozioni
3: con un successo senza tempo
4: della tua estate.

0: nessuna attesa, solo grandi successi. Mentre un uomo
1: sfiderà gli dei. L'estate, passa su RDS. Achille Lauro. Comuni immortali.

0: Natale con Aranciata su RDS, e che allora chiude spara. La sequenza.
1: E spara, allora spara. Sparo. E allora come le sparo io, Petra? Le sparo un
0: Sparane
1: po'.
0: Una delle tue, dai.
1: Io l'ho già sparata. Senti qua.
2: Giovanni, hai preso un'insolazione?
0: Perché?
2: È il 22 di luglio.
1: Oh!
2: Ciao ragazzi.
0: Così vi metta alla prova,
1: Così vi vogliamo, no? Così, capito che le cose passano, dici, ma ci stanno sentendo o ci stanno ascoltando? A noi ci piace lei che ci sta ascoltando.
0: Brava, adesso, RDS Bag.
1: Adesso ve le semino così, noi vi vogliamo attivi, in quest'ora qua. Quest'ora qua, poi dopo peggio più spiaggia ancora di più. Ma adesso facciamo anche il gioco. Non è che
0: certo, arriverà on the world, c'è una gift card a 100 euro in palio.
1: Non è che potete stare lì. Non è che potete stare lì, ah vabbè, tanto quello che dicono dicono.
0: No, è importante. Vogliamo.
1: Quindi la nostra ascoltatrice che ci ha notato che abbiamo inserito
0: un intruso.
1: Dice una RDS Bag.
0: L'intruson. Dai, torniamo
1: che
0: tra
1: fastidio.
0: Poco.
1: Lo so.
3: L'estate è musica e voglia di stare all'aperto.
4: Noi saremo sempre con te con la nostra app.
3: RDS.
5: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
6: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il Corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
9: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
10: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
9: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
11: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
13: La musica che ti piace l'ascolti ovunque, ma la leggi solo su Rockall. Ogni ora ti informiamo con notizie e video su artisti, concerti, nuove uscite. www.rockall.it. Tutta la tua musica online è qui.
0: 12:21 in questo momento. Siete

0: Scusatemi.
1: No,
0: non vedo l'ora di annunciare il pezzo novità, Petra, perché l'ho appena letto e vabbè, no, dopo state con noi e vedrete, ma nel frattempo è Around the World.
2: Around the World. Around the World.
0: Around the World. Around the World. Around the World. Allora, ricapitoliamo velocemente. Around the World è un gioco che si svolge in collaborazione, sì, con Tutti Pazzi per RDS. Brava Petra. E Laura stamattina vi hanno dato tre indizi, diciamo, con sì, tre alternative di risposta, e voi ve la siete segnata e messa lì.
1: Ve la siete giocata stamattina. Ma, no, ma non basta.
0: Non basta, non basta. Poi dice, oh, stamattina non c'ero, mio figlio non va più a scuola, non ero in macchina, non li ho ascoltati. Vabbè, non vi preoccupate.
1: Perché
0: fra poco
1: più tardi Giovanni vi ha l'indizietto. Ve lo dà Giovanni, che lui è
0: un giorno mi rimpiangerei.
1: Una brava persona.
0: Un giorno mi rimpiangerò.
1: La smetti.
0: Va bene. Poi, allora, noi adesso vi diamo altri tre indizi.
1: Sì, esatto.
0: E altre tre risposte.
1: Esatto.
0: Quindi voi potrete indovinare tutto quanto fra pochissimo. Vai, Petra.
1: Allora, iniziamo con le prime indiscrezioni su questa città, che non è proprio una città.
0: Sì, esatto.
1: Ok, possiamo già cominciare a dire che è un'isola.
0: L'hai già detto.
1: È un'isola, perché è un'isola.
0: È un'isola.
1: Tutti gli uomini sono un'isola, citando un famoso film con protagonista Hugh Grant, che tu non avrai visto.
0: No, questo no. Mi manca.
1: Però magari gli ascoltatori sì.
0: Vabbè, ma non è questo. Non dovete indovinare il
1: non
0: film.
1: È questo il gioco. Cioè, se poi lo indovinate, comunque sono felice. Ma
0: sì,
1: non è
0: però
1: questo.
0: Però non
1: il
0: vincete
1: gioco.
0: La gift card.
1: Il suo nome, a dispetto da una prima apparenza, in realtà ha più a che fare con un animale che con un fiore. Ok, perché dalla lingua in cui deriva quella cosa lì non c'entra niente con i fiori, c'entra
0: allora,
1: più con gli animali.
0: È molto difficile. Aggiungo che se voi andate all'argentario, vi noleggiate il gomone senza patente.
1: Pedalò?
0: No, il pedalò è un po' lunga.
1: Un po' lunga.
0: La prima cosa che vi dicono: allora, non fare il bischero, non si può andare fino a quel posto lì.
1: Non si può fare.
0: No, potete costeggiare, cioè, però non vi avventurate perché c'è un sequestro del mezzo e tutto quanto.
1: Vabbè, chiuderei con un problema, forse, che ha a che fare quella bellissima spiaggia colorata di rosa. Un problema che devo dire mi sta un po' per attanagliare.
0: Cioè, una spiaggia
1: ci manca poco,
0: molto celebre in questa isola, che prende il nome, diciamo, da un'altra cosa, però diciamo il nome si può assimilare a una condizione
1: che io sto soffrendo,
0: Pietra, che diciamo attanaglia le donne di mezza età in su, dalla mezza età in su.
1: Mezza età non dico tua sorella perché ce l'hai.
0: Beh, scusami, ce l'hai la
1: ho capito
0: età.
1: Che c'è
0: anche più della mezza età,
1: la mezza l'ho superata già da un po' di anni,
0: però insomma è così, è una cosa naturale, succede. Beh, che a un certo punto devi tirar fuori il ventaglio nel mezzo di un aperitivo e dici, porca miseria,
1: ce l'ho in borsa, io viaggio col ventaglio in borsa.
0: Ce l'hai?
1: Sì, non ci credi, ce l'ho davvero.
0: Sei tu quella dei viaggi del ventaglio?
1: Ci ho lavorato, ma non so. Comunque il ventaglio ce l'ho sul serio. Va bene, dai, 388-22-388-22, questo è il numero, pronti con le alternative.
0: Allora,
1: vai.
0: Le alternative sono Capraia, Binasco,
1: l'isola di Binasco.
0: A me Binasco piace,
1: è famosissimo.
0: E Cernusco sul Naviglio,
1: che non è un'isola, ma ok.
0: O Isola del Giglio.
1: Ok, perfetto.
0: Va bene?
1: Il numero ve l'abbiamo dato. Adesso annuncia la novità come ti piace.
0: La novità è di è di Giselle.
1: Sì.
0: E Dimanche Midi Pire. Si vede che si vede che ha preso questa abitudine.
1: Lo fa solo la domenica.
0: Dimanche Midi Pire. Ci aveva i pelazzi.
1: È andata così.
0: Vabbè.
3: Selezioniamo le migliori novità
4: per trasformarle in grandi successi.
3: New music.
4: Novità RDS. Giselle, Dimanche Midi Pire.
5: Encore un dimanche qui s'achève.

0: The Communards, Don't Leave Me This Way, non me la sa così. Noi potete chiamarla come volete, Petra Loregian invece la dovete chiamare Vernia. Così oppure Pepi. Giovanni sì. Vernia lo potete chiamare o così oppure.
1: Ciao Pirlone!
0: Ecco, bene, scrivono Vernia. Mannaggia, sul titolo del pezzo di Gisella ho sputato un polmone, ora non posso più ascoltarla senza ridere. Bene, siamo felici.
2: È bellissimo. Dimanche. Oggi, aujourd'hui? Sì. No? Dimanche, oui.
0: Dimanche, me de pile. Allora, Petra, come procede il nostro Around the World?
2: Allora, procede abbastanza bene. Sono due i nomi che dovete mandare al 388-22-388-22. Una è la città, o meglio, diamo un altro aiutino, l'isola di questa mattina.
0: Sì.
2: E l'altra è l'isola di cui abbiamo parlato io e Vernia. Chi non l'avesse ascoltato questa mattina, tutti pazzi per RDS, orecchie aperte in questo momento, perché Giovanni Vernia ha un suggerimento sonoro, direi, su.
0: Sull'isola?
2: Sì. Io dico, ma perché io do corda a questa cosa poi?
0: Oh, ma lo faccio proprio bene. Sai che non l'avevo mai fatto?
2: Sai che davvero?
0: Sarà il naso?
2: Perché
0: che
2: attenzione,
0: mi fa somigliare a quel tipo di animale?
2: Potrebbe. Stamattina c'erano tre possibilità. Se fosse stata Isola dei Cavoli, che indizio sonoro avresti dato, Vernia? Se fosse stata Isola di Cavallo? Ok, e Isola di Asinara.
0: È lì? L'asino.
2: Oh.
0: Sì, quello.
2: Lo facevi meglio tu.
0: Va bene. Allora, il numero l'hai dato.
2: Sì?
0: Quella nostra è inutile dare indizi perché l'hanno beccata tutti.
2: Certo.
0: Io direi che ci sentiamo fra pochissimo.
2: Sì, direi di sì. Dai.
3: Svegliati col sorriso. Good morning. Con tutti pazzi per RDS.
4: Arisa, voto 5. La cantante ha dichiarato di avere un modo particolare per curare la cervicale. Infila due pennette crude nelle narici e inizia a respirare davanti a una bacinella piena d'acqua. Non vogliamo sapere dove le mette quando ha mal di pancia.
3: No, questo non è una cosa. Dalle 7 alle 10. Every morning. L'energia per la tua giornata è tutti pazzi per RDS.
5: Se hai perso qualcosa, riascoltala nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel, da soli 54,90 euro, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
8: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
9: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore.

0: Ore. Il tuo futuro parla inglese.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su syscom.eu.
3: Ciao Petra, ciao Giovanni.
4: Ciao, ciao.
3: La spiaggia di Budelli o l'isola di Budelli.
5: È no, una spiaggia, una spiaggia.
4: Fa quasi rima, ma non lo è.
5: Non è un'isola.
6: RDS

0: dici, Lewis, dici.
1: Before you go.
2: No, hai fatto bene a sottolinearlo. Lewis Capaldi, Before You Go, ha fatto benissimo a sottolinearlo per l'ultima volta nella canzone. Petra Loregian?
3: Giovanni Vernia?
2: Petra, non malare.
3: Ma figurati.
2: Perché dobbiamo dare il premio.
3: Il nostro Around the World.
4: Around the World. Around the World.
5: Around the World.
4: Around the World.
2: Gira. Che ti rigira,
3: sì.
2: Oggi ce ne andiamo in Sicilia, in quel di Caltanissetta, dove c'è il nostro amico corriere Roberto. Ciao Roberto.
6: Ciao Giovanni, ciao Pedro.
3: Benvenuto su RDS Roberto, è un piacere
6: Grazie.
3: Sentirti.
6: Roberto, è un piacere per me.
2: Roberto che lavora per una ditta di corrieri che ci ha detto hanno come policy aziendale quella di ascoltare RDS.
3: Sì.
2: Quindi queste sono,
6: assolutamente,
2: questi sono i corrieri che vogliamo. Bravi. Allora Roberto.
3: Spargete il verbo, mi raccomando.
2: Allora, intanto ci devi dimostrare di essere di Caltanissetta. Quanti gradi fanno?
6: Allora, in questo momento siamo a 46.
2: Allora sei di Caltanissetta, è vero.
6: In verità in questo momento non sono a Caltanissetta, ma sono a Capizzi.
2: A Capizzi.
6: Perché per lavoro io purtroppo giro tanto.
3: Però 46 gradi, ragazzi,
2: tantissimo. No, ma allora è originale. No, perché se no se diceva, capito, se diceva 36 non era di Caltanissetta.
3: E possiamo anche dire che lui è un ascoltatore super fedele, perché prima nel fuori onda ci ha raccontato che è venuto a trovarmi quando con RDS ero a Messina. Giusto Roberto?
6: Sì, assolutamente sì. Ho vinto pure il concerto di Milano di Vasco Rossi. Ho penso 3 o 4 bag. Quindi io, la mia radio dalle 6 di mattina alle 7 di sera è su RDS.
3: Ragazzi, funziona così, eh?
2: Roberto, sbaglia le risposte perché qua non è che possiamo dare
3: tutti i regali soltanto a te.
2: Solo a te.
3: Esatto.
2: Allora Roberto.

0: Ricapitoliamo. Dunque, sì, questa mattina tutti i pazzi per RDS hanno parlato di un'isola situata nelle bocche di Bonifacio tra Corsica e Sardegna. Io ho fatto. Che isola è?
1: È stato proprio il suo aiuto a farmi capire che è l'isola del cavallo.
2: Lo bravo, isola di cavallo, prima risposta corretta.
0: Roberto, sono una persona, sono una bella
2: come,
0: persona.
2: Come imita lui i cavalli,
1: sì,
2: Roberto.
0: Grazie Roberto, anche tu. Allora, e poi noi abbiamo dato altri indizi, sì, tipo che c'è una spiaggia che
2: proprio quello deve andare a riprendere.
0: Il cui nome richiama a una condizione che sta attraversando Petra dall'alto della sua mezz'età, ma anche tante donne, è una cosa naturale.
2: Certo, è normale. E le Caldane vengono a tutti.
0: La spiaggia è la spiaggia delle Caldane e l'isola qual è?
1: L'isola del Giglio.
0: L'isola del Giglio, Roberto.
2: Bravo, Roberto.
0: Da questo momento Roberto si porta a casa una gift card a 100 euro e non ti fare più sentire, Roberto.
2: Per un po', Roberto, non ci sentiamo, premi. Va bene?
1: Vi ascolterò lo stesso senza farmi sentire.
2: Grazie, Roberto.
0: Ti chiamiamo noi ogni tanto, va bene?
1: Va bene, grazie.
2: Ciao, un abbraccio grande, ciao.
1: Grazie, ciao, ciao.
3: RDS insieme a te.
4: RDS insieme a te.
3: Ogni giorno suona meglio.
5: It sounds better.

0: Mamma non mamma.
1: Non mamma. Cioè, boh, madame. Non lo sappiamo. Secondo voi la Petra
0: sì.
1: L'ama o non l'ama?
0: Chi?
1: A lui.
0: A chi?
1: A lui, al tuo marito.
0: Sì, dai, figurati.
1: No, lo ami però ogni tanto. Dopo vi racconto una cosa.
0: Ma smetti di raccontare i fatti miei in onda, che poi la gente mi chiede: ma questa cosa è vera? Ma questa cosa è successa?
1: Vi state separando, vabbè.
0: Ma non è vero, ma assolutamente. Assolutamente.
1: Andrea è così.
0: Non è vero, guarda che poi ci ascolta e pensa che ti dico queste cose sul serio. Perché lui ci crede, a differenza mia, lui a te crede, capito?
1: Dai che scherziamo, fra poco facciamo i dispetti, eh?
0: Sì.
1: Tra poco entriamo nel clima proprio dei dispetti radiofonici. No, non sono radiofonici, in giro. Quando sì. Vai in giro e fai il dispetto.
0: Va bene.
1: Dai.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
3: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare l'estate.
4: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
5: My Summer Station.
0: Torniamo tra poco da Guido De Santis in redazione RDS per ascoltare tutte le ultimissime news.
6: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
7: Conviene al tuo portafogli.
8: E alla mia voglia di fresche. Non intendevo un gavettone.
7: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
9: Buona giornata, travolto da un'auto mentre sul monopattino muore un sedicenne, successo nella notte nell'Oltre Po Pavese a Cardazzo, frazione di Bosnasco. Il ragazzo, origini libiche, pare fosse senza luce, casco e giubbotto catarifrangente in una strada buia. Lo ha investito un 73enne in ospedale sotto shock. Vasta operazione antidroga dei carabinieri contro il narcotraffico dalle prime ore di stamattina, più di 200 militari impegnati nel territorio di Reggio Calabria e in almeno altre 11 province. 35 arresti fra i reati contestati, oltre al traffico di stupefacenti, la detenzione di armi e il tentato sequestro di persona a scopo di estorsione. Il caso del Mastro, la Camera boccia la richiesta dei PM sulle chat con il ristoratore Caroccia dell'ex sottosegretario. I deputati 5 Stelle occupano i banchi del governo al Senato. In audizione alla Camera i ministri di esteri e difesa hanno riferito sugli esiti del vertice NATO di Ankara, preoccupazione di Antonio Tajani sulla crisi del Golfo attraverso un nuovo difficile tornante, ha detto aggiungendo:
10: sappiamo bene quali sono le conseguenze di una crisi prolungata nello stretto di Hormuz sui mercati energetici e sull'economia globale. Hormuz deve tornare ad essere uno stretto libero e aperto, navigabile senza alcun pedaggio. È un principio irrinunciabile per il nostro paese, per la sicurezza della nostra economia e delle catene di approvvigionamento.
9: Osservato speciale anche lo stretto di Bab el Mandeb, gli Houthi sono un pericolo reale per i transiti, ha aggiunto Tajani. L'Italia in maltempo, violente grandinate nelle Marche, in Abruzzo, le province più colpite, Ascoli Piceno e Ancona. L'esodo per le vacanze, previsto bollino nero sulle autostrade italiane l'1 e l'8 di agosto. Siamo allo sport, c'è Paola Gubbiotti.
11: Per il nome del nuovo CT della nazionale si allungano i tempi. Il presidente della Federcalcio conferma la trattativa per convincere Pep Guardiola a sedersi sulla panchina dell'Italia. E lo stesso Malagò ha precisato che la corsa non va ristretta a Guardiola, Mancini e Pirlo. Mark Van Bommel sarà il nuovo CT del Belgio, l'ex centrocampista olandese di Milan e Bayern Monaco. Succede a Rudy Garcia, il cui contratto non è stato rinnovato dopo l'eliminazione ai quarti del Mondiale. A Hong Kong iniziati i mondiali di scherma, oggi qualificazioni del fioretto maschile, impegnato l'ex campione iridato Tommaso Marini. In collegamento il commissario tecnico Simone Vanni ci dice com'è andata.
12: Tutte vittorie, per cui è andato direttamente al tabellone principale senza dover disputare altre qualificazioni. A lui il 25, giorno della gara individuale, si uniranno Filippo Macchi, Bianchi e Martini. Abbiamo fatto un plan. Nel tabellone principale abbiamo quattro ferrettisti.
11: Qualificata anche la spadista Gaia Caforio. Questa è RDS.
0: È l'una in punto su RDS insieme ai peggio Petra, Loreggian e Giovanni Verne.
1: Allora Peppi, c'è la Linda Gravina in regia?
13: Sì, c'è la Linda Gravina in regia.
1: Perché quando le senti fare c'è la Linda Gravina in regia. Altrimenti se senti fare, sai che questo bisogna capire, sì? Se gli ascoltatori hanno già identificato dal suono che c'è in regia.
0: Ok.
1: Cioè, se c'è Giulio Caproni cosa senti fare? cos'è? Il citofono?
0: No, il clacson del suo camion.
1: No, non è.
0: Come no? Giulio Caproni c'ha il camion, oppure no. Ride, una delle due, o ride o il camion, però.
1: Che decadente?
0: Sono. Ciao.
1: La signora. Ciao. La signora di S.
0: Che sbatta.
14: Sì, di ogni ora.
15: I tuoi ricordi e le tue emozioni
14: con un successo senza tempo
15: della tua estate.
16: 100% grandi successi. RDS.
14: Estate 1992.

0: visto questa canzone anche sul canale 265 del Digitale Terrestre. Beh, il video è veramente strepitoso. Runaway, Lady Gaga insieme a Doci con I Peggio, Petra e Giovanni Vernia.
1: Noi Doci oggi, allora partiamo da questa cosa. C'è un film che...
0: Sì, che si chiama Odyssey. The Odyssey.
1: Esatto, che significa?
0: L'Odissea.
1: L'Odissea è il film. L'hai visto? L'hai letto il libro?
0: Il libro l'ho letto, il film
1: più
0: non l'ho ancora
1: il
0: visto. È il nuovo film di Christopher Nolan, ok?
1: Che è
0: capolavoro, dicono.
1: Allora, Christopher Nolan è
0: noto
1: molto, molto noto per essere uno che ci tiene molto a vedere che i film si vedano dove vanno visti, nel senso
0: al cinema.
1: Al cinema.
0: Con uno schermo possibilmente molto bello.
1: Con l'audio in Dolby Surround 5 più.
0: Perché lui ci investe tanto, cioè ad esempio anche per The Odyssey ha comunque utilizzato della super tecnologia con dei macchinari costosissimi, pesantissimi da muovere, queste telecamere giganti eccetera, quindi ci tiene particolarmente affinché poi il film venga visto, diciamo, come lui lo aveva immaginato.
1: Però,
0: e inteso,
1: diciamo, come lo chiamano un po' a Milano con un termine che adesso è un po' forte ma nemmeno troppo, è uno di quei caga millimetri, cioè è uno che proprio dà fastidio. Cioè è pesante, sei pesante Christopher, e quindi i social si sono un po' ribellati.
0: Si sono ribellati.
1: Detto, ci devi mollare.
0: Sì.
1: No, il film ce lo guardiamo un po' dove ci pare. Anzi, ringraziaci che ce lo guardiamo, perché se lo sta guardando tanta gente.
0: Lo sta guardando tantissima gente, però che cosa fanno? C'è un nuovo trend sui social network, soprattutto su TikTok e
1: sì,
0: su Instagram,
1: esatto,
0: dove le persone praticamente guardano questo film sui dispositivi più piccoli e improbabili di sempre, tipo sugli iPod Nano, sulla Nintendo, sugli Apple Watch, sui vecchi telefoni Nokia, su dei piccolissimi monitor tutti un po'
1: così per fare dispetto
0: malandati.
1: A questo.
0: E non solo, creano un meme che è accompagnato quasi sempre dalla frase guardando l'Odissea esattamente come Nolan l'aveva immaginata, cioè
1: esatto,
0: watching the Odyssey as Nolan intended.
1: Si fa per giocare, non
0: sì,
1: è che fai un dispetto a te stesso,
0: è un dispettuccio
1: perché,
0: che,
1: alla fine,
0: che fanno, che poi è diventato trend,
1: è tanto per ridere,
0: certo,
1: è tanto per ridere.
0: Sì.
1: Quindi a noi ci è venuto in mente, leggendo questa cosa, anche noi nel nostro piccolo ogni tanto facciamo dei dispetti, così giusto per divertirsi.
0: Abbiamo scoperto che la Linda Gravela ad esempio prende sempre l'ultimo pezzettino del panino della pizza, sai, me lo fai assaggiare che tu ce l'hai lì, cioè, ma è l'ultimo
1: e se lo frega lei. A me piace per esempio fare, l'ho raccontato altre volte,
0: sì,
1: a volte quando sono in vena,
0: sì,
1: e faccio quello che esce dal parcheggio richiestissimo,
0: sì,
1: fa finta, poi ritorna dentro, che si crea la fila delle
0: perché
1: macchine che aspetta.
0: Perché lo fai, Vernia?
1: Perché mi piace.
0: Sono una brutta persona.
1: Perché sono un pirlone.
2: Ciao, pirlone.
1: Oppure a volte, tipo quando c'è l'ascensore che sta per partire,
0: sì,
1: no? Che io faccio la corsetta verso l'ascensore, loro, capito, mettono
0: attengono,
1: anche il piede in mezzo, e poi lì lo mollo.
0: Viri
1: cioè,
0: all'ultimo.
1: No, no, tranquilli, prendo quello dopo.
0: Prendo l'altro.
1: Sì.
0: A me è capitato, in passato, ero un po' più giovane, ad esempio mi piace fare i pasticci sulle foto, sui cartelloni.
1: Cosa
0: tipo
1: fai?
0: I denti neri, le corna, quelle robe lì.
1: Quello è vandalismo.
0: Ma che vandalismo? Adesso
1: no,
0: il dente nero non ha mai fatto male a nessuno.
1: No, guarda, mi indigno io, se no lo fa qualche ascoltatore. Gliel'ho bruciata l'ascoltatore che si stava per indignare.
0: No, no, nessuna
1: vai,
0: indignazione. Dai, sentiamo le vostre storie, se vi va di raccontarcele al 388-22-38822. Quel piccolo scherzo, quella cosa che avete fatto così leggera.
1: Perché ho visto il poster di Miley Cyrus col ragnetto che pendeva

0: Punk, Francesco Gabbani su RDS, i peggio con voi Petra, Giovanni Vernia, quei dispettucci che si fanno così, i dispettucci bianchi, niente che...
1: Dispettucci bianchi è bello.
0: Come la bugia
1: come
0: bianca.
1: La bugia.
0: Cioè quelli che non fanno troppo male, tipo sono Cristina,
1: sì.
0: Lavoro in un supermercato, quando sono in cassa, se vedo un cliente impaziente che aspetta sbuffando che io apro una nuova cassa, che li vedi, così...
1: Sì, sì, aspetto, un po' sì, c'è questa cosa.
0: Quelli un po' nervosetti, no? Aspetto che finisca di sistemare la spesa sul nastro e poi chiamo la cassa. Bravo.
1: Ah, cioè gliela fa fare e poi dopo
0: no,
1: quando lui
0: fa mettere tutto,
1: lei apre la cassa nuova.
0: Dopo la apre. Sì. Quando lui ormai è impossibilitato.
1: Così ti imbari l'educazione.
0: È carino.
1: Va
0: così.
1: Bene,
0: mi
1: va
0: piace.
1: Bene. Un po' di meno arroganza in giro. Anche il nostro amico Corriere, sì, prima che ha vinto,
0: sì,
1: ci raccontava in fuori onda che, dico, cos'è che è una cosa che ti dà più fastidio quando devi consegnare i pacchi alla gente così? Mi fa l'arroganza. Perché la gente pretende delle cose e te le dice in malo modo.
0: Sì.
1: Quindi
0: sì,
1: ti sto facendo, se te lo lascio da un altro, ti sto facendo.
0: D'accordo.
1: Non è un tuo diritto.
0: Con la gentilezza si ottengono tante cose.
1: Un po' meno, no?
0: Dai, tra poco, se avete voglia, raccontateci le vostre storie. I dispettini bianchi al 38822 38822.
2: L'energia per il tuo sabato sera è dalle 22 all'una
3: con Party RDS.
2: Energia, carica e divertimento
3: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.

0: con Parti RDS.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Quest'anno l'accessorio più importante da portare in spiaggia è la prevenzione. Torna il Victoria for Women Tour, realizzato da Victoria Assicurazioni. 5 weekend di sport, intrattenimento e salute. In occasione del trofeo italiano di beach rugby, sali a bordo del Victoria Bus per visite senologiche gratuite e sostenere la lotta contro le malattie oncologiche femminili insieme all'ILT e Federazione Italiana Rugby. Trova la tua tappa su victoriaforwomentour.vittoriaassicurazioni.com. Victoria for Women Tour. La prevenzione femminile è la nostra meta.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su syscom.eu.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
5: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
6: Siete veramente perfetti.
7: Grazie Octopus di esistere.
4: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
8: Il peggio di RDS in diretta su RDS, sono le 18 e 22 del 20 di giugno e tra poco la sequenza mixata.
9: Nessuna attesa, solo grandi successi.
10: Papà, buona domenica.
11: L'estate passa su RDS.
12: Passa su RDS.
11: Saif, buona domenica.

0: ve fate fregare dalla chiusa.
1: No, no. Giulio Caproni questo.
2: Giulio Caproni, che non è in regia, ma è passato un attimo ad avvisarci.
0: Non ve fate fregare dalla chiusa.
1: Sì, sì, fa troppo ridere. Pedro Reggiano, Giovanni Vernia, i peggio con voi. C'è la Linda Gravele invece in regia in questo momento, che ci accompagna e che sente, ascolta anche tutti i vostri messaggini, il dispetto bianco.

0: Bianco lo abbiamo chiamato. Sì, ok. Sì, sì, ne sono arrivati un
1: Sentiamone
0: po'.
1: Sentiamone uno così giusto di esempio. Dai.
2: Il dispettino bianco che faccio io è semplicissimo. Sì. Io ho una disabilità, quindi ho il tagliando per parcheggiare. Certo.

0: così, insomma, in modo facile
1: parcheggia anche senza tagliando,
0: occupa un posto che non gli è dovuto.
1: Sì.
0: Ci sta. Un pensiero personale che mi andava di...
1: Bravo Vernia.
0: Oggi alle 14:40 su RDS.
1: La smetti che li stai confondendo. Guarda che poi ti scrivono.
0: È così, voglio che, sì, che stiano attenti. Che stiano attenti.
1: Dai, tra pochi i vostri messaggi, restate con noi su RDS.
2: Relax, musica e tanta compagnia.
3: Summertime on RDS.
4: Questa è la tua estate da vivere con la nostra app.
2: RDS.
5: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Afte.
7: Ne soffro da quando ero piccola.
6: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
7: Un aiuto per tornare a sorridere.
6: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
7: Rapida la guarigione.
6: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
8: Ah. Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
9: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
10: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
11: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
12: Devi aprire la pagina deghi.it.
13: Devi curiosare e scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
10: Poi devi solo cliccare.
13: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
10: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
14: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
11: Devi provare.
10: Devi fidarti.
11: Perché se non devi, non ci credi.
15: Ufficio cose smarrite?
16: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
15: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
16: Mi sento già più carico.
15: Info su toyota.it.
0: RDS con i peggio di RDS. Adesso non ve lo sbaglio l'orario. Dai, sono le 13.41, siamo in diretta, dai.
17: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Maggie Goo e Ira Star, Woman.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
2: RDS 100%. Grandi successi.
3: Grandi successi.

0: Shivers, Ed Sheeran su RDS.
1: Anche qua è intervenuto Giulio Caproni. Sì. Un attimo, prima non vi fate fregare.
0: Dalle
1: che dice alla fine lo dice. Dice, vi fate fregare.
0: Shivers.
1: Non ci siamo fatti fregare. Allora, Petra Loregian.
0: Giovanni Vernia.
1: Molto presente.
0: Bene.
1: I dispetti della gente. Abbiamo imparato a conoscere meglio i nostri ascoltatori. E quindi se li conosciamo, li evitiamo. Nel senso che per strada fanno delle cose particolari.
0: Sì, molto.
1: Sentiamo.
2: Adesso, quando qualcuno cerca insistentemente di convincermi a fare qualcosa di cui io non sono convinto, che comunque non voglio fare, non ribatto più. Dico di sì. E poi quando la persona in questione si gira per andar via, io non lo faccio. Il resto della mia idea, anche se la persona è convinta che io farò esattamente quello che lui ha detto, ma non è così. Ciao,
0: senti come lo dice soddisfatto.
1: Soddisfattissimo.
0: Dice, sai che c'è? Io gli faccio credere e poi
1: ti fa fesso, diciamo così.
0: Ti fa fesso.
1: Perché poi, facendo fesso ti faccio fesso.
0: È giusto.
1: Poi.
3: Quando eravamo giovani, io e il mio gruppo di amici, a un nostro compagno della cricca che si sposava, gli abbiamo fatto arrivare un'altra sposa al giorno del matrimonio.
0: Come un'altra sposa,
3: che
0: dai.
3: Altri non era che uno dei nostri amici, no. Maschio, vestito da sposa.
0: Bene.
3: Ho cucito un velo, 7 strati di velo foderati per non fargli riconoscere tutti i peli del petto. Cristina da Palermo.
1: La 7 veli, Cristina, la famosa 7 veli.
0: Quella una torta.
4: Il mio dispetto di quest'anno è stato fatto alle bidelle, alla scuola materna di mia figlia.
0: Okay.
4: Perché si lamentavano quando una tantum capitava che ai bambini cascasse il pallone o un gioco all'interno del cortile. Suonavamo le mamme per farceli ridare e loro rispondevano in malo modo come delle arpie incavolate nere.
0: Da
4: quel momento tutte le volte stavo davanti a scuola quando sapevo che loro erano dentro, io passando suonavo il citofono e andavo via.
0: Hai capito?
1: Cos'è che ma faceva il citofono oppure
0: no, lei ha fatto bravi i nostri ascoltatori, dai, sono carini questi dispettucci bianchi davvero.
1: Sì, così senza sai cos'è,
0: non fanno male a nessuno.
1: Il dispettuccio è meno grave di quello che lo causa,
0: quello sì,
1: cioè quelle cose che mi raccontano mi fanno indignare, quello che parcheggia nel parcheggio dei disabili,
0: quello mi fa
1: che
0: arrabbiare.
1: Si arrabbiano perché gli cade la palla nel cortile. Queste cose mi fanno arrabbiare. Il dispettuccio no.
0: Ma sì, si può fare, dai.
1: Meriterebbero di più.
0: Per averceli raccontati.
5: RDS insieme a te.
6: RDS insieme a te.
5: Ogni giorno suona meglio.
7: It sounds better.

0: Ciao amici, io e mia sorella nel nostro bar, quando la gente inizia a battere la monetina odiosa sulla cassa, o per farsi servire prima o perché deve pagare, noi stiamo facendo altro, facciamo apposta, facciamo finta proprio di non vederli. Aia. Così imparate.
1: Grazie. Discansa.
2: Grazie, giusto saperlo. Sono
1: perché
2: d'accordo.
1: Tu lo fai quello che no, io no.
2: No, no. Poi io pago digitale, quindi la monetina non. Cioè, pago col telefono di solito, quindi.
1: Beh, adesso si può fare, adesso si può fare. Prima venivi guardato un po' strano.
2: Infatti picchietto il telefono di solito. Sulla cassa.
1: Senti Petra, io vorrei andare un po' in spiaggia in Romagna, ti va?
2: Finalmente mi ci riporti, grazie.
1: Eccolo,
2: Giovanni,
1: il
2: grazie.
1: Peggio più spiaggia. Ma direttamente sì. Dalla Romagna.
2: Ma non
1: fra
2: vedo
1: poco.
2: L'ora, non
1: dai.
2: Vedo l'ora.
3: Tra poco.
4: Tra poco.
3: Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
4: Summertime.
5: La tua estate è piena di ricordi.
3: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Torniamo in redazione RDS per tutti gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo. Ce li dà tra poco Guido De Santis.
7: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
8: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
7: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
9: Buon pomeriggio Medio Oriente, proseguono le schermaglie, le guardie rivoluzionarie iraniane dichiarano di aver preso di mira due basi aeree in Giordania, dove operano forze statunitensi. Ancora bufera nelle sedi istituzionali, i senatori 5 Stelle occupano i banchi del governo per il caso Dalmastro, la giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha negato la richiesta dei magistrati di acquisire le chat fra l'ex sottosegretario e il ristoratore Mauro Caroccia. L'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, il Tribunale del Riesame di Roma ha confermato le misure cautelari e il metodo mafioso in relazione alle posizioni dei quattro presunti esecutori materiali. Dal 2018 in Italia sono scomparsi quasi 100.000 negozi. A pagare il prezzo più alto edicole, librerie, ambulanti, volano e-commerce e discount. Sono dati dell'ultimo rapporto Confcommercio, il presidente Carlo Sangalli.
10: Il mondo del commercio sta vivendo una fase di profonda trasformazione. Si riorganizza, è più innovativo, più solido e più produttivo. E il modello italiano di pluralismo distributivo si conferma un modello vincente. Servono però misure per contrastare la riduzione del numero dei negozi, perché la desertificazione commerciale è un fenomeno che rischia di minare la coesione territoriale, la sicurezza e la qualità della vita nelle nostre città.
9: Il calcio, prima uscita dell'Inter scudettata nel ritiro in Germania, 16 gol ai dilettanti tedeschi dell'Asen, cinquina di Pio Esposito. Siamo a RDS Green con Gianluca Teodori.
11: Le temperature record, la siccità e la crescente fragilità dei territori stanno rendendo gli incendi boschivi un'emergenza sempre più frequente e difficile da contenere. Dai recenti roghi nel Mugello agli incendi che hanno interessato Piemonte, Sardegna e Umbria, i dati confermano un fenomeno strutturale che impone di rafforzare le attività di prevenzione oltre alla gestione delle emergenze. La riflessione di Mario De Angelis, coordinatore del settore foreste di Conf Cooperative.
12: Solo il 30% del patrimonio ha un piano di gestione forestale e solo il 17% del nostro patrimonio è certificato PFC o

0: FSC. Quindi il tema del patrimonio forestale, degli incendi boschivi, non può essere limitato solo a un periodo. Noi abbiamo perso una superficie importante, se considerate per esempio che solo nel 2021 abbiamo avuto 151.000 ettari di boschi che sono andati in fumo. Questo significa che stiamo danneggiando e stiamo incidendo in maniera negativa chiaramente sul nostro patrimonio forestale.
1: RDS Green torna domani alle 13.57.
2: Eccola Pecarba, la
3: a tutta la riviera romagnola, qui sono arrivati quei patac del peggio più spiaggia.
2: Siamo qui, siamo qui.
3: Oggi
2: sta mettendo in moto?
3: C'è la salita.
2: Ah, c'è la salita.
3: Ci prendiamo cura del vostro intrattenimento.
2: Bene, con cosa?
3: CD Delizio.
2: Sì.
3: 45 giri di Mazurka.
2: Va bene.
3: DVD di tutti i film più attuali che ci sono.
2: Sì, ma non sono piratati, eh?
3: No, originali.
2: Per fortuna, ok.
3: Oggi abbiamo la vera storia del film del momento.
2: Quale sarebbe il film?
3: L'Odissea.
2: Ah, Odyssey, sì.
3: Il viaggio intrapreso da un giovane per cercare un parcheggio all'ombra.
2: Ma credo che sia piratato questo che sta proponendo, perché è una storia diversa.
3: È una storia drammatica originale.
2: Ma addirittura.
3: Poi
2: bene.
3: Una volta che l'hai trovato al sole.
2: Sì.
3: Niente, quando entri dentro la macchina, ciao.
2: Comincia l'altro di Odyssey.
3: Per quello che va di nappe.
2: Va bene, la sigla la vogliamo sentire.
3: Io non c'ho neanche il finestrino davanti, eh.
2: Ah, l'ha tolto?
3: Ah sì, ho tolto il solito di cristalli.
2: Ma vanno così a
3: sentire?
2: Caso?
3: Sì.
2: Vabbè, dai.
3: Li spengo?
2: Li spenga.
3: Vado?
2: Lanci la sigla.
3: Accendo la sigla?
2: Per favore, sì. Oh, questo è originale, eh? Non come quelle cose che vende.
3: Sembra pirattata,
2: le sue patacche. Sì.

0: che bella la Petra.
1: Petra, sei di quelle che tu quando esci sul palco vorresti che ti cantassero.
2: Sei bellissima. Mi piacciono tanti i complimenti. Sì.
1: Bene, bene, bene.
2: Giovanni Vernia.
1: Io sono lui.
3: Che sballo lavorare con Giovanni.
1: E la Linda Gravela in regia galleggiante oggi, certo, qui sulla piattaforma petrolifera.
2: Sì, è là. La col fritto di Paranza e cerca di avvistare i delfini.
1: In smart working sì, sulla piattaforma petrolifera qui davanti alla Riviera Romagnola. Ragazzi, io direi che è arrivato il momento.
2: È giunto.
1: De farse dolere il corazon.
2: Perché?
1: E c'è Enrico Iglesias.
2: È lui.
1: E lui le duole il corazon. È l'unico sudamericano che gli duole il corazon.
2: Poverino.

0: Ci sono Madonna e Sabrina Carpenter su RDS insieme ai peggio più peggio Petra Loreggiana e Giovanni Vernia.
1: Che ore sono?
0: 14:12.
1: E allora no, 14:12 ragazzi, siamo già in ritardo, eh.
0: Perché cosa?
1: E per la gnocca fritta.
0: Ma
1: abbiamo mangiato già, però sì. La gnocca fritta in Romagna ci sta.
0: Beh, ci sta quest'ora poi.
1: Sotto l'ombrellone direttamente ve lo stiamo.
0: Con un po' di squacquerone.
1: Lo gnocco fritto quello.
0: Ci sta.
1: Ah, perché tu fai il salato, noi ero sul dolce.
0: Ah, tu lo vuoi dolce?
1: Scusi, per me è uno dolce e per lei è uno salato.
0: Sì, siamo, sì.
1: È un po' come i caratteri.
0: È così.
1: Rispecchia un po'. Sì, grazie. Ok.
0: Allora, se sfoglio il giornale vedo cose che noi umani. Trump vorrebbe Infantino segretario generale dell'ONU.
2: Perché, scusa? Cosa c'entra l'ONU col calcio?
0: No, appunto. Non
2: cioè, come capito. Se. Cioè, tu, che sei sì. una radiofonica, conducessi un programma in televisione.
0: Capito.
2: Ah, no, è successo.
0: Cosa c'entra? Io ne ho le peculiarità, ok? Sono in grado di farlo. Dall'altra parte non lo
2: Infantino. Io metterei al Palio di Siena. Infantino al Palio di Siena.
0: Vabbè, dai, sì.
2: Ci sta. Tra

0: Dai, ma fai altre cose, no? Non decidere, i responsabili non è il tuo lavoro.
1: L'ONU, cosa c'è?
0: Il tuo lavoro è... Non lo so bene che cosa sia.
1: Andiamo in Francia dove abbiamo scoperto che sono i primi in Europa ad aver vietato ai minori di 15 anni i social network. Stop anche ai cellulari nelle scuole superiori,
0: Quindi ora ti dovranno guardare di nuovo in faccia prima di snobbare.
1: Certo.
0: Prima ti snobbavano semplicemente con i messaggi direct. Adesso ti guardano in faccia.
1: Adesso è così. C'è un nuovo trend, ha a che fare con il giardino della nonna. È quello che sta conquistando tutti gli appassionati di giardinaggio. Ortensie, peonie, portulacche. Si chiama Grandma Garden.
0: È un giardino normale. Sì. Ma metti il concime dicendo mangia che ti vedo sciupato
1: al giardino direttamente
0: alla pianta è così, no? Che comunque è anni 70 questo giardino, il giardino della nonna, anni 70, che sono gli anni che ci mettevi a srotolare la manichetta.
1: Ah certo, perché la canna dell'acqua.
0: La canna dell'acqua, ci metti 70 anni per srotolarle.
1: Però vuoi mettere tra quella che la fai tutta a mano e l'irrigatore, quello lì tecnologico che si accende e si spegne da solo.
0: Oppure quella la tanichetta che...
1: L'innaffiatoio. Si chiama così,
0: Scusa, io la tanichetta.
1: Tanichetta. Che esce quel rigagnolo d'acqua, quello, perché di solito i buchi si riempiono di calcare e non esce più bello, copioso.
0: Ma a me succede... A me succede con la manichetta che c'è la pistola.
1: Sì, e ti rimane incastrata.
0: Che quella che funziona è solo... Ci sono tipo 39 posizioni.
1: Ma ce n'è solo una che andrà sempre.
0: Ce n'è solo una che te la fa al getto giusto.
1: Che è quella lì tipo dei pompieri.
0: È quella che si ottura.
1: È quella dei pompieri.
0: Tu giri, viene sto getto che lo usano quelli per i carcerati.
1: È vero
0: o no?
1: Sì.
0: Che le piante si tengono al muro.
1: Vabbè. Niente mondiali, nessun problema. In un piccolo paese della Cina è nata una cosa che è diventata un fenomeno nazionale, la Village Super League.
0: Cos'è?
1: È un torneo dove in campo scendono persone normali, insegnanti, universitari, addirittura i dentisti ci sono.
0: I dentisti. Anche il mondiale, questo qui negli Stati Uniti, era quello dei dentisti. Hai visto quanto costavano i biglietti? Rimanevi a bocca aperta per tre ore.
1: Tutti là.
0: $3,000 un biglietto per la finale.
1: Dai 3.000 in su.
0: Certo. Ma per dire annatene, va.
1: Stitches, Showman, siete su RDS.
2: I thought that I'd been hurt before.

0: fratello,
1: mi ricorda
0: ti
1: quel
0: stimo,
1: momento
0: fratello,
1: lì,
0: ti stimo.
1: È vero Petra?
0: Sì, l'abbiamo detto, è un po' quel mood lì, eh?
1: Quel mondo lì, Anna. Sì. Allora, Petra, di cosa...
2: Messaggini.
3: Giovanni, Giovanni, davvero, cosa? Conduttrice con te, che bello, mi piace.
1: No, ho solo detto Anna. Non è che appena dico Anna, adesso la Pettinelli. Anna Pettinelli. Cioè, se dici solo Roberta, allora...
4: Che bello, io coi peggio di RDS.
1: Ma... No, no, non è quello. Cioè, Petra, fai qualcosa, perché qua, qualsiasi nome dici, dici Rossella.
4: Che bello essere qui con te. Ma perché non l'hai pensata prima questa cosa? Ma perché non mi hai chiamato prima?
1: Ma no, Roberta.
0: Tu te la canti Rossella. E te la suoni, Vernia.
1: Allora, se, leggiamo gli messaggini.
0: Sì.
1: Giova il gnocco fritto emiliano è salato. Ma noi non siamo in Emilia, ragazzi, siamo in Romagna.
0: Cosa c'entra? Emilia Romagna.
1: Ho detto Emilia io.
0: Emilia Romagna. Comunque gnocco fritto e salato.
1: Poi scrivono: ma non andate mai in costiera amalfitana, siete proprio di Milano.
0: Ha ragione.
1: Come?
0: Ci andiamo, ci porti.
1: Domani ti porto in costiera.
0: Oh, dai, costiera amalfitana domani.
5: Ciao Vernia, quando vieni tu Jesolo a trovarci? Capito? Ciao.
0: Ciao.
1: A Jesolo non so, a Porto Gruaro vengo il 31.
0: Ah, vedi.
1: The Odyssey significa Iliade, Giova. Ma che me sta pia per...
0: Odyssey, Odissea.
1: Allora, sarebbe Iliad.
0: Iliad che
1: c'è anche un'offerta speciale.
0: Compagnia telefonica, non c'entra niente.
1: No, non è quello. Poi ci scrivono: ciao Giovanni, ciao Petra. Sono Alessandro da Cesena.
0: Ciao.
1: Grazie al vostro programma mi sto appassionando allo snorkeling.
0: Bene.
1: Anche se qui non vedo pesci, non mi interessa. Almeno non vi sento. Beh, questo è bello.
0: Ma
1: questo se lo merita. La chicca va ad Alessandro da Cesena.
0: Va bene.
1: Gioca in casa, però va bene.
0: Però ci sta.
1: Dai, dai.

0: per un'estate che non finisca mai.
1: Mai.
2: Scegli la nostra app.
3: Estate.
4: RDS.
2: Noi ti seguiremo sempre, dove vuoi.
5: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
6: Lo voglio.
5: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
6: Lo prometto.
5: Vi dichiaro uniti per sempre.
7: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
8: Todis. Buongiorno convenienza.
9: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
10: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
11: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
10: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
12: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il Corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
13: Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT.
14: Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
15: Dal 17 al 25 luglio torna il Giffoni Film Festival. Ospiti del mondo del cinema e dell'attualità, showcase live dei nomi più attesi della musica, saranno protagonisti dell'evento per ragazzi più importante al mondo. Interviste, collegamenti in diretta, contenuti social per raccontare tutta l'energia di un evento unico. Storie, emozioni, divertimento. Vivi con RDS e RDS Next la magia di Giffoni.
16: Quando è
17: pesca?
16: È la colazione. Quando è
18: alla pera?
16: È ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta, perfetto in ogni situazione, perché quando è vita è yoga. Yoga, molto più che buono.
19: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
20: Tra poco ci trasferiamo all'ombrellone 240,
21: sì,
20: dove faremo il cruciverbone.
21: Sotto l'ombrellone, si chiama
20: RDS
21: così.
20: RDS Bank, fra poco.
2: RDS.
22: RDS.
2: RDS. 100% grandi successi.

0: lo fate fregare. Giulio, non lo fate fregare.
1: Da cosa? Dal finale?
0: Da,
1: ma questo sfuma, quindi si può fare. Take on me,
0: punto per quello.
1: È fatta. E no, e quando finisce secca, Giulio?
0: Quando
1: che...
0: finisce con la pausa.
1: Sì, proprio.
0: Cioè, la pausa
1: la
0: e poi la ripresa.
1: Sì, sì.
0: Che fastidio. Brava, brava, dito nella piaga. Lei non lo fa.
1: No,
0: brava.
1: Mai.
0: Pietro Rezan?
1: Sì, Giovanni Vernia.
0: Ombrellone, ci siamo?
1: Sì.
0: E allora il cruciverbone sotto l'ombrellone dei peggio più spiaggia.
1: Ricordiamo ai nostri amici ascoltatori che non lo sapessero,
0: sì,
1: che è fondamentale scaricare tutta la griglia del nostro cruciverbone andando anche sul nostro sito ufficiale rds.it. Perché? Perché al bravo, la brava, fortunata e soprattutto fedele che dimostrerà la prossima settimana di aver completato la griglia,
0: uh-huh,
1: arriverà il super mega premio finale di Giovanni Vernia.
0: Non vi voglio dire niente.
1: Sì.
0: Non vi spoilerò nulla.
1: Ma c'è.
0: È una cornice,
1: sì,
0: con una foto che tutti conoscete,
1: no,
0: di cui ho tanto parlato, appesa nel bagno di Pietro.
1: Non credo proprio, mi ha detto che il regalo è tuo. E io non te l'ho mai regalata quella foto. Adesso non ti tirare indietro.
0: L'ho portata via, tu hai saputo.
1: No, è ancora là al suo bel posto.
0: Andrea,
1: invece,
0: che tu conosci,
1: sì, mio marito.
0: Tuo marito, mi ha mandato una foto. Io l'ho fatta incorniciare, l'ho stampata e la darò al vincitore del RDS
1: Cruciverba.
0: Summer Cruciverba.
1: Cruciverba. Va bene. Ok.
0: Sto scherzando, no, è una cosa elettronica
1: bella,
0: marchiata
1: molto
0: RDS.
1: Bella. Di Giovanni.
0: Molto
1: allora,
0: bella.
1: 7 verticale.
0: Allora, dici.
1: 4, 5,
0: quante
1: 6,
0: lettere?
1: 7, 8, 9, 2, 4, 6, 8, 10. Scusa, 10, la seconda.
0: Prima durante
1: 10,
0: no,
1: stavo contando, ma non mi tornavano
0: invece
1: i conti.
0: Invece che fare i castelli di sabbia.
1: Sono 10, la seconda è una I che si incrocia con parmigiana, ma potete tutto quanto vedere, osservare e giudicare anche sul 265 del digitale terrestre. Adesso c'è la griglia.
0: Giudicate adesso.
1: 7 verticale, vai. 10 lettere, sì.
0: Allora, è un gioco.
1: Sì.
0: È un gioco che tipicamente si fa nei villaggi turistici.
1: Ok.
0: E si fa tipicamente immediatamente dopo il pranzo.
1: Giusto.
0: Tu ti sei scofanato l'impossibile,
1: mm-hmm,
0: a quell'all inclusive, e poi ti siedi sotto il sole a picco,
1: sì,
0: delle due.
1: Sotto il
0: del
1: sole
0: pomeriggio,
1: al bar.
0: Per vincere
1: questa cosa.
0: Una bevanda molto nota in Italia.
1: Giusto.
0: In realtà lì vince l'unico che non collassa. Perché dopo quello che ti sei mangiato sotto il sole a picco,
1: sì,
0: è difficile, se ne salva solo uno. Cioè, sono quelli che vincono vanno a fare Squid Game.
1: Perfetto.
0: Okay. Okay.
1: Allora, dove si manda la risposta? Risposta orale al 38822 38822. Ok.
0: Solo orale,
1: Solo gli iscritti? No.
0: Gli iscritti non li
1: risposta
0: vogliamo.
1: Risposta orale. Dai.
0: Perché adesso si fanno gli orali alla maturità. Vabbè, adesso non sono finiti. 22. Se c'è uno che fa l'orale al 22.
1: Adesso si guarda i debiti, tesoro. Debiti di fine agosto. Finiti gli esami.
0: Adesso si arriva l'unico.
1: Purtroppo.
0: L'amaro unico.
1: È quello lì che arriva in tutti i sensi in famiglia, sia quando i figli li prendono che quando arriva l'F24 a pagare.
0: Certamente.
1: Va bene, c'è una bella novità al tempo di farvi indovinare della nuova di Alex Warren.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
4: New Music.
2: Novità.
4: New Music.
3: Novità RDS. Alex Warren, Passenger.

0: Qui presente convenienza Todis?
1: Lo voglio.
0: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
2: Lo prometto.
0: Vi dichiaro uniti per sempre.
3: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
4: Todis. Buongiorno convenienza.
5: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
6: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
7: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
8: Siete veramente perfetti.
9: Grazie, Octopus, di esistere.
6: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
10: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
11: Allora, scorrendo rapidamente tutta la scaletta.
12: Sì.
11: Ah, parleremo di PMC tra poco.
13: Yeah. RDS.

0: RDS Music for You.
1: Music for You.
2: Music for You.
0: Insieme a te.
1: Insieme a te, dove c'è musica.
3: Il Magical Mystery Tour porta i fan a visitare i luoghi chiave di Liverpool legati ai Beatles. Arriva la notizia dalla BBC che ieri a un incrocio, fermo al semaforo rosso, il bus si è trovato affiancato a un'auto e a bordo c'era proprio Paul McCartney, che si è affacciato dal finestrino, ha salutato i fan sul bus, perché era lì, perché era in città per una cerimonia al Liverpool Institute for Performing Arts. Ha fatto vedere ai fan il suo smartphone mentre stava videochiamando Ringo Starr. Stupendo, una coincidenza pazzesca. Le foto di questo momento surreale, diciamo, scattate dai fan, sono state ripostate non da Paul McCartney ma proprio da Ringo Starr sul suo profilo Instagram. Che cos'è il Magical Mystery Tour?

trasporta i fan nei luoghi d'infanzia proprio dei Beatles, oltre che nelle strade che hanno ispirato brani come Penny Lane, Strawberry Field. C'è un altro tour a Londra, si chiama Abbey Road Rock and Roll Tour, che permette ai turisti di osservare le case storiche, non dei Beatles ma di Freddie Mercury, David Bowie, insomma Brixton e Soho sono i quartieri simbolo di questo tour. Ci sentiamo ovviamente i Beatles.

0: bravini sti ragazzi, bravini. Se la cavicchiavano. Altri tour turistici musicali, diciamo, in giro per il mondo: Graceland and Sun Studio a Memphis, la tenuta di Elvis Presley, Elvis the Pelvis, infatti in the Memphis. Si può guardare la villa, i jet privati, il Sun Studio, dove lui con B.B. King e Johnny Cash hanno inciso i primi successi. A Nashville, dove è la capitale mondiale del country, hanno registrato Dolly Parton, Taylor Swift. E poi c'è Paisley Park a Minneapolis, 60.000 metri quadrati creato da Prince. Chi non si ricorda ovviamente questo posto? E poi a Manhattan i tour di Greenwich Village, Strawberry Fields, Central Park dedicato a John Lennon, a Los Angeles, case dei VIP e leggende del rock anni 60 e 70. Insomma, ci sono pellegrinaggi in giro per il mondo per andare a vedere sia studi, diciamo, musicali che case private dove hanno vissuto, suonato, cantato e si sono pure fatti belle pippate tanti artisti, tanti grandissimi artisti di una volta. E beh, è vero, ecco anche quello.
1: RDS Music for You. Music.

0: Noi ci salutiamo, cari amici di RDS, e ci ritroviamo domani sempre alle 15 per un'altra puntata del Guerrini e Lanfranchi Show.
1: Il Paguro, che è un noto cultore musicale, mi ha leggermente corretto. Io prima sono stato un po' così, un po' polemico, diciamo sarcastico,
0: sì.
1: Ho detto un termine un po' forte, dico, però molti artisti lo ha detto più che quello che hai detto tu, magari più, diciamo, erano più erbivori, diciamo così, più allegrotti, più joint venture tour, capito?
0: Okay,
1: diciamo.
0: Okay.
1: Cerco di essere il più vago possibile,
0: esatto,
1: perché i bimbi non capiscano.
0: Allora, baci a tutti, passate una buona serata, ci sentiamo domani alle 3.
1: No, bambini, non fatelo a casa,
0: no.
1: Controllate pure i genitori.
2: Tra poco,
3: tra poco,
2: un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime. La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
3: My Summer Station.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Buonasera a tutti, ben ritrovati da Renzo e Chiara. Andiamo subito in redazione RDS per le notizie più importanti di questa giornata.
7: Buonasera da Lao Petrilli. Il Golfo, gli iraniani denunciano un attacco americano all'isola di Larak in Giordania e in Bahrain, intercettati missili e droni lanciati come rappresaglia dalla Repubblica Islamica. Donald Trump minaccia: per ogni sparo contro le navi in transito nello stretto di Hormuz distruggeremo un ponte o una centrale elettrica in Iran. Un timore dalla Spagna: un italiano trovato senza vita in mare a Ibiza, lavorava sull'isola come cameriere. Francesco Forzieri, questo è il suo nome, aveva 33 anni, indagini in corso seguite dal nostro consolato a Barcellona. La morte di Abderrahim Fakira a Bologna, la Croce Rossa puntualizza: i nostri volontari arrivati sul posto hanno praticato manovre di rianimazione cardiopolmonare usando anche un defibrillatore per tentare di salvare l'uomo. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi denuncia pregiudizi nei confronti delle forze dell'ordine.
8: Le forze dell'ordine sono le istituzioni che tutte le indagini statistiche danno al primo posto nel gradimento degli italiani. Gli italiani, cioè vuol dire la maggioranza degli italiani, che sono fatte da persone serie, persone per bene, persone che vogliono bene al proprio paese. Poi esiste questo pregiudizio per cui si rovescia, come dire, si inverte l'onere della prova. Quando c'è un qualche cosa che riguarda l'azione delle forze dell'ordine, se ne presume da parte di alcuni la non legittimità. Noi non abbiamo timore di nulla, tutti gli episodi che sono successi sono tutti ampiamente documentati, viviamo l'epoca in cui la documentazione video, fotografica è molto diffusa, di questo ne siamo contenti e quindi andiamo avanti così.
7: E adesso torna Enrico Mentana con i suoi 100 secondi. Buonasera Enrico.
9: Buonasera Lao, buonasera agli ascoltatori. E che succede con la guerra e con le decisioni di Trump? La verità è che il mondo attende, senza che ci sia una ratio apparente, le decisioni di Washington. L'unico deterrente rispetto alle escalation è il conto che ha già presentato il segretario alla guerra, una volta era il segretario alla difesa Exet, e siamo a cifre veramente stellari per quanto riguarda le spese sostenute dai militari americani per l'azione in Iran e dintorni. E c'è qualche voce che viene riportata dal Washington Post secondo cui Trump starebbe istruendo insieme con i suoi collaboratori l'ipotesi di un altro intervento militare in Mali. Siamo in Africa in questo caso. Sarebbe l'ottavo paese nel caso oggetto di azioni militari americane dall'inizio del nuovo mandato di Donald Trump. Viene da chiedersi se l'indole, chiamiamola così, militarista, l'indole guerresca di Trump sia un diversivo, un'arma di distrazione rispetto a ciò che sta ottenendo o non ottenendo in patria il presidente americano, mentre si avvicina il momento, il primo martedì di novembre, delle elezioni di medio termine, che sempre

0: sono un elemento di raffronto, di riscontro dell'attività della Casa Bianca. Ma per Trump, che è arrivato al suo secondo e ultimo mandato, è anche l'inizio della fine. Se non ottenesse la maggioranza al Senato e alla Camera dei Rappresentanti, sarebbe praticamente un presidente totalmente depotenziato, ed è quello che vuole evitare. Già, ma con le guerre? Ci sentiamo domattina alle 10 su RDS.
1: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
2: Buonasera a tutti, ben ritrovati, buon mercoledì, giusto? Oggi
3: sì,
2: è mercoledì.
3: Sì, giusto, sì, mercoledì, sì, che sta per fortuna finendo. Ciao a tutti, ben ritrovati.
2: Oggi giornatina niente male, sai quando dici se qualcosa può andare storto va storta, però poi si aggiusta. Quindi bisogna, come dice mio figlio, pensare positivo, ed eccoci qua, ci siamo noi.
3: Pensa, è tuo figlio che insegna a te a pensare positivo, incredibile.
2: Sì,
3: questa
2: sì,
3: cosa.
2: Sì, è lui che mi dice: mamma, ma hai visto Inside Out, il cartone della Disney? Hai visto Ansia? Non fare come Ansia.
3: Giusto, è vero. Passeremo 3 ore insieme con un sacco di cose da fare, naturalmente.
2: E delle storie anche molto divertenti che arrivano dagli Stati Uniti. E una signora che potrebbe essere lo spirito guida.
4: Signora, i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza tempo della tua estate.

0: C'è anche Fulminacci tra i grandi successi di RDS in questo mercoledì sera, maledetto me. Direi che è l'ora adatta, esatta, anche per un aperitivino, no? Chiara, che dici?
1: Sì.
0: Che io non mi tiro mai indietro su queste cose, no?
1: Che detta così, no, però ragazzi, robe lievi, niente di che, però piace quella cosa dello stuzzicare, del rilassare, è proprio quel momento in cui concludi una giornata, ti rilassi, dici oh così sto proprio bene, e sono delle abitudini che magari uno si porta dietro da giovane fino a un'età abbastanza avanzata, 82 possiamo dire che adulto,
0: sì,
1: anziano,
0: ecco, sì,
1: si può,
0: esatto.
1: Qualcuno sai che magari qualcuno
0: prendono,
1: si offende, dice sai che adesso cos'è che era, i 50 sono i nuovi 30, quindi gli 80 sono
0: i nuovi
1: 60,
0: ecco.
1: Ok, quindi si è comunque adulti, ecco, mettiamola così. C'è una signora americana molto simpatica, lei ha 82 anni appunto, è del Minnesota.

0: e l'hanno trasferita in una casa di riposo nuova. Uh-huh. La sorpresa peggiore che ha ricevuto riguarda proprio l'aperitivo.
1: Sì, perché ha scoperto, una volta che si è insediata, che questa struttura non poteva servire alcolici ai residenti proprio per un problema di licenza. Insomma, non c'era la possibilità. E allora
0: lei si è preoccupata, ha detto bisogna fare qualcosa, bisogna introdurre la possibilità di bere alcolici anche la sera, insomma siamo tutti adulti, e ce l'ha fatta, ragazzi. Ha dichiarato di essere molto orgogliosa che tutti i suoi coinquilini, cioè coinquilini della casa di riposo, sono d'accordissimo e sono entusiasti, e quindi hanno introdotto la possibilità di festeggiare con gli alcolici.
1: Esatto, con la sua battaglia, con la sua tenacia, questa signora, questa nonnina, è riuscita a far approvare la legge dell'happy hour dei nonni, appunto, che permette a tutte le case di riposo proprio di fare quello che dicevamo, no? Durante gli eventi speciali bere un alcolico, un bicchiere di vino, che ci sta, perché poi la scienza dice che comunque un bicchiere di vino, anche se sei a un'età diciamo avanzata, può favorire tutta una serie di cose. L'importante è non esagerare come
0: mai,
1: sempre,
0: certo.
1: Tutte le cose, no?
0: Lei è una pioniera, ragazzi, ricordate questo nome, Anita Lebrun. Lebrun magari non è proprio americano.
1: Non è proprio americano, ma un po' di vino brun ogni tanto ci sta bene, no?

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Peggy Gou e Ira Star. Woman. Alex Warren, Passenger. Giselle, Dimanche Midi Pill.
2: On fuit le vide rempli le vide, mais c'est toujours dimanche dans ma tête.
3: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
4: Grandi successi.
5: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: DNA.
1: Gabri Ponte con DNA su RDS, siamo sempre noi, Renzo Chiara, il nostro Paguri regia. Un bacio a tutti, mua. Ciao.
2: Tutti quelli che ci salutano, che ci iscrivono al 388-22-388-22, ma soprattutto che ci seguono dalla televisione, dal 265 del digitale terrestre, RDS Social TV. Guarda, oggi per essere elegante mi sono messo anche la giacca, cosa che non succede mai.
1: Sei bellissimo.
2: Grazie,
1: non so il calore.
2: Sì, abbastanza. Abbastanza, ma per fortuna in studio esiste l'aria condizionata.
3: Accendi l'estate con l'app di RDS.
4: Sempre con te ovunque.
5: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa.

0: alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
1: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
2: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
1: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3: Quando è...
4: pesca.
3: È la colazione. Quando è...
5: alla pera.
3: È ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta, perfetto in ogni situazione, perché quando è vita è yoga. Yoga, molto più che buono.
6: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
8: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
9: Ancora una buona serata da Renzo Chiara e il Paguro. Siamo pronti per raccontarvi qualcosina che riguarda le varie regioni d'Italia, ma subito 4 successi in fila, senza interruzioni.
10: Sappiamo cosa fa battere il tuo cuore sotto il sole.
11: Sotto il sole.

0: Sempre un gran pezzo, sempre bellissimo riascoltare Another One Bites the Dust, naturalmente su RDS con i Queen. Sequenza mixata che si chiude in questa serata insieme a Chiara e Renzo. Parliamo di vacanze, sì, ma non solo vacanze, vero?
1: Secondo me qualcuno, non dico che litigherà, però qualcuno potrebbe guardarsi male. Cioè, se in questo momento sei in macchina con un partner o una partner che va in un luogo di villeggiatura qui in Italia diverso dal tuo, potresti non prenderla benissimo. Ma ovviamente rideteci su, il consiglio nostro è questo.
2: Ci sono cose che vorresti tornassero.
3: Come le vacanze.
2: O un bel vantaggio.
3: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce

0: gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
1: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a 559,25€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Mi manchi ma domani torno.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99€. In negozio, app e sul sito.
5: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su siscom.eu.
7: Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT.
8: Prova melatonina e Valerian ACT. Il buon sonno a soli 9,90€. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia.
9: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
10: Cerchiamo di dare uno sguardo anche alle previsioni del tempo e alle temperature che ci attendono in questo mercoledì e nelle prossime 24 ore con le previsioni degli amici di Trebi Meteo.
11: Contesto anticiclonico anche giovedì 23 luglio sulla nostra penisola, tuttavia fresche correnti dal nord Europa irrompono sul territorio determinando una certa attività dal pomeriggio sera. Dapprima sulle Alpi, poi anche sull'Appennino, fenomeni in graduale sconfinamento all'estremo nord-est e sul medio-basso versante adriatico, localmente di moderato forte intensità, altrove non mancheranno spazi assolati, il tutto con gran caldo in attenuazione anche al sud e sulle isole maggiori finalmente. Dettagli ed approfondimenti maggiori vi attendono sulla nostra strap e Trebi Meteo.
12: Monge Supreme, menù per gatti raffinati con tonno cotto al vapore e superfood. E se un premio vuoi dare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Se l'Italia fosse una grossa Temptation Island, da dove arriverebbero i vari tentatori? Ve lo diciamo noi tra poco.

0: E quindi sentivi costantemente il rumore di questo gioco sempre H24.
1: E cosa facevi? Era una di quelle che andava lì a dire: "Uè, Ciccio, ma puoi spegnere per favore?"
0: Non andrei mai da una persona a dire: "Puoi spegnere, a togli il volume al cellulare." Però
1: io sì, sinceramente, se c'è un qualcosa che mi dà fastidio ed è un luogo pubblico dove tutti devono rispettare il silenzio, non è che arrivi tu che sei lo splendido della banda e dici: "Ma sì, me ne frego." Ma perché?
0: Tu sai come ha detto prima Giovanni, non so, che non posso ripetere perché non ricordo precisamente, però iniziava con una sorta di parolaccia e finiva con spilli, una cosa
1: potrebbe
0: del genere.
1: Potrebbe essere quello, cose che vi fanno arrabbiare decisamente tanto. 38822 38822.
2: Estate in giro per il mondo? Porta con te un po' d'Italia. Estate. RDS.
3: Ascoltaci con la nostra app.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: Spazio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
6: Da Spazio occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spazio occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. SpazioOcchialiVision.it.
7: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, con gli informativi su finecobank.com.
9: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Sei lì, stai facendo la spesa e arriva il genio di turno che ti supera in coda. Ma dove devi andare? È il mio turno. Stai dietro.
0: Ma col numerino?
1: Mettiti lì. Per giunta, col numerino. Ma io sono prima di te, arrivi tu. Ma non lo so.
3: RDS.
10: Ok. E non importa se
3: RDS. 100% grandi successi.

0: Again, Take Me Home su RDS con Jason Gagliani ed Elisabetta Sacchi. Tutte quelle cose che ci fanno totalmente arrabbiare, impazzire, quelle che proprio non sopportate.
1: Sì, piccole cose che danno fastidio, tipo io anche quando devi parcheggiare la macchina, sei al centro commerciale, per dire, un posti del genere, pensi di aver visto il parcheggio libero, invece pam, c'è la macchina quella piccolina
0: nascosta,
1: quella da due posti, oppure vettino, una piccola piccola messa un pochino più avanti, quella roba dice
0: tu cosa fai? Parcheggi dietro,
1: io
0: non esci più,
1: siamo voi.
2: Una cosa che io odio proprio è chi dopo mangiato a tavola mette lo stuzzicadente in bocca.
0: Non me lo dire, guarda.
1: Sì, però
2: mi dà un fastidio. Odioso.
1: Odioso.
2: Ciao Rosanna da Mantea.
1: Questa
2: Rosa,
1: cosa qua, secondo me negli anni 80-90 non era vista così male, c'era anzi tant'è che al ristorante c'era il sale, il pepe e gli stuzzicadenti.
0: Anche
1: in mezzo
0: adesso
1: a...
0: comunque
1: adesso
0: ci
1: non
0: sono.
1: Li vedo più gli stuzzicadenti al ristorante.
0: Ma
1: però
0: sì,
1: prima erano
0: sono,
1: anzi
0: dai,
1: prima, cioè anche fino a una decina di anni fa, erano proprio lì, era normale mettere lo stuzzicadenti.
0: Vabbè, basta chiederlo comunque qualche
1: chiedeva in bagno, adesso non lo faresti
0: in bagno.
1: Se devi usare lo stuzzicadenti non lo fai a tavola davanti agli altri commensali.
0: No, ti giri, ti
1: alzi,
0: copri con la mano.

0: cosa devi parlare? Certo, cabina di pilotaggio.
1: Attenzione, sto per usare lo stuzzicadente.
0: Altre cose che vi danno fastidio: c'è Mary che ci scrive al 388-22-38822. Io non sopporto quando la gente dice no niente dopo aver detto qualcosa che non hai capito.
2: Ma anche quando inizi i discorsi, tu poni una domanda.
0: No, niente.
2: In qualsiasi, non so, quesito così. Ma niente, praticamente. Ma perché devi dire ma niente? Se niente, non metti importanza a quello che devi dire. Ma che intercalare, ma dai, su. Poi,
3: ciao, io mi chiamo Giacomo, ho 13 anni e mi dà noia quando ti fumano addosso, tipo quando stai aspettando l'autobus.
0: Beh, tesoro, hai ragionissimo. Vero. Soprattutto vista la tua età, 13 anni, ma lo dico anch'io che ne ho un bel po' in più. Mi capita spesso, magari vai fuori per fare un aperitivo, per una cosa, io non fumo. Ai tavolini di un bar, di un locale, c'è sempre qualcuno che fuma e io rigorosamente sono sempre controvento. Quindi
2: capito,
0: mi arriva.
2: Ma sei all'aperto, però.
0: Lo so,
2: lì.
0: Però secondo me in zone molto piccole, cioè quando lo spazio è piuttosto ristretto, i tavoli sono vicini, dovrebbe essere, diciamo, non dico vietato, ma fortemente consigliato. Il fatto di, per favore, ti alzi e vai a fumare in una zona di vita.
2: Allora, ecco, la legge dice questo: se il locale ha un dehors con copertura ma aperto sui lati, la situazione dipende da quanto effettivamente è aperto. Okay. Perché un'area ben aperta verso l'esterno è generalmente considerata uno spazio all'aperto, mentre una struttura quasi completamente chiusa potrebbe anche essere trattata come un ambiente interno. Quindi da lì non è che puoi fumare.
0: Però se i tavolini sono ravvicinati e io devo bere una cosa con te che mi fumi in faccia,
2: con
0: mi
2: quello che
0: è
2: seduto in braccio a te, è una festa grande.
0: Mi rompe le scatole. Io
2: ascolta, puoi stare anche a casa, non è obbligatorio andare al bar. Mamma mia.
4: RDS insieme a te.
5: RDS insieme a te.
4: Ogni giorno suona meglio.
6: It sounds better.

0: Yama Cabana su RDS, possiamo chiudere l'argomento,
1: no,
0: di tutte quelle cose che ci fanno arrabbiare.
1: Ancora uno.
0: C'è? Chi
2: ciao
0: c'è?
2: Ragazzi, io non sopporto vedere bere la birra alla bottiglia.
3: Ma perché, scusa, sta cosa?
1: Penso che bere la birra dalla bottiglia. Io non bevo la birra, però penso che sia un godimento abbastanza importante bere la birra dalla birretta fresca dalla bottiglia,
0: proprio gelata. Guai a te mettere il ghiaccio all'interno della birra, non si può vedere.
1: Ma questo lo so anch'io che non si mette il ghiaccio nella birra, come non lo metti neanche nel vino.

0: No, eh.
1: Cosa bevi tu invece della birra d'estate? Ti tratti come? Bene? Cosa bevi? Del vino?
0: Il vino, sì, vino bianco, una bollicina.
1: Non è più quella di una volta. Fatti i soldi.
0: No, la birra io non l'ho mai bevuta, non mi è mai piaciuta.
1: Fatti i soldi,
0: mai
1: paga!
2: Tra poco,
3: tra poco,
2: un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime. La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
3: My Summer Station.
1: Torniamo in redazione RDS, novità e aggiornamenti dall'Italia e dal mondo. L'appuntamento con l'attualità. In un minuto per noi c'è Lao Petrilli.
4: Golfo in primo piano, l'amministrazione Trump ha informato Israele dell'intenzione di intensificare gli attacchi all'Iran nei prossimi giorni, lo ha riferito la TV pubblica dello Stato ebraico. Il prezzo del petrolio sale ancora superando gli 87 dollari al barile a New York, Brent a 94,29 in borsa, indice Dow Jones in rialzo dello 0,09%, il Nasdaq perde lo 0,57%. In Italia i rincari alla pompa per i carburanti con il gasolio che domani potrebbe superare i 2,2 euro al litro in autostrada. L'Unione Nazionale Consumatori chiede un nuovo intervento del governo. Al momento non ho risorse per un altro taglio delle accise, ha detto il ministro Giorgetti. Caso del Mastro al Senato, il no della Giunta per le autorizzazioni a procedere ai PM. Non potranno essere acquisite le chat fra l'ex sottosegretario alla giustizia e il ristoratore Mauro Caroccia. Protesta delle opposizioni. I 5 Stelle hanno occupato i banchi dell'esecutivo. Decisione tecnica, si sostiene da Fratelli d'Italia. A Milano Luca Bernardo, ex candidato sindaco del centrodestra e capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale, lascia gli azzurri e passa con Vannacci. Mario Calabresi rivela: sto pensando di candidarmi alla guida della città, mi piacerebbe fare la mia parte, le sue parole. Le Marche conta dei danni prima di chiedere lo stato di calamità per le forti grandinate di ieri che hanno provocato una 60 di feriti. Il caldo intanto allenta la presa, domani solo Cagliari e Palermo col bollino rosso. Questa è RDS.
0: Le 11 e un minuto su RDS, buon mercoledì sera.
1: Siamo sempre noi, Jason Gagliani, Miss Elisabetta Sacchi, il buon Luca Berardinelli in regia. Se vi va, lo dico sempre, ve lo ricordo, ci potete seguire sul 265, la nostra fantastica RDS Social TV, oppure tutto ciò anche tramite l'app ufficiale di RDS.
0: Che dalla regia e non solo, dall'Italia e dal mondo dicono essere...
1: gratis, tutto free, tutto sempre e comunque. Anche perché, io ne approfitto, salutiamo quelli che lavorano, che sempre si danno da fare nonostante sia estate, alla faccia di tutti quelli che sono già a spasso a prendere il gelatino alla sera, in vacanza, che tornano tardi.
3: All'inizio di ogni ora
2: i tuoi ricordi e le tue emozioni
3: con un successo senza tempo
2: della tua estate.

0: Madame Marrakesh su RDS con Jason Gagliani ed Elisabetta Sacchi. Parliamo di record storici, siamo in ambito musicale, sono loro i protagonisti, ovviamente gli Oasis.
1: Allora, perché parliamo degli Oasis? Perché hanno raggiunto un traguardo senza precedenti nella storia della musica britannica. Il loro secondo album

0: album What's the Story Morning Glory è diventato l'album in What's the Story Morning Glory,
1: non allargare adesso perché sennò è ripartita bene poi mi viene il brivido subito un secondo dopo,
0: è diventato l'album in studio più venduto di sempre del Regno Unito. Questo non è che lo diciamo noi che non sappiamo né leggere né scrivere, lo dicono i dati ufficiali della Official Charts Company.
1: Questa però l'hai detta un po' più lineare, un po' più così, va bene. Il sorpasso anche sui Beatles, parla anche di questo perché ovviamente adesso è stato un po' un simbolo, no? È un salto, un gradino in più, uno step in più, quindi è un grande motivo di orgoglio.
0: Vero, perché appunto con questo risultato gli Oasis hanno superato un disco che era considerato intoccabile fino a un attimo fa, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band dei Beatles nel 1967. Questo è anche difficile, anche lungo, impegnativo,
1: non
0: contorto.
1: Abituatevi troppo.
0: Allora, è importante distinguere fra gli album più venduti in assoluto e gli album in studio più, venduti in assoluto, perché nella classifica assoluta, ecco, del Regno Unito,
1: totale,
0: al
1: proprio
0: primo posto c'è un Greatest Hits dei Queen,
1: secondo?
0: Al secondo posto Gold Greatest Hits degli ABBA e al terzo appunto What's the Story Morning Glory degli Oasis, perché gli altri sono delle raccolte, no? E invece quello degli Oasis è proprio un album fatto e finito in studio così.
1: Scusa, ma possiamo citarne uno che ha fatto la storia, che secondo me potrebbe fare riaffiorare un po' di ricordi a tanti di
0: un
1: voi, a tante di voi?
0: Contenuto in quest'album?
1: Ce l'abbiamo?
0: Certo.

0: Ovviamente complice anche di questa spinta decisiva è stata la reunion. Se ne è parlato quante volte, tantissimo, per quante settimane, per quanti mesi i fan hanno bramato questa, questa rimpatriata, definiamola così, dai.
1: Potrebbero tornare, anzi arrivare anche in Italia l'anno prossimo, se era parlato di Roma. Insomma, un po' di rumors ci sono. Era il 1995 per quest'album e ovviamente poi oltre 347.000 copie vendute soltanto nella prima settimana nel Regno Unito.
0: 10 settimane consecutive la numero 1, 22 milioni di copie. 22 milioni. Ma dove le hanno messe secondo te? C'erano i cassettini tipo 1, 2, 3.
1: Dove hanno messo i milioni? Certo. Secondo me per i milioni lo spazio si trova, eh.
0: Tu dici?
1: Ma guarda, un po' sotto il letto, un po' nell'armadio, un po' sotto le pentole,
0: il
1: in cucina.
0: Conto verde sicuramente.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Peggy Goo e Ira Star. Woman. Alex Warren, Passenger. D'image midi pile.
2: Alors on file le vide rempli le vide, mais c'est toujours dimanche dans ma tête.
3: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
4: Grandi successi.

0: My Body Isn't Ready su RDS.
1: Non è pronto. Ma neanche il mio. Ho detto a settembre, poi ne riparliamo quando mi iscriverò in palestra. Sarà un altro capitolo della mia vita. Sì,
0: sotto Natale vedrete un Jason Gagliani, un post preparazione atletica che sarà proprio una roba incredibile.
1: Sì, col panettone al posto della pancia. Sarà
0: perché
1: un po' così.
0: Adesso è anguria. No, si per pario. Dire, chiedevo la domanda.
1: È una
0: domanda.
1: Ciao a tutti. Ciao.
2: Sotto l'ombrellone, non perdere le iniziative della tua radio preferita.
3: Segui i nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook. RDS.
4: La musica che ti piace l'ascolti ovunque, ma la leggi solo su Rockall. Ogni ora ti informiamo con notizie e video su artisti, concerti, nuove uscite. www.rockall.it. Tutta la tua musica online è qui.
5: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
7: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
3: RDS Digital Italia.
2: I grandi successi più ascoltati in Italia.
1: Ciao a tutti da parte nostra, Jason Gagliani ed Elisabetta Sacchi prontissimi per scoprire quali siano i 10 singoli più venduti ma anche quelli più ascoltati in Italia. Una rientry, partiamo così step by step dalla 9 alla 10, I Pinguini Tattici Nucleari, un brano che fa da apripista al prossimo grande capitolo musicale.

Saliamo di un gradino alla posizione numero 9, dove troviamo ultimo. Ha detto oggi che arriverà nei cinema a settembre il concerto evento La Favola per Sempre, quello del 4 luglio a Tor Vergata, Roma. C'erano 250.000 spettatori. Docufilm che si intitolerà Tutto Live a Tor Vergata, dove verrà inserita anche un brano inedito registrato appositamente per il grande schermo, in classifica con Romantica.

romantica, la numero 9 in classifica, dalla 6 alla 8 Shiva Geolier con Bad Bad Bad. Rimane stabile invece Brescia, si riconferma ancora una volta alla 7 con Da Dio e conquistano due gradini preziosi Shakira e Burna Boy. Dalla 8 alla numero 6, il brano ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026, il grande successo di Dai Dai.

Successo incredibile per questo pezzo, un successo incredibile anche per Shakira, che si è esibita nella cerimonia di chiusura, in particolare al Lifetime Show della finale mondiale, stupenda, con questo vestito fatto, creato appositamente per lei da Roberto Cavalli, veramente meravigliosa e bravissima. Arriviamo alla numero 5, dove troviamo Al mio paese di Serena Brancale, Levante e Delia. Posizione numero 4 invece torna in classifica Anna White.

0: proprio lei, la vera Betty, Anna White Girl Wasted, alla numero 4. Dobbiamo per forza di cose salire, quindi ci spostiamo anche sul terzo gradino del podio, dove ci rimette la firma Geolie con Canzone d'amore. Tra l'altro non so se avete visto i viralissime le immagini del cambiamento del fisico
1: di Geolie.
0: Sì, prima era un po' più soft, stava comunque bene, ma adesso è tutto bello palestrato, mamma mia, che... lo invidio un po', guarda.
2: Ci ha dato sincero dentro con gli allenamenti.
0: Sì, sì.
2: Allora scopriamo qual è il pezzo più ascoltato in Italia tra Fred De Palma, La testa gira,
0: Samurai J, Ossessione. Chi vince?
3: Ecco il numero uno della classifica italiana.

0: De Palma, Anitta ed Amy Schilla per la seconda settimana di fila. La loro La testa gira si riconferma il singolo più ascoltato in Italia.
1: Sappiamo cosa fa battere il tuo cuore sotto il sole. Sotto il sole.

0: Everybody Hurts su RDS, chiudono così la sequenza mixata e Jason Gagliani e Elisabetta Sacchi prontissimi anche per parlare di acronimi, ovvero tutte quelle parole che vengono abbreviate e spesso non conosciamo nemmeno il vero significato.
1: È vero, ce ne sono tante che usiamo tutti i giorni e per questo motivo stamattina ci hanno pensato Anna e Sergio a darci una bella spiegazione su tutte.
0: Allora snoccioliamo. Certo.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei Peggio più Peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
3: Parliamo di droni che danno la caccia alle zanzare, attenzione.
4: Lo compro, ne compro.
3: Guarda che ce la fa, eh. Pesa 40 grammi, è piccolissimo. Hanno promesso che riesce a eliminare solo le zanzare.
4: Le zanzare femmina.
3: Sì, le zanzare femmina quelle che, in particolare.
4: Sono quelle proprio che dicono non ho niente prima di attaccare.
2: Ti ascolta il meglio di Giovanni e Petra
5: nella sezione podcast di rds.it
2: o sulla nostra app.
6: Perché? Perché?
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
7: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani?
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
10: Perché?
7: Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
11: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il Corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
12: Ufficio cose smarrite?
13: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
12: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUA da 5.400 euro IVA esclusa grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
13: Mi sento già più carico.
12: Info su toyota.it.
14: 3, 2, 1.
15: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
16: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
0: A proposito di acronimi, sì. FBL, conosci? Sì. Babalaloc, dicono così a Brescia.
1: Stai attento, tipo.
0: Svegliati, forza, andiamo!